Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: 100% grandi successi.
0: Il mondo di RDS
1: direttamente nelle tue mani.

0: Selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music.
0: Novità.
2: New Music.
1: Novità RDS.
3: Karol G e Bruno Mars. Still.

0: Hai Alexa?
1: Usi Google.
0: O preferisci Siri?
1: Perfetto.
0: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
1: e porta la tua radio preferita
0: in ogni stanza.
2: In ogni stanza.
1: In ogni stanza.

0: Il meglio di RDS non finisce qui.
1: RDS.
0: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.

0: nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Sfera e basta, lontano.
2: Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.
0: Karol G e Bruno Mars, Still. Annalisa e Madame, Amica.
3: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
1: E con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
0: RDS Social TV. RDS Social TV.
1: Il tuo gusto guida le nostre scelte sempre.
0: RDS, 100% grandi successi, grandi successi.

0: perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
1: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te.

Ci attende una domenica di bel tempo su tutto il nostro territorio. Infatti l'anticiclone subtropicale garantirà non solo tempo stabile e ben assolato da nord a sud, ma anche temperature massime in rialzo. Infatti i valori generalmente arriveranno a toccare su buona parte dell'Italia i 26-27 gradi, qualche grado in più nelle aree interne della Sardegna con picchi fino ai 30 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.

0: Selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
0: New music.
1: RDS. Cesare Cremonini. Paparazzi.
2: Come si

0: La radio è ancora più smart.
1: Con Alexa o Google.
0: Basta la tua voce.
1: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
0: E siamo subito con te.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: mostre di esse 100% grandi successi.
1: E la radio riempie la tua casa.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, le 5 e un minuto e qui su RDS, allora subito sentiamo le previsioni per questa domenica 27 settembre con Trebi Meteo.
3: Ci attende una domenica di bel tempo su tutto il nostro territorio. Infatti l'anticiclone subtropicale garantirà non solo tempo stabile e ben assolato da nord a sud, ma anche temperature massime in rialzo. Infatti i valori generalmente arriveranno a toccare su buona parte dell'Italia i 26-27 gradi, qualche grado in più nelle aree interne della Sardegna con picchi fino ai 30 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Let's go, ci siamo, buona domenica, siamo pronti insieme per aprire questa giornata di festa, io lo farò almeno fino alle 9, un saluto a tutti da Corrado Trisoglio, del resto ci aspetta una bella giornata, l'avevamo già intuito guardando il cielo stellato questa mattina, almeno qui a Milano da dove sto parlando, non so se Luca Berardinelli ha avuto la stessa sensazione nel cielo di Roma, che conferma, quindi saluto anche lui che mi seguirà in regia, faremo le 9, partiamo subito con il sono sveglio perché devo, perché voglio, quindi ce lo state raccontando e ce lo racconterete nei prossimi minuti al 3882 3882. Intanto sentiamo un grande successo che ci porta indietro alla metà degli anni 80 con questa band, i Cutting Crew.
1: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
4: con un successo senza

0: RDS.
1: RDS
0: 100% grandi successi.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, c'è anche lui questa mattina qui su RDS. Abbiamo iniziato insieme alle 5 in punto questa domenica e ovviamente la si condivide con voi, con i vostri messaggi al 38822 38822, perché la domanda è molto semplice: siete svegli perché volete o perché dovete? E quindi ce lo state raccontando con dei messaggi. Voglio salutare per esempio il primo che leggo, Rocco, che è sveglio in direzione Loco Rotondo. Il suo giorno di festa comincia così, non sappiamo i motivi per cui andrà appunto lì, magari ce li racconterà più tardi. Poi siamo in viaggio, stiamo tornando da Palermo e a causa dell'Etna il volo è stato dirottato appunto lì da Catania e adesso sentiamo un paio di messaggi vocali. Eccoli
1: buongiorno
0: qua.
1: Buongiorno Corrado, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, io sono sveglia perché sto andando a prendere la mia mamma e la porto a fare una gita a Pisa, Marina di Pisa, e oggi ci faremo una giornata assieme.
0: Che bello. Buona giornata allora a lei e alla mamma, che brava ragazza che così presto si preoccupa appunto di organizzare questa bella gita fuori porta. Sentiamo un altro messaggio, chi c'è?
2: Sono sveglio perché devo lavorare. Michele da Gattiomare, sempre in giro con le brioche.
0: Ecco, se ti capita di passare.
2: Buona domenica a tutti.
0: Grazie.
2: Grazie Corrado per la compagnia.
0: Grazie a te. Se ti capita di passare da queste parti o da Roma, naturalmente c'è qualcuno che apprezzerà sicuramente le tue brioche. Sono sveglio per lavoro, sono un autista di autobus e così via. Tutti i messaggi che ci state mandando al 38822 38822, perché cominciamo proprio così questa prima ora della domenica. Oggi è il 27 di settembre, con il sono sveglio perché devo e perché voglio, e appunto voi avete la possibilità di raccontarci quello che succede lì fuori con dei messaggi. Siamo nel pieno del weekend, ce lo ricorda anche questo simpatico artista che adesso sentiamo su RDS con questa canzone che si chiama Take My Heart. Take My Breath. Sono le 5:12 e tra poco altri messaggi.

0: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: 100% grandi successi.
0: Il mondo di RDS
1: direttamente nelle tue mani.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente abbiamo iniziato insieme questa domenica 27 settembre, anche grazie al vostro contributo. Per esempio, adesso sentiamo il nostro amico Mauro dalla Thailandia.
1: Buongiorno Corrado, Mauro dalla Thailandia. Io sono sveglio perché qui sono le 10:15 certo. del mattino e come sempre piove. Un abbraccio.
0: Un abbraccio Mauro, sì, l'abbiamo visto anche purtroppo nelle immagini, per esempio Bangkok sommersa dalla pioggia, traffico in tilt, cittadini evacuati. Stavo guardando così per curiosità le previsioni per la prossima settimana. In Thailandia praticamente pioverà sempre. Mi spiace dirti questa cosa Mauro, ma lo avrai già tu verificato personalmente. Il sono sveglio perché devo o perché voglio, inizia così la prima ora nella domenica di RDS. I vostri messaggi al 38822 38822, questi sono i Glass Animals.

0: così abbiamo sentito anche i Glass Animals, questa era Heat Waves alle 5.22, ce ne sono 4 perché tra un attimo torniamo insieme, puntuale come ogni ora torna la sequenza mixata e anche i vostri messaggi, perché continuate a raccontarci le ragioni, i motivi per cui siete già svegli a quest'ora di questa domenica 27 settembre. 38822 38822.
1: Non solo musica.
2: Nella nostra app trovi anche la sezione game.

0: 100% grandi successi.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
5: Liberare i cassetti non ti costa nulla.

0: Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
1: Buongiorno e buona domenica anche con i quattro numeri uno che ha messo in fila per noi questa mattina. Maurizio Rocca torna puntuale alla sequenza mixata e quindi cominciamo con questa canzone.
2: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre, sempre.

0: Grande Liga, ho messo via, come sapete, in tour in questo periodo. Il 29 di settembre sarà a Genova, poi Livorno, Pesaro, Firenze, Mantova, Bologna, Messina, Eboli, Bari, Ancona, per chiudere poi il 24 di ottobre, l'ultima data, la data conclusiva, a Milano. Era l'ultima canzone, appunto quella conclusiva della sequenza mixata, ma non sono finiti i vostri messaggi al 388-22-38822, perché abbiamo iniziato anche questa mattina con il Sono sveglio perché devo o perché voglio.
1: Buongiorno, buongiorno. Gianmario da Genova. Si fa a funghi stamattina.
0: Eccolo, perché devo, perché voglio con Trisoglio, così abbiamo completato la rima. C'è un altro messaggio, sentiamo. C'è qualcuno? Yuhu.
2: Buongiorno Corrado.
0: Buongiorno.
2: E buongiorno a tutti gli ascoltatori di RDS. Sono Samuela da Cantù e sono sveglia.

0: perché sto andando a lavorare in una pasticceria, panetteria in Svizzera. Ciao a tutti, buona domenica.
1: Anche a te, buon lavoro naturalmente a tutta la categoria di panettieri, pasticceri e poi chi c'è ancora a quest'ora che sveglia? Infermieri, mi è venuto infermieri e salutiamo anche questa categoria. 38822, 38822, torniamo tra poco, ci sono altri messaggi.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Cabaret!
2: Via!
4: Amici animali, attenzione alle amicizie con gli animali.
5: Fido, come vorrei potessi parlare.
4: Tuo marito ti mette le corna.
5: Cosa?
4: No, niente, bau bau bau bau bau.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: www.fileni.it.
1: 20 minuti e saranno le 6 su RDS. Questa domenica mattina la stiamo iniziando insieme anche con voi, le vostre diciamo testimonianze al 38822 38822.

0: Everybody get up and dance. Guarda come balla. Stavo guardando il video sulla nostra RDS Social TV. Madonna scatenatissima insieme a tutti gli altri in questa canzone che si chiama Danceteria, che abbiamo appena sentito alle 5.47 in questa domenica mattina 27 settembre. Buongiorno a tutti, io sono Corrado Trisoglio, Luca Berardinelli è in regia, siamo qua fino alle 9, non ci si muove da questa postazione, anche perché dobbiamo sentire i vostri messaggi che giungono copiosi al 388 22 38 822. Il tema qual è? Sono sveglio perché devo o perché voglio? Raccontatelo a Trisoglio, infatti lo state facendo con i vostri messaggi. Sentiamo.
1: Buongiorno RDS, sono Nicola da Perugia. Questa mattina alzataccia per andare alla pista di motocross per l'ultima gara del campionato. Ah. Ciao a tutti.
0: Che bella storia. Grazie, buona domenica, divertiti. Prima di sentire il prossimo messaggio voglio leggere quello che ci ha mandato Antonio. Buongiorno Corrado, sono sveglio, si prepara qualcosa per il pranzo, una bella pasta, ciociara, funghi, porcini, salsiccia, piselli, funghi. Ma non è un po' presto? Sono le 5.48.

0: e già prepari la pasta per mezzogiorno o te la mangi subito, caro Antonio. Sentiamo il prossimo messaggio. Chi c'è?
1: Elisabetta d'Alba. Mi sveglia a quest'ora perché sto andando a fare il cioccolatino più buono del mondo.
0: Del mondo di Torino, quindi immagino quale sia il cioccolatino. C'è un altro messaggio? Lo sentiamo.
2: Antonio da Chieti. Sono sveglio perché voglio andare a fare la gara del campionato nazionale assoluto di pesca al tonno a Giulianova.
0: Che bello. Grazie amico. Poi voglio leggere questo messaggio. Siamo svegli perché stiamo andando a vedere la Superbike a Cremona con amici. Il nostro amico ci manda questo messaggio. Ce n'è un altro prima di chiudere. Era l'ultimo, quindi se volete raccontarci perché siete svegli a quest'ora, 38822 38822.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Adela è in LA. Ultimo, tutto.
2: Proprio te che hai tutto.
0: Cesare Cremonini, Paparazzi.
3: Tu credi ai paparazzi, a me non parli più, ma vuoi sapere cosa c'è?
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Great Expectation, questa era Siena Spyro su RDS. Allora voglio leggere un po' di messaggi. Buongiorno, sono sveglia perché accompagno un utente facendo un totale di 90 km. Il nostro amico ci manda questo messaggio. Poi andiamo a funghi, ma se non li troviamo facciamo l'amore. Wow! Questo è il messaggio che ci arriva dai nostri amici che sono in un bosco, ecco, giusto per specificarlo. Allora abbiamo un paio di vocali prima di chiudere, sentiamo.
1: Buongiorno, sono Angela da Castiglione, sono sveglia perché sono andata a Tricarico a fare la vendemmia, mentre la mia ragazza attualmente è a casa e sta gestendo il parto della nostra femminuccia di Labrador, che sta per partorire almeno 8 cuccioli.
0: Ma che bello, grazie per questo messaggio. E prima di chiudere, di salutarci, almeno per quanto riguarda appunto il sono sveglio perché devo, perché voglio, ne sentiamo uno, eccolo qua.
2: Siamo Giulia e Andrea da Firenze. Noi siamo svegli perché siamo subacquei e stiamo andando a fare l'ultima immersione dell'estate all'Argentario.
0: Ed è tutto. Ciao a tutti. Grazie anche a voi. Buona domenica, torniamo tra poco su RDS. RDS.

0: disco, Italo Disco, The Colors. Naturalmente salutiamo e ringraziamo tutti quelli che non abbiamo potuto citare in onda durante il nostro appuntamento con il Sono Sveglio, perché devo, perché voglio, e ci risentiamo comunque la prossima settimana. Intanto torniamo tra poco e ripartiamo con una nuova sequenza mixata.
1: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza te.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Let's go! Intanto abbiamo fatto le 6:01. Buongiorno a tutti, domenica 27 settembre, che abbiamo iniziato insieme molto presto questa mattina qui su RDS, sulla radio 100% grandi successi. Un saluto a tutti, buon weekend naturalmente da me, io sono Corrado Trisoglio, vi portiamo diritti fino alle 9. Ovviamente non sono solo, questa mattina mi dà una mano diciamo il 70% di questo programma e a qualche centinaio di chilometri da me, cioè a Roma, Luca Berardinelli, che appunto saluto e ringrazio in regia. Ripartiamo subito con una sequenza mixata, quindi ancora una volta ne abbiamo messi in fila 4, ripartendo dai Connells. Questa era 74-75.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo. 100%.

0: conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.
1: RDS 100% grandi successi.

0: Gioia, questa canzone di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari chiude un'altra sequenza mixata. Sono le 6:15. Allora, addio all'anonimato su internet online. Quindi avete finito, cari haters, di fare i furbi dietro l'anonimato. Ne parliamo tra poco qui su RDS.
1: Vuoi sapere cosa ti riservano le stelle?
2: Ascolta ogni giorno l'oroscopo di

0: se... 100% grandi successi.
1: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Il grande spettacolo della vela mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Fino al 27 settembre vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito all'America's Cup Race Village da Rotonda Dia a Piazza Vittoria. Eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascap.com e sui canali social ufficiali.
3: E questa è un'altra novità che arriva dall'intelligenza artificiale. Ve ne parlo tra poco su RDS.

Karol G e Manu Chao insieme, una delle canzoni che abbiamo sentito tantissimo durante quest'estate che oramai è finita, oggi è il 27 di settembre ed è finita la pacchia anche per tutti quelli che si nascondono dietro l'anonimato sui social, online, su internet e magari insultano, fanno di tutto e di più perché per anni hanno vissuto con questa convinzione quasi rassicurante che su internet tutto era possibile perché ci si poteva nascondersi un nickname, un avatar, qualche informazione diciamo vagante e il gioco sembrava fatto, ma questa illusione, cioè quella di poter parlare liberamente senza che la propria identità reale venisse collegata a ciò che si scriveva, è diventata una delle colonne portanti insomma della cultura digitale, ma adesso è finita la pacchia, quindi vi troverete i carabinieri sul pianerottolo se scrivete qualcosa di particolarmente offensivo nei confronti di qualcuno, perché questa certezza potrebbe essere destinata diciamo

a incrinarsi molto più velocemente di quanto immaginiamo. Tutto questo grazie all'AI, all'intelligenza artificiale, perché una nuova ricerca suggerisce infatti che l'AI è ormai in grado di identificare le persone dietro gli account anonimi analizzando semplicemente quello che scrivono online. Ecco, è finita l'avventura, cari haters, perché non serve una foto del volto, non servono dati personali espliciti, bastano commenti, battute, abitudini linguistiche, piccoli dettagli sparsi qua e là nei post. Tutti questi frammenti vengono ricomposti dall'AI, presi singolarmente, e invece poi appunto attraverso questi semplici messaggi l'AI analizza commenti, scrittura e dettagli e riesce a risalire al protagonista di tutto questo, sviluppando appunto questo programma, questo sistema che è stato sviluppato da alcuni ricercatori, che parte da un'analisi molto semplice: leggere tutto ciò che un utente pubblica su piattaforme e quindi poi risalire al personaggio che le ha pubblicate. Semplice, no? Quindi attenzione, perché d'ora in poi la pacchia è finita.

0: dall'Irlanda Osier su RDS alle 6:29 in questo preciso momento. Tra l'altro tra poco insieme sentiremo una novità per un artista che ha insomma un grandissimo successo proprio quest'anno, è riuscito a portare a un suo concerto 250.000 persone addirittura. Però ritornando e chiudendo il tema dell'AI che riesce diciamo a trovare, a sbugiardare tutti quelli che anonimamente magari scrivono cose non tanto belle sui social, su internet, è questo programma di cui vi parlavo poco fa, riesce a identificare correttamente gli utenti con una precisione del 90% e un'accuratezza fino al 67%.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New Music.
1: Novità.
3: New Music.
2: Novità RDS.
4: Ultimo. Tutto.

0: Una perla dagli anni 80, alle 6.37, Small Town Boy, Jimmy Somerville e i Bronski Beat su RDS. Volete campare, vivere fino a 100 anni? Bella prospettiva, eh? E allora vi dico tra poco dove dovete andare, state qui.
1: In cucina,
2: in salotto,
1: in camera mentre ti rilassi,
2: con Alexa,
1: Google o Siri,
2: basta la tua voce.
1: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi.
2: E la radio riempie la tua casa.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: È una delle famose blue zone che sono un po' in tutto il mondo, tra l'altro anche qui in Italia, in Sardegna per essere precisi. Ne parliamo tra poco qui su RDS.

Safe, parlare d'amore su RDS. Allora, lo sapete che ci sono 5 zone blu nel mondo dove ci sono gli ultracentenari, le famose blue zone, e ce n'è una anche in Italia, in Sardegna, in particolare appunto l'Ogliastra e la Barbagia, che sono famose per il numero altissimo di centenari. Quindi se volete vivere a lungo, caro Luca, tu che ti vuoi trasferire, potresti andare in Ogliastra, oppure anche Okinawa in Giappone, un'altra isola nota per la longevità e soprattutto delle donne, uno stile di vita tradizionale. Poi l'altra blue zone, Nicoya in Costa Rica, Icaria in Grecia, quest'isola dove c'è una percentuale elevatissima della popolazione che supera gli 80 anni, e l'ultima è Loma Linda in California negli Stati Uniti, un'altra comunità dove ci sono ultracentenari. Ma perché parlo di questo? Perché il Giappone, secondo il Ministero della Salute, in Giappone il numero di persone con 100 anni o più, addirittura più di 100 anni, ha superato per la prima volta quota 100.000. Ci sono 100.000 ultracentenari in Giappone. Secondo le statistiche, ospita attualmente, giusto per essere precisi, 107.677 centenari, il numero più alto al mondo, di cui l'88% sono donne. Ecco, le donne sono quelle che, diciamo, aumentano questa percentuale. E la donna più anziana ha un nome e un cognome, si chiama Koshimoto Fujo, di 114 anni, residente a Kyoto, mentre l'uomo più anziano è Kato Hikaru, di 112 anni e di Kumamoto. Quindi se volete vivere più di 100 anni, sapete cosa fare. Ce ne sono diverse di blue zone, però in Giappone si concentra il più alto numero appunto di ultracentenari. Il ministro della salute riporta, durante un'intervista si è detto felice che così tante persone vivono una vita lunga, sana e attiva, citando i progressi della medicina e della tecnologia. Però probabilmente è anche quello che mangiano e sono, diciamo, i loro stili di vita a rendere così longeve tutte queste persone che sono concentrate soprattutto in questo luogo del Giappone.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh,
1: oh, oh.
0: Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia su RDS. Allora, ritornando alla longevità dei giapponesi che hanno superato quota 100.000 per quanto riguarda gli ultracentenari, stavo leggendo che lì la popolazione invecchia così.

bene e vive così a lungo che in Giappone da un paio d'anni, diciamo, le vendite dei pannoloni hanno superato quelle dei pannolini, ecco, giusto per rendervi l'idea di come sono longevi da quelle parti. Sono le 6:54 su RDS, ancora buona domenica, sentiamo anche il prossimo per arrivare all'informazione delle 7. Sto parlando di questa canzone di Conan Gray.

0: Lonely Dancers, Conan Gray su RDS. La prossima ora le dedichiamo, diciamo, agli stipendi. Quali sono le categorie più pagate qui in Italia? Lo scopriamo appunto tra qualche minuto, ma intanto scopriamo gli ultimi aggiornamenti dall'Italia del mondo, perché tra un attimo torna anche l'informazione.
1: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza tempo. RDS. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
2: Emotion and Memories.
3: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
0: Questo e molto altro sentiremo nella prossima ora su RDS, ma intanto dalla redazione ascoltiamo attentamente il nostro Guido De Santis. Buongiorno Guido.
4: Buongiorno. Donald Trump dice no alla proposta di intesa presentata dall'Iran, cessate il fuoco temporaneo in cambio della riapertura di Hormuz, abbiamo il controllo totale dello stretto, sottolinea il presidente americano. Sull'Ucraina, Putin e Zelensky potrebbero fare un accordo forse già prima dell'inverno, aggiunto il capo della Casa Bianca. Nella notte la Russia attacca Zaporizhia, primo bilancio 3 morti e diversi feriti. La visita di Papa Leone in Francia, i governanti respingano per sempre le logiche di guerra, la preghiera del pontefice nella grotta delle apparizioni a Lourdes. Dopo il bagno di folla di Parigi e a Place de la Concorde, 800.000 persone per la messa. Tajani contro le toghe, magistrati perdonisti rimettono troppi in libertà, dice il vice premier riferendosi alla convalida degli arresti. Le sue parole contrarie allo Stato di diritto, i magistrati devono semplicemente applicare la legge, la replica dell'Associazione Nazionale Magistrati. La cronaca Lodi, un 15enne trovato senza vita ai piedi di un traliccio dell'alta tensione in aperta campagna. Gli inquirenti non escludono una possibile sfida social. Etna all'aeroporto di Catania, sospesi i voli fino alle 12 di oggi in misura per l'attività eruttiva e il maltempo. Lo sport, la Formula 1, Russell si impone a Baku davanti a

Verstappen e Hajar, poi la Ferrari di Leclerc e leader del mondiale Antonelli che rimonta 11 posizioni. Sesta la rossa di Hamilton. Vela, America's Cup nel golfo di Napoli, luna rossa.

0: notte, ma le massime del pomeriggio in lieve aumento, specie al nord, sulla parte tirrenica, le due isole maggiori, valori che oscilleranno mediamente tra 25 e 27 gradi, un paio di gradi in meno invece ancora sulla costa adriatica. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Questa è RDS.
2: Sono le 7, questa invece è la domenica mattina che abbiamo iniziato molto presto alle 5, sarò qua fino alle 9. Un saluto a tutti, buona domenica e buon weekend da Corrado Trisoglio e da Luca Berardinelli che mi segue in regia. Allora, secondo una ricerca, per vivere, diciamo, decorosamente in Italia bisognerebbe avere uno stipendio che oscilli tra i 2.500 e i 3.000 euro, perché parleremo proprio di questo. Nella prossima ora parleremo delle categorie di professionisti, di lavoratori che guadagnano di più e di meno, appunto, nel corso del 2025, perché i dati sono aggiornati allo scorso anno. Intanto ripartiamo con la musica, con un grande classico di Michael Jackson, questa canzone che si chiama Thriller.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo.

Comuni mortali, Achille Lauro su RDS alle 7-9 minuti in questo preciso istante. Oramai si fanno classifiche su tutto, anche sui guadagni qui in Italia. Diciamo che questa classifica è stata divisa in due, e in due gruppi. Il primo gruppo preso in considerazione è anche quello più ampio, cioè quello degli iscritti all'INPS in questa classifica.

dalla media dei redditi sono esclusi tutti i contribuenti che non fanno la dichiarazione dei redditi oppure dichiarano di avere redditi pari a zero. In questo primo gruppo quelli che guadagnano di più sono gli sportivi professionisti con una media di 250.830 euro lordi dichiarati appunto in media nel 2025. Seguono i sanitari, cioè chi si occupa ovviamente della sanità, non quelli del bagno, con 94.020 euro appunto all'anno, i giornalisti dipendenti, facciamo tutta la lista, i lavoratori del settore del volo, i dipendenti statali, poi seguono i dipendenti degli enti locali, i lavoratori del settore dei trasporti, gli artigiani, gli insegnanti, e per arrivare invece all'ultima categoria in questa classifica di questo primo gruppo, che sono i coltivatori diretti, che guadagnano 12.320 euro lordi mediamente all'anno. Mentre occupiamoci dei professionisti, perché questo è il secondo gruppo. Allora, quelli che guadagnano di più in Italia, almeno così dice questa classifica, più o meno autorevole, speriamo lo sia appunto, sono i notai, con una media di 164.758 euro lordi dichiarati appunto nel 2025. Seguono i farmacisti, i commercialisti, i chirurghi, gli odontoiatri e poi ancora ragionieri, ingegneri, e chiudono la classifica quelli meno pagati, cioè gli agrotecnici, con 17.171 euro mediamente dichiarati appunto nel 2025. Quindi la domanda sorge spontanea: secondo voi qual è il lavoro che oggi viene pagato troppo poco rispetto alle responsabilità che comporta, e poi soprattutto qual è diciamo la cifra e lo stipendio medio che secondo voi è giusto ricevere qui in Italia per vivere decorosamente? Magari vi sentite, come immagino, in molti sottopagati, quindi raccontatecelo con un messaggio al 3882 3882, perché parliamo proprio di questo in questa prossima ora. Sono le 7:12, ma parliamo anche della musica, anzi l'ascoltiamo qui in questa domenica mattina sulla radio 100% Grandi Successi, questa volta con un collega, è un DJ di Dresda molto famoso, molto popolare, lui guadagna moltissimo, sto parlando di Purple Disco Machine.

0: Casini dappertutto. Allora, articolo 1 della Costituzione della Repubblica Italiana: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro sottopagato, aggiungerei, perché leggendo i vostri messaggi, appunto, non, questa diciamo è l'unica considerazione che si può fare. Per esempio, leggo questo messaggio di un nostro amico: il lavoro più sottopagato, secondo me, è il coltivatore che mette ogni anno a rischio la propria coltivazione, dato il cambiamento climatico e gli agenti atmosferici che avvengono. Il più sovrappagato, va avanti il nostro amico, è il notaio, perché noi che acquistiamo una casa, lui per scrivere due righe su un foglio si porta a casa un botto di soldi. Vabbè, poi leggo anche qua: il lavoro dove si guadagna troppo poco, secondo me, è quello dell'autista degli autobus, che guadagna circa 1400 euro al mese e ci sono grandi responsabilità, e così via. Continuate a raccontarci, appunto, con dei messaggi quello che pensate a proposito dei guadagni, della classifica delle professioni che guadagnano di più e di meno in Italia, di cui abbiamo parlato poco fa. Torniamo tra poco, continuate a mandarci messaggi al 388 22 388 22.
1: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Quando Maurizio Crozza torna...
3: È tutto pronto?
2: Si sente...
3: Vado subito al punto...
4: De chi? De che? Ma de quando? De come?
3: E non lo so.
5: E come non lo sa?
3: Hai capito?
2: Veramente no, no, no.
5: Provo microfono, sa de tappo. Beviamo!
3: Ma che... Ci siamo capiti.
4: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella, e grazie...
5: No, presidente.
4: Tante, dai.
6: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Le 7:20 torna anche l'appuntamento con la sequenza mixata, perché non ci siamo dimenticati dei quattro numeri uno che sentiamo in fila. Lo ha fatto per noi Maurizio Rocca. La sequenza parte così.
1: Passione, ritmo, emozioni senza pausa. Emozioni senza pausa.
10: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

con Biagio Antonacci abbiamo chiuso un'altra sequenza mixata in questa domenica mattina qui su RDS, le 7:34. Buongiorno a tutti, buon weekend. Stiamo parlando di quali sono secondo voi appunto i lavori più sottopagati qui in Italia. In realtà c'è una cosa da aggiungere, secondo me, che lo stipendio dovrebbe essere, diciamo, adeguato anche al luogo in cui si vive, perché guadagnare, che ne so, 2000 euro in una grande città non è equivalente di guadagnarli in un paesino in collina.

0: Anche ne so, in provincia di Cuneo, ovviamente le cose cambiano un po'. Però tornando ai vostri messaggi, leggo qua il messaggio di Riccardo, per esempio: secondo me uno dei lavori più sottopagati è l'insegnante della scuola primaria. Gestire da solo classi di 27 bambini è una responsabilità enorme. Siamo tutti i giorni a sperare che non accada nulla di grave. In più il lavoro sommerso a casa tra preparazione, lezione e correzione. Effettivamente, insomma, è molto impegnativo. Grazie Riccardo per il tuo messaggio. Ne sentiamo uno vocale, eccolo qua.
1: Ragazzi, buongiorno. Giuseppe dalla Puglia. Per me l'infermiere è sottopagato perché dovrebbe guadagnare almeno 500 euro in più.
0: Ok. Almeno, ecco, gli infermieri sono in tanti a mandarci dei messaggi. Li stiamo raccogliendo tutti al 388-22-388-22. Tra poco li ascoltiamo insieme.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Gli eventi imperdibili del fine settimana.
4: Peggioventi. Cosa succede in città?
3: Sabato parte il nuovo Grande Fratello RIP.
4: No, è VIP. Non è RIP.
3: Questo è il programma in cui tutti a casa si chiedono: ma questo campa ancora?
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
7: Ma dai, è Luca Argentero.
8: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
8: Amici illimitati.
9: Ma qui è tutto illimitato.
8: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Ma allora, selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.

0: Gioca e vinci fantastici premi su promohouse.fileni.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: I lavori, quelli più sottopagati secondo voi, ce lo state raccontando al 38822 38822. Intanto ci sentiamo insieme One Republic.

Good Old Days su RDS. Allora, questa mattina abbiamo sollevato il coperchio di una pentola a pressione a proposito dei lavori più sottopagati qui in Italia, ritornando appunto su questa notizia di cui vi ho parlato, cioè appunto della classifica delle varie categorie di lavoratori e professionisti più pagati e meno pagati. Per esempio, leggo qua, secondo me il mestiere più sottopagato è quello della receptionist in hotel. Parliamo minimo tre lingue straniere, abbiamo un'esperienza all'estero e a volte

0: volte anche la laurea, senza contare che tutti i reclami dell'hotel poi arrivano sempre proprio a loro, quindi anche questa è una categoria. Ci dice Serena da Torino, che salutiamo e ringraziamo. Allora, per esempio, c'è un messaggio invece di un nostro amico che si chiama Marco di Venezia, che ci dice: io cerco personale full time per lavoro manuale notturno da lunedì al sabato, tutto pagato come da contratto notturno straordinari, e non trovo personale. Quindi questo è un altro tema che si aggiunge. Poi leggo ancora infermieri, vigili del fuoco, operai agricoli, anche loro secondo Anna Rita da Montelanico sono tra le categorie più sottopagate. Ma poi ci sono i vostri messaggi vocali che ascoltiamo.
1: Io passiamo sono da qua. Medico, sicuramente parlo perché coinvolto direttamente nella categoria, però credo che i medici siano pagati davvero poco. Tant'è vero che lo stipendio lordo rispetto al netto in busta è il doppio, quindi significa che metà stipendio va via in tasse. Io sarei per una tassazione un po' più bassa, per far recuperare un po' di potere d'acquisto anche a quelli che sono da sempre considerati redditi medio-alti, ma che di fatto vengono tassati più di tutti, quindi sostengono sanità pubblica, scuola pubblica, sussidi vari dell'INPS, eccetera.
0: Beh, questo, il tema della pressione fiscale, è un tema molto dibattuto e quindi ovviamente siamo tutti d'accordo. Grazie comunque per il tuo messaggio, ce n'è un altro, sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, io sono Giovanni, chiamo di Adrano. Allora, io lavoro sull'Etna e faccio la guida per i tour quad. Guadagno quasi 2000 euro al mese, ma non mi bastano completamente perché ho una famiglia, di benzina, mangiare, tutto se ne vanno tutti quanti ogni mese e ci arrivo giusto giusto. Quindi secondo me lo stipendio ideale dovrebbe essere 3000 euro al mese.
0: Eh sì, infatti lo dicevamo prima, che secondo una ricerca qui in Italia, per vivere insomma dignitosamente, decorosamente, lo stipendio dovrebbe oscillare tra i 2500 e 3000 euro. C'è un altro messaggio che ascoltiamo, eccolo qua, è l'ultimo.
3: Buongiorno, buongiorno. Sono Marta da Roma. E per me il lavoro più sottopagato è quello che lavora al supermercato, dallo scaffalista alla cassiera, perché comunque sono lavori usuranti, tante ore in piedi e anche abbastanza faticoso. Quindi diciamo che lo stipendio per me non è adatto.
0: Ok, quindi salutiamo anche questa categoria rappresentata da questa nostra amica, ma non abbiamo finito, stanno arrivando tanti messaggi, li riascoltiamo tra poco qui su RDS.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Sfera e basta. Lontano.
3: Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.
1: Karol G e Bruno Mars, Still. Annalisa e Madame, Amica.
4: Ti dedico una canzone che non piace nessuno e ti fa bestemmiare.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango su RDS con Marco Mengoni. Allora, la cosa che ci è chiara questa mattina è che nessuno è soddisfatto del proprio stipendio, però si aggiungono altre categorie, per esempio l'educatore sociale, poi un altro, secondo me il lavoro più sottopagato è il cuoco, lavorare tutti festivi a temperature disumane, soprattutto nell'estate che abbiamo appena vissuto, quindi come darti torto. Poi c'è qualcuno che scrive: lo stipendio più basso in assoluto sono le pensioni, e anche in questo caso come darti torto. Sentiamo l'ultimo messaggio, peccato perché sono tantissimi gli amici che stanno partecipando questa mattina, ma dobbiamo chiudere, lo facciamo così.
2: Il lavoro più sottopagato è quello che faccio io, pulizie in hotel, perché illegalmente ci pagano cottimo, cioè a stanza, ci danno un tot alle stanze che fai, quindi è una guerra con le colleghe a fare le camere. Comunque il contratto nazionale non è mai stato toccato da non so quanti anni, praticamente prendiamo pulite sulle 6,20 euro all'ora.
1: E quindi se anche questo è un problema, grazie per il tuo messaggio, abbiamo scoperto anche un mondo nuovo. Torniamo tra poco, grazie a tutti per aver partecipato con i vostri messaggi. Tra poco torna l'informazione, vedo Guido De Santis, quindi ci sono tutti gli ultimi aggiornamenti.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo
4: senza tempo.
3: RDS. La tua oasi di emozioni e ricordi.
4: Emotion and memories. Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
5: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: E a quest'ora su RDS siamo pronti per aggiornarvi sui fatti più importanti di questa domenica. Lo fa per noi Guido De Santis. Buongiorno,
7: buongiorno,
1: Guido.
7: Buongiorno, buona domenica.
8: Ennesima notte di fuoco in Ucraina, attacchi russi nella regione di Zaporizhia con 3 morti e diversi feriti. Da Mosca il ministro degli esteri attacca l'Europa, fa di tutto per ostacolare i negoziati, afferma Lavrov. Medio Oriente, l'Iran non farà passi indietro sulle condizioni poste agli Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz, fa sapere il ministro degli esteri Araghchi. Nelle scorse ore Donald Trump ha detto no alla proposta d'intesa presentata da Teheran. In 800.000 per la messa di Papa Leone a Parigi, la più terribile opera umana è la guerra, così nell'omelia il pontefice che da ieri sera è a Lourdes. Dalle 7 seggi aperti nel collegio di Reggio Calabria. Per il posto alla Camera dei Deputati lasciato libero da Francesco Cannizzaro, diventato sindaco del capoluogo. 4 i candidati. Carburanti, l'ENI fissa un tetto massimo al prezzo, da domani 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina per 30 giorni. Con gli aumenti degli ultimi mesi le categorie professionali più colpite sono camionisti, tassisti, agenti di commercio, lo rileva la CGA. Paolo Zabeo, Ufficio Studi.
9: Dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti ed Iran ad oggi sono trascorsi 7 mesi e il prezzo della benzina alla pompa è aumentato del 29%, il diesel sfiora il 40%. I rincari hanno colpito tutta Europa, ma Bruxelles non è ancora intervenuta, a differenza di quanto fece dopo l'invasione della Russia in Ucraina nel 2022. 4 anni fa, grazie alla flessibilità concessa dall'Unione Europea, l'allora governo Draghi mise in campo 7,3 miliardi di aiuti per tagliare le accise sui carburanti in 8 mesi.
8: Lo sport della Formula 1, Russell su Mercedes, si è imposto a Baku davanti alle Red Bull di Verstappen e Hajar, poi la Ferrari di Leclerc e il leader del mondiale Antonelli, che ha rimontato 11 posizioni, 6° Hamilton. I mondiali di ciclismo a Montreal in Canada, Elisa Longo Borghini, bronzo nella prova in linea, gara vinta dall'olandese Vollering. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
10: Tendenza per la giornata di domenica con l'anticiclone a interessare tutta Italia, sarà una giornata di cielo sereno poco nuvoloso sulle nostre regioni, a tratti un po' di variabilità al sud, ma

anche qui basso, assente rischio di temporali. Temperature, clima fresco di notte, ma le massime del pomeriggio in lieve aumento, specie al nord, sulla parte tirrenica, le due isole maggiori, valori che oscilleranno mediamente tra 20

0: mattina parleremo di questa nuova forma di turismo, che è uno dei trend proprio di quest'estate, che sta prendendo piede soprattutto in Europa e quindi anche qui in Italia. Prima o poi inizieremo a parlarne. Ne parliamo noi nella prossima ora, che intanto riparte con una sequenza mixata. C'è Madonna, con questa volta un successo dalla metà degli anni Ottanta, che si intitola Like a Prayer. La prima.
1: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
2: con un successo senza

0: la carica che cerchi, i successi che ami, i successi che ami. I'm gonna love you like
1: you never been in love. Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: Una piazza vuota, antidroga, Emma e Fabri Fibra insieme, proprio loro, questa coppia, per chiudere, per concludere un'altra sequenza mixata. Allora, se volete essere dei giovani al passo con i tempi, dovete anche voi abbracciare questa nuova forma di turismo che si chiama Tini Tourist. Ne parliamo tra poco su RDS.
1: RDS non si ferma mai.
2: Scarica o aggiorna la nostra app.
1: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
2: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100% grandi successi.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone Timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ma cosa sarà mai questo Tini Tourism? Ecco, sono qua apposta per raccontarvelo tra poco su RDS. Intanto sentiamo anche Talk to You di Another.

0: Thunderclouds è il titolo di questa canzone di LSD, cioè Labyrinth, Sia e Diplo, tutti insieme qui su RDS alle 8.23. Allora, la nuova tendenza per i turisti, i giovani turisti e non, è quella del cosiddetto teeny tourism. Che cos'è il teeny tourism? È questa tendenza di viaggio che consiste in pratica nello scoprire una destinazione concentrandosi sulla vita quotidiana oppure sui dettagli più autentici di un luogo, quindi vivere le situazioni da local, non andare più a vedere la Torre Eiffel, cioè diciamo che va contro i social questa nuova tendenza di turismo, cioè non farsi condizionare da quello che magari trovate su Instagram, sui social, i monumenti, i luoghi più frequentati, più gettonati. Bisogna vivere l'esperienza da turista come un local, si esplorano quindi i supermercati di quartiere, cioè uno va, che ne so, a New York, invece di andare sull'Empire va a vedere un mercato di Jamaica Center, ecco, questa è la nuova tendenza, oppure i bar di periferia, mercati rionali, si usano i mezzi pubblici, sono assolutamente banditi, taxi, assolutamente bisogna viaggiare come lo farebbe appunto una persona che vive lì, addio alle checklist, si abbandona l'obbligo di vedere a tutti i costi le attrazioni virali o i luoghi iconici da fotografare per i social. Ecco, questa è una cosa assolutamente bandita, volgare, andare a vedere i monumenti più instagrammati. Poi bisogna vivere lentamente le città o i luoghi che si frequentano, privilegiando esperienze spontanee, lente e a misura d'uomo. Insomma, questa è la nuova tendenza 26-27, questo principio del teeny tourism che è disarmante nella sua semplicità perché vi fa anche risparmiare. Provate magari a immaginare di andare a visitare un luogo che è piuttosto anche dispendioso, costa molto il biglietto, così andate a un mercato, non spendete niente, potete andare anche in qualche quartiere, se volete vi posso consigliare qualche quartiere di Milano che potete visitare diciamo a costi zero, magari è un po' diciamo complicato dal punto di vista della incolumità, però questo è un altro tema, un altro discorso. C'è una novità su RDS, si intitola Lontano ed è il nuovo di Sfera e Basta.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
1: New music.
2: RDS.
3: Sfera e Basta. Lontano.
4: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

passato nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Rivivi i tuoi ricordi insieme a noi con un successo senza tempo.

0: Up and Down, Billy Moore su RDS. Allora, sicuramente non poteva mancare questa classifica, cioè la classifica delle 500 serie più belle in assoluto degli ultimi 25 anni. Adesso non ve le racconto tutte, diciamo che ci limitiamo alle prime 10 posizioni, che è stata proprio pubblicata negli ultimi giorni dal New York Times. Ne parliamo tra poco su RDS.
1: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti i pazzi per RDS.
2: Un romanzo di formazione al primo posto.
0: Sì.
2: Un giovane calciatore ci racconta il suo tour dei locali di Milano, finito alle 5 del mattino con l'auto di lusso distrutta. Un romanzo di formazione in 3 locali e una curva sbagliata. Fino all'ultimo bicchiere di Daniel Maldini.
1: Dai! Dalle 7 alle 10. Every morning. L'energia per la tua giornata è Tutti pazzi per RDS.
3: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, Buona Spesa Italia.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Il grande spettacolo della vela mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Fino al 27 settembre vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito all'America's Cup Race Village da Rotonda Diaz a Piazza Vittoria. Eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascup.com e sui canali social ufficiali.
9: Da Stampelli ci sarà convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
10: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
11: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
12: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare.

0: SIAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
1: Beati voi che avete tutto questo tempo per passare le giornate a guardarvi le serie, perché di questo parleremo qui su RDS. Intanto però sentiamo anche Charlie Puta, Tension.

La città degli angeli, ovvero Los Angeles, diciamo riportata in auge anche da questa canzone di Achille Lauro. E da Los Angeles andiamo direttamente, così con un battito di ciglia, dall'altra parte degli Stati Uniti a New York, perché proprio il New York Times si è preso la briga di votare quella che è stata la serie più bella del XXI secolo e diciamo all'unanimità, a quanto pare, è stata scelta Breaking Bad, appunto giudicata la miglior serie televisiva del XXI secolo, almeno secondo gli oltre 500 protagonisti dell'industria coinvolti proprio dal New York Times, un gigantesco sondaggio per stabilire quali sono stati gli show più importanti degli ultimi 25 anni. La serie, creata da Vince Gilligan, andata in onda tra l'altro un po' di anni fa, perché è una serie che è andata in onda tra il 2008 e il 2013, è costruita intorno alla trasformazione di Walter White, e gli appassionati conoscono molto bene la vicenda, da professore di chimica a signore della droga che ha conquistato il primo posto davanti a due altri colossi della cosiddetta Golden Age televisiva, The Wire e Mad Men. Però, dando un'occhiata un po' alla classifica, oltre a Breaking Bad che abbiamo appena citato, The Wire e Mad Men, Succession è al numero 4, Fleabag, poi Il Trono di Spade, un'altra serie molto apprezzata anche qui in Italia, che conosce bene Luca, stavi annuendo, quindi evidentemente tu sei uno degli spettatori di questa serie. Poi seguono VIP, 30 Rock, Curb Your Enthusiasm e poi Atlanta, e poi andiamo avanti anche The Office, Arrested Development, che tra l'altro è anche il nome di un gruppo che ha fatto delle canzoni molto belle durante gli anni 90. Poi vediamo Girls, Friday Night Lights, Six Feet Under, The Office, che è una serie inglese, poi The Americans, I May Destroy You, Chernobyl, anche questa è una serie di cui si è parlato molto qui in Italia, per chiudere con la 20ª posizione, The Crown. Il risultato però non nasce dalla redazione del quotidiano newyorkese, che si è riunita per ordinare le proprie serie preferite. Il New York Times ha chiesto a oltre 500 attori, showrunner, sceneggiatori, registi, produttori, dirigenti e altri professionisti che comunque hanno dei legami con la televisione, per indicare appunto questi titoli di cui abbiamo appena parlato. Sono le 8:45, vi saluto tra poco, giusto il tempo di ascoltare ancora un paio, forse anche tre successi, cominciando questo di Icona Pop.

0: Material Lover, Siena Spyro su RDS. Beh, ci scrivono Lost proprio non pervenuta nemmeno nelle prime 100, così come altre serie di cui appunto parlavamo poco fa, tipo Mr. Robot, Fargo, Mindhunter, e anche questa è nelle prime 100, nemmeno Hannibal. Alcuni ci dicono i Soprano, i Soprano no, perché nella classifica venivano prese in considerazione le serie degli ultimi 25 anni e, se non ricordo male, la serie Soprano era del 1998-99 o giù di lì. Vi saluto tra poco, giusto il tempo di ascoltare anche i Pinguini Tattici Nucleari che tornano su RDS. Queste Ricordi.
1: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

0: La mia risposta sei tu.
1: Allora, la mia serie preferita è Il Sarcofago, dove tornerò tra qualche minuto.
2: Ne stavamo parlando prima. Che buongiorno. Carino. Buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao, ciao.
3: Buongiorno
2: Ale.
3: Ciao, buona domenica mattina. Come state?
1: Tutto bene. Bene, grazie.
2: Io sono un po' indignata, arrabbiata.
1: Perché?
2: Perché mi hai appena detto che la mia serie preferita non è tra le prime.
1: Ma neanche tra le 500. Zero.
2: Ma chi l'hanno fatto?
1: New York Times.
3: Ma tra l'altro, tipo Casa di Carta, che
1: sono niente,
2: no,
1: niente.
2: La
1: niente.
2: Mia preferita niente. È The Big Bang Theory. Cioè, okay. La trovo geniale sotto 5.000 punti.
1: Ma è solo la
2: vista.
1: Tua perché non c'è il classifico.
2: Raga, guardatelo, mi sa anche a me. No,
3: Chiara è una grande bellissima. Appassionata che ricordi tra l'altro anche di Young Sheldon, che è una sorta di spin-off. Poi,
2: sì,
3: di
2: però Young Sheldon te sì. Lo consento. Dice,
1: comunque vabbè, ragazzi, la domanda è: ma cosa fate durante il giorno? Cioè, non avete niente da fare? Perché se guardate tutte queste serie, io non ho tempo.
2: Sì, no, io
1: no,
2: ce
1: come
2: l'ho.
1: Fate?
2: Io le guardo. Io sì, io cerco di. No, la mattina quando faccio colazione. Ma io sono una da rewatch poi, okay. Non sono una che. Cioè, mi deve proprio prendere tanto l'idea di guardare una serie nuova per iniziarla.
3: Comunque,
2: The Morning Show, ad esempio, è stupenda.
3: A proposito di serie, c'è questo Colossal che inizia tra 4 minuti fino alle 13,
1: esatto.
3: Che è una puntata della domenica mattina con Chiara De Pisa. E non Leo Di Bello, ma il sottoscritto. Leo Di Bello dov'è? A Napoli lo chiamiamo.
2: È a Napoli, ma puoi chiamarlo.
3: Sì,
2: ma per una volta che non ce l'ho di fianco,
3: no,
2: ma
3: no.
2: Lascialo là. Ma
3: e rompiamo le scatole subito.
1: Allora, telefoniamo al New York Times perché nella prossima. Classifica ci sarete anche voi.
2: Inizierei dicendo hello, I'm Chiara De Pisa.
3: E basta
2: diranno,
3: perché è solo quello possiamo dire.
2: Ecco,
1: va bene, grazie a tutti.
2: Adulta.
1: Io devo andare.
2: No, stai.
1: Sentiamo il prossimo weekend. Ciao.
3: Ciao.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
5: Sempre

0: poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Buongiorno, buona domenica mattina anche a Guido De Santis in redazione.
4: Ciao Ale, buona domenica.
3: Con te per i fatti principali di questa mattinata di domenica.
4: Terza giornata del viaggio di Papa Leone in Francia, oggi sarà tutto il giorno a Lourdes, il primo appuntamento fra poco sarà l'incontro con i vescovi francesi e alle 11 messa all'aperto nella prateria del santuario. Medio Oriente, Donald Trump ha detto no alla proposta di intesa presentata dall'Iran, cessate il fuoco temporaneo in cambio della riapertura di Hormuz. Non faremo passi indietro sulle condizioni poste agli Stati Uniti, ha fatto sapere da Teheran. Il ministro degli esteri ha Il delitto di Torino, quello del 39enne Fabio Colapietro, ucciso il cui corpo è stato poi sezionato. In carcere un 26enne che ha confessato il delitto e due donne per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Il fatto si sarebbe consumato dopo giorni di abuso di droghe. Caro carburanti, domani al via il tetto stabilito dall'ENI, 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina per 30 giorni. È la scelta giusta, applaude il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani.
5: Mi auguro che tutte le altre compagnie seguano l'esempio dell'ENI, perché il modo migliore per far funzionare le cose è il dialogo. E così non si spaventano i mercati. Quando ci sono da superare degli ostacoli, insieme il governo e le imprese private possono dare delle risposte concrete ai cittadini.
4: Etna, l'aeroporto di Catania, sospesi i voli fino alle 12 di oggi, misura per l'attività eruttiva e il maltempo. Lo sport, il volley, la Polonia si conferma campione d'Europa, Milano Francia battuta 3-7-1. Gli altri avvenimenti a iniziare dal calcio con Cristiano Di Cosimo.
6: L'Italia verso la gara di domani in Turchia per la seconda giornata della Nations League. Allenamento a Roma per la nazionale di Roberto Mancini. Zaniolo indisponibile, lascia il ritiro azzurro. La Formula 1, la Mercedes di Russell si impone a Baku davanti alle Red Bull di Verstappen e Ajar. Quarta la Ferrari di Leclerc, poi Kimi Antonelli, leader del mondiale, ha rimontato 11 posizioni. Sesta la rossa di Hamilton. Vela America's Cup, Luna Rossa Senior sempre al comando della classifica generale. Dopo la seconda giornata di regate nel Golfo di Napoli, inseguono New Zealand e Alinghi. I mondiali di ciclismo in Canada, bronzo di Elisa Longo Borghini nella gara in linea. Questa è RDS.
7: Buongiorno, sono le 9. Stavo cercando di ricordarmi la password per accedere alla mia email.
3: Beh,
7: ciao,
3: cominciamo
7: a tutti.
3: Benissimo, direi.
7: Vero?
3: Buongiorno, Chiara De Pisa,
7: buongiorno.
3: Alessandro Corsi, Luca Berardinelli in regia. Buona domenica mattina, amici, mettiamoci comodi perché fino alle 13 qui su RDS ci siamo noi. E se volete, potete anche guardarci sul 265 del digitale terrestre. Vi trovate la nostra RDS Social TV.
7: Ciao ragazzi. Buongiorno. Ale, ben ritrovato.
3: Grazie,
7: posso
3: sono
7: dirlo?
3: Molto felice di essere qui. Orario insolito per me, che di solito appunto sono la notte. Però mi fa piacere, quindi, insomma,
7: ma posso dirlo?
3: Divertiamo, prego.
7: È la prima volta che ti rivedo da papà.
3: Sì.

0: Pure Wasted, quella di Anna Peperi, ascoltata nella domenica mattina qui su RDS, un'artista che è chiaramente di tendenza anche tra i giovanissimi, che hanno coniato ormai nuovi modi di comunicare, nuovi termini. Qui non si fa in tempo a restare aggiornati, perché ogni anno, ogni stagione scolastica, se vogliamo andare di pari passo con la scuola, ti devi mettere a paro per ricordarti più o meno quali sono le espressioni principali che usano le nuove generazioni.
1: Tipo, zio, o bro. No,
0: zio,
1: bro,
0: zio sei una boomer, zio.
1: No, guarda che è tornato il zio. Bro sta per maschio e femmina, tipo tu sei la mia bro.
0: Ma veramente? Ancora con bro vanno in giro?
1: Sì,
0: una roba
1: sì,
0: almeno
1: sì.
0: Di 2-3 anni fa.
1: Quanti punti aura pensi di avere tu?
0: Ecco, punti aura. Aura è un modo, rappresenta un po' lo stile, il carisma, no? Quando devi sottolineare che una persona ha un livello di carisma fighissimo, allora aura, no?
1: Quando, sì, quando sei vestito in un certo modo. Io ho degli amici molto giovani, tipo 22-23 anni, che magari lavorano qui in radio, e ogni tanto mi sono sentita dire, oggi io... un sacco d'aura. Oddio, che ho fatto? No, in realtà è una cosa positivissima. È solo che adesso sono nate le battle. Hai presente quelle che una volta erano solamente di chi faceva la danza freestyle, no? Cioè ti metti da una parte all'altra, prima tu, poi io, facciamo dei movimenti, lì era danza ovviamente, oppure si possono fare anche col freestyle, col rap. Adesso si fanno anche con le mosse aura, cioè per vedere chi riesce a guadagnare più punti aura.
0: Ecco.
1: Sì, la cosa dei Pokémon.
0: Devo dire che non è soltanto questo, è un fenomeno chiaramente uscito dai social media come TikTok per trasformarsi addirittura leggevo in dei veri e propri tornei di strada.
1: Sì, sì,
0: cioè
1: sì.
0: Nei parchi, nei parcheggi, in alcuni paesi anche dell'America Latina e anche in Europa. Quindi.
1: Sì, è nata penso in Brasile, una roba del genere. Fatto sta che in Spagna è diventata virale una preside che ha deciso di partecipare a una di queste battle, una preside di un liceo che si chiama The Coronel di Madrid. Lei ha cominciato a fare queste mosse che non sono mosse a caso, sono mosse meme. I meme sono quel come si possono spiegare i meme? Sono delle immagini ripetute che poi diventano virali, cioè che vedi ovunque quando viaggi su internet. Quindi fai queste mosse meme e guadagni dei punti aura. Cioè, ragazzi, sembra veramente un videogioco.
0: Sì, sono tutte sfide basate sul linguaggio del corpo, l'espressività, e immagino che alcuni dei ragazzi di questa scuola potrebbero aver pensato a quanto la loro preside sia stata cringe, è altro termine che viene utilizzato quando succede qualcosa di imbarazzante o qualcuno ha un comportamento imbarazzante. Molto faticoso stare dietro a tutto ciò, perché ci asterremo dal farlo per le prossime ore.
1: Ma io invece volevo provarci.
0: No, lascia perdere, guarda.
1: Dai, facciamolo.
0: Concentriamoci su altro,
1: facciamo,
0: fidati.
1: Una battle.
0: Buongiorno amici, buona domenica su RDS, ritroviamo anche gli Imagine Dragons.

0: Madame con Mamma non mamma su RDS. Noi siamo Ale Corsi, Chiara De Pisa e Luca Berardinelli. Ciao Luca.
1: Ciao belli.
0: Ti anticipo.
2: Ciao belli, siete fantastici.
3: Grazie. Con questa sincerità poi si vede proprio dall'espressione. Invece oggi un po' facendo un po' un finto almanacco, 27 settembre 2026 compie 60 anni Jovanotti.
0: Non è vero, non è vero.
3: È tutto vero.
0: Ne ha 18
3: ragazzino.
0: Vita, ancora deve fare.

0: fare il militare, anzi sta facendo il militare per me Giovanotti. Va bene, magari dopo ne parleremo, sì, anche, faremo un viaggio lungo le sue canzoni, adesso vediamo un attimo se riusciamo a organizzarlo, però vediamo, perché sai, sì, che sì, dopo c'è la sfida, nella prossima ora.
1: Dopo c'è la sfida, prima però sta per tornare una nuova sequenza mixata, quindi mettetevi comodi.
2: Siamo con te ovunque.
3: E in ogni momento.
2: Ogni momento, anche in movimento, riempiamo la tua vita con la nostra compagnia.
4: 100% grandi successi.
3: RDS. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
5: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
6: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
7: E se resto frizzata in call? Ho Coop Voce, una connessione di qualità.
8: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Il grande spettacolo della vela mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Fino al 27 settembre vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito alla America's Cup Race Village da Rotonda Diaz a Piazza Vittoria. Eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascap.com e sui canali social ufficiali.
10: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
11: Ma deve essere anche complicata?
10: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
11: La procedura XPIR?
10: La attiviamo noi.
11: La conservazione digitale è a norma?
10: Ce ne occupiamo noi.
11: Ti servono SPID o firma digitale?
10: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
11: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
10: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
1: Buongiorno amici, buona domenica mattina, arrivano i nostri grandi successi. Per essere più precisi, ne arrivano 4 in sequenza mixata da Luca Berardinelli. Si parte da Moving to the Sun.
3: La nostra musica
12: detta il ritmo della tua vita.

0: Che meraviglia, che bel regalo per questa domenica mattina. Pino Daniele con Quando su RDS. Noi siamo Ale, Chiara e Luca. Buongiorno, ben ritrovati. Che fate?
1: Sì, magari raccontateci un po' la vostra domenica mattina. Noi tra poco vi racconteremo gli episodi salienti della carriera di un grandissimo artista della nostra musica come Jovanotti, che oggi compie 60 anni, 27 settembre 2026.
0: La parola saliente.
1: Ti è piaciuta?
0: Ma quanto mi sei colto.
1: Visto?
0: Mi è piaciuto. No, pensare che Jovanotti effettivamente abbia 60 anni, che tra l'altro, vabbè, è giovane e ci mancherebbe altro, però che sia sulle scene da così tanto tempo e abbia 60 anni e sia rimasto così tanto fedele a se stesso, è una cosa che fa riflettere e dovrebbe far riflettere chiunque, adesso anche i giovanissimi, abbiano voglia di approcciarsi al mondo della musica. Anche approcciarsi non è male come termine.
1: Sì, perché poi ha mantenuto, a prescindere dai successi, il suo stile, no? Ed è una cosa fondamentale, perché c'è chi deve piegarsi magari alle richieste del mercato per cercare di sfondare e di avere successo. Chiaramente Jovanotti fa parte di un periodo storico della nostra musica dove c'era tutto da scrivere. Ancora oggi è molto più complicato, considerando le piattaforme, considerando la musica quanto è fruibile, con quale semplicità. Ecco perché è un po' più complicato per le nuove generazioni. Però lo spunto e l'insegnamento che può dare Jovanotti proprio ai nuovi ragazzi è questo, no? Sostanzialmente.
0: E tra poco ne parliamo.
2: Hai Alexa?
3: Usi Google.
2: O preferisci Siri?
3: Perfetto.
2: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
3: e porta la tua radio preferita
2: in ogni stanza.
4: In ogni stanza.
2: In ogni stanza.
3: In ogni stanza.
5: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
6: Qual è il vero potere dell'influenza nell'era dell'intelligenza artificiale? Scoprilo a Intersections, il grande evento dedicato a marketing, creatività e tecnologia. Il 28 e 29 ottobre incontra grandi ospiti internazionali, nuove visioni e prospettive per capire come sta cambiando il nostro modo di comunicare, creare e innovare. Ti aspettiamo all'Allianz Mico Milano. Acquista il tuo biglietto su intersections.it.
7: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Le 9.35 minuti, ancora buongiorno a tutti. Tra poco festeggeremo il compleanno di Jovanotti a modo nostro.

0: il nome Giovanotti, il suo pseudonimo, nasce da un errore. Si racconta che quando ha esordito nel lontano 1987 si faceva chiamare Joe, scritto J-O-E, Vanotti, ma il tipografo incaricato di stampare i manifesti, perché una volta funzionava così per promuovere diciamo una sua serata in discoteca, scrisse Giovanotti.
1: Quindi
0: classico ignorantone. Scritto Joe, scritto Giovanotti. E questa non è l'unica curiosità, perché ce ne sono diverse. No, giuro, nasce così la storia del suo nome.
1: No, devo dire nome nomen, perché probabilmente il fatto di chiamarsi Giovanotti, non Giovanotti, l'ha portato poi ad essere sempre uguale, cioè non invecchia Giovanotti. Come dicevamo prima, è rimasto sempre tanto fedele a se stesso. Io ricordo, me lo fece conoscere mio fratello più grande di me, aveva le cassette del primo Giovanotti, quello che abbiamo sentito poco fa con Sei come la mia moto, con quel rombo della moto. E credo che un po' tutti abbiamo un ricordo legato a Giovanotti, perché appunto, come dicevi tu, è dall'87 che mi nella musica italiana, non è mai uscito e poi rientrato, cioè è sempre stato estremamente presente, e un po' come Elvis, un po' come per i giovanissimi BTS, a un certo punto è andato al militare, è tornato, insomma ha avuto una bella
0: tante vicissitudini nella sua vita, anche nella sua vita privata. Il ricordo che mi lega a Giovanotti, voi direte sei pazzo, è invece legato ad un film. Io avevo la videocassetta di Jolly Blue, che era il film,
1: certo,
0: su Max Pezzali e gli 883, e Giovanotti li interpreta il presidente della casa discografica, che nel film fa il provino a Max Pezzali. In realtà, vedi, si legano le loro vite, le loro storie, perché è inevitabile. Nella serie televisiva Hanno ucciso l'uomo ragno c'è anche l'attore che interpreta Giovanotti, perché ripeto, le loro strade con Max Pezzali e Mauro Repetto si sono incrociate, e uscirà a breve anche la seconda stagione della storia degli 883, che è Nord, Sud, Ovest, Est, insomma, nei prossimi giorni.
1: Ma perché vabbè, si può dire, Cecchetto è stato bravissimo in questo, no? Ha creato un gruppo di persone che poi stanno lavorando tanto anche adesso, perché ricorda Gerry Scotti, Amadeus, lo stesso Giovanotti, cioè sono tutte persone nate in un periodo storico particolare, lavorativamente parlando, grandi amanti della radio, e questo ci fa tanto piacere sempre, perché quando ricordano anche i loro esordi hanno sempre questo momento in cui ricordano come la radio sia stata importante nella loro vita e sia ancora una fetta bella importante del loro cuore. E poi insomma, no, lui in particolar modo poi ha avuto una carriera straordinaria. L'ho visto a San Siro, l'ho visto in spiaggia, è sempre carico.
0: Ma il tour che ha fatto ultimamente girando l'Italia in bici dimostra quanto anche alla sua età riesca a mantenersi veramente giovane, ama la vita.
1: È un giovanotti.
0: È curioso, ci sono alcuni imitatori che lo prendono un po' in giro perché assaggia tutte le varie cose del posto, no? C'è quel comico che adesso mi sfugge
1: non
0: il
1: mi
0: nome,
1: ricordo.
0: Lo fa, lo imita praticamente uguale.
1: Tipo Giovanni Vernia.
0: Che si mangia il muschio. c'è anche Giovanni Vernia, che chiaramente fa l'imitazione di Giova, straordinario.
1: Beh,
0: buon
1: uguale,
0: compleanno Giovanotti, 60 anni.
2: RDS. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: New hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
1: Adela, Ain't in LA.

0: essere Cremonini, paparazzi.
1: Credi ai paparazzi, a me non parli più, ma vuoi sapere cosa c'è?
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: non sappiamo neanche come arriveremo alle 13. Pensa se sappiamo cosa facciamo questa sera. Direi che è proprio impossibile dare una risposta, ma questo era il suo grande successo che abbiamo riascoltato in questa domenica mattina qui su RDS.
1: Sto educando alle corsi al momento della sfida, cioè ve la spiego anche a voi, magari c'è qualcuno nuovo in questa domenica mattina. Succederà questo, scegliamo un macro tema, in questo caso possiamo già svelarlo, e sono i duetti. Che noi una volta abbiamo fatto un duetto insieme, che però tu hai cestinato, penso.
0: Beh, direi
1: ma sai fare, era bellissimo.
0: Per fare del bene agli altri. Era il duetto su Crudelia De Mono, o era Non si nomina Bruno?
1: Era una roba, sì, una roba Disney. Vabbè, adesso magari la riciccio fuori.
0: No, guarda. Lasciamo perdere, troveremo dei duetti molto più sensati per questo appuntamento. Ma
1: allora,
0: nella prossima
1: ora hanno bocciato Turuturu, quindi non ho potuto mettere Turuturu come duetto, ma ne abbiamo scelti tre Ale, tre io, grazie a Luca Berardinelli che li sta mettendo tutti insieme. Starà a voi decidere se preferite il trittico di Ale Corsi, quindi Team Corsi, oppure se preferite il mio trittico, Team De Pisa. Non lo so,
0: direi che già con la partenza e le premesse non ci sono dubbi su chi vincerà. Sembra abbastanza scontato.

0: Take Me Home, Jess Glynn su RDS, Ale, Chiara e Luca, questo trittico che vi accompagnerà fino alle 13 in questa domenica mattina, voilà.
1: Sì, tutto vero, tra poco parte la sfida, ha un nome questo appuntamento che fate solitamente con Leo Di Bello, che salutiamo e che tra poco disturberemo.
0: Ma sei serio, veramente lo vuoi chiamare?
2: Sì, ma quello che te pare.
0: Ma perfetto. No, ragazzi, quello ci manda laggiù dove osano le aquile, io te lo dico.
1: Ci andremo anche, volentieri. Niente, vabbè. Quindi tra poco la sfida...
0: La sfida appunto, basta. Non ha manco una sigla, basta, cioè freddi, niente. Glaciali così.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: poco la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: Buonasera, buongiorno, ben ritrovato. Grazie Guido, sei un tesoro.
3: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
4: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 centimetri nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
5: C'è un'ultima ora dal Regno Unito, allarme esplosivi vicino a una base militare statunitense, diversi uomini arrestati, alcune abitazioni evacuate nell'area di Welford. Intelligenza artificiale, OpenAI, Anthropic e ricercatori di sicurezza stanno indagando su decine di migliaia di incidenti nei quali i loro modelli più avanzati hanno compiute azioni che valutatori esterni considerano problematiche. Ne parla il sito di notizie Axios citando proprie fonti. Le violenze in Sudafrica, due distinti episodi di sparatorie di massa secondo la polizia, hanno causato la morte di almeno 27 persone, uomini armati in azione in un bar e in un negozio. Ucraina, raid russi su Kiev e sulla regione di Zaporizhia hanno causato complessivamente 4 vittime e diversi feriti. Da oggi missione di 3 giorni a Mosca del Cardinal Zuppi. In Italia il 15enne che a Lodi è stato trovato senza vita ai piedi di un traliccio dell'alta tensione in aperta campagna. Gli inquirenti non escludono una possibile sfida social. Pensioni a rischio nel futuro dell'Europa. Fra 70 anni ci saranno 53 milioni di lavoratori in meno. Lo dice l'ultimo rapporto della Banca Centrale Europea, i dati con Paola Gubbiotti.
6: Con l'attuale tasso di fecondità registrato nel vecchio continente, nel 2100 la popolazione in età lavorativa sarà di 175 milioni di persone. Le stime di quest'anno prevedono che al 2050 nasceranno 13 milioni di bambini in meno. La popolazione italiana scenderà di quasi 5 milioni e mezzo di persone. Sarà solo quella spagnola ad aumentare, unico caso in Europa. La BCE ricorda che la spesa pubblica legata all'invecchiamento raggiungerà il 26,4% del PIL nel 2050. I paesi che hanno un tasso di natalità molto basso e conti pubblici

0: pubblici vulnerabili non devono modificare le riforme previdenziali che hanno contribuito a migliorare la sostenibilità dei conti.
1: Carburanti, nuovi rialzi dei prezzi segnalati stamane, diesel a 2,4

0: hanno mediamente tra 25 e 27 gradi, un paio di gradi in meno invece ancora sulla costa adriatica. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Travi Meteo.
1: Questa è RDS.
2: Grazie Guido De Santis, grazie Trebi Meteo. Buongiorno amici, buona domenica mattina alle 10:02, siamo insieme fino alle 13. Luca Berardinelli in regia, Chiara De Pisa.
3: Buonasera ancora. Buongiorno a tutti, anzi fammi.
2: Guarda, dopo mezzogiorno puoi dire buonasera.
3: Chiedo scusa ancora a Guido De Santis, purtroppo ogni tanto anche io sono fusa dal fuso, ecco.
2: Abituata durante la settimana a essere in onda tra le 19 e le 22 con Mauro Casciari, giusto?
3: Sì, vabbè, insomma, voglio dire, tu fai la notte, non è ancora detto buonanotte, quindi si vede che sei leggermente
2: molto strano che ancora non abbia detto la notte dei guerrieri, in qualche modo infilarla in qualche talk, in qualche
3: dovrei essere abituata la domenica mattina. Comunque subito Vasco Rossi, poi la sfida.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo. 100%.

0: Ti conosciamo bene, la musica che ami 24 ore su 24.
1: RDS, 100% grandi successi.

0: Elisa che chiude la nostra sequenza mixata qui su RDS alle 10.16. Buongiorno, buona domenica ancora da parte di nostra, di Chiara De Pisa, Alessandro Corsi e Luca Berardinelli che si sta occupando della regia.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora aspetta, faccio una cosa un po' vintage che però mi piace tanto. Buongiorno ad Anne e Max, buongiorno a Lorenzo da Trento. Quando abbiamo iniziato a fare la radio che si faceva questa cosa del adesso siete troppi, sarebbe impossibile nominarvi tutti. Buongiorno Valentina, Damiano, Cosimo, buongiorno a Chloe, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Sì, sì. Siete grazie tanti, perché raga, ci state aggiornando anche con tanti messaggi vocali, messaggi di testo al 388 22 388 22 in cui ci raccontate la vostra domenica mattina, ma noi tra poco partiamo.

0: Iremo con la sfida a tema duetti, vi faremo ascoltare tre canzoni a testa e sarete voi a decidere a quale team dare il vostro voto.
1: Sì, poi faccio partire una petizione per il fatto che non mi abbiate fatto mettere Turu Turu. La conosci Turu Turu?
0: La conosco, certo.
1: E vedi?
0: Tra poco
1: vedi,
0: sarete
1: vedi.
0: Voi a decidere chi vincerà.
1: No, è bellissima, ragazzi. Una menzione speciale.
2: Sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game.
4: Sfida gli altri ascoltatori e scala la classifica dei più forti di RDS.
2: 100% grandi successi.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Il grande spettacolo della vela mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Fino al 27 settembre vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito all'America's Cup Race Village da Rotonda Diaz a Piazza Vittoria. Eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascap.com e sui canali social ufficiali.
3: Pasta un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
4: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
5: Tra poco la grande sfida in musica della domenica mattina. Prima, sorry, scusa, lo sento, ritroviamo i Pinguini Tattici Nucleari.
0: RDS.

0: dai Billie Eilish qui su RDS in questa domenica mattina e siamo pronti con la nostra sfida in musica. E chi inizia tra i due team? Inizio
1: allora,
0: io.
1: Allora, visto che sei ospite, nel senso di questa domenica mattina, fai tu,
0: bene,
1: inizi tu.
0: Ho scelto tre pezzettini, amici. Aspetta, fammi comprare un attimo i miei fan.
1: No, ma ti stavo dicendo questo, che stanno arrivando un sacco di messaggi da persone che ti seguono durante i Guerrieri. Questo
0: non saluto,
1: vale,
0: Guerrieri, vi voglio bene, ciao, tanto ci risentiamo domani notte a partire da luna. Invece, amici, ho preparato tre pezzettini proprio da leccarsi, leccarsi le labbra.
1: Inizia.
0: Vai.
2: She gets too hungry for dinner at 8.
3: She loves the theater.
2: She loves the theater.

0: Ovviamente Queen e David Bowie, 1981. Tu immagina che lavorare in radio in quel periodo usciva un pezzo del genere. Come facevi a sopravvivere in quei minuti? Meraviglioso.
1: Gna, gna, gna.
0: Meraviglioso. Sto comprando gli ascoltatori,
1: sì.
0: Bene? Bene.
1: Sì.
0: Prossimo.
1: Sì.

0: a New York di JC Alicia Keys in My State of Mind 2009. Ragazzi, votatemi, grazie.
1: Questo
0: grazie.
1: Era il team Corsi.
0: Abbiamo
1: sei
0: vinto.
1: Stato sei calmo, sei stato bravino. La prima
0: basta,
1: dobbiamo riproporla. Ma le pianti?
0: Oh, no, dobbiamo sentire anche le tue.
1: Ma si è dibellizzato sto ragazzo, era così simpatico una volta.
0: Posso prendere un caffè?
1: Team De Pisa. Allora, io inizio con questa coppia. Nella vita...

0: Superdome, vai, vai, molleggiate tutti. Adriano Celentano e Claudia Mori con Peace and Calling Insula and Choose All Right. Io la metto solo per far capire che so dire il titolo, hai visto?
1: Bella, bella, brava, bella ma non si applica.
0: Ma la
1: brava
0: pianti.
1: Ma non si applica.
0: Poi io devo rimanere fedele a me stessa, quindi uno dei duetti che preferisco nel monto è questa.

lo ricordiamo così, Amanda Sandrelli con questo duetto che fa parte della Bella e la Bestia. Ma manco da dire, si sa, si sa. E poi loro due mi piacciono tanto, raga, ma che

0: scippati modi possibili, cioè non scippati nel senso che gli ha rubato la borsa, no, nel senso che secondo noi era una ship stupenda, sì. Con Shallow, Bradley Cooper e Lady Gaga. Ah,
1: devo dire che anche la De Pisa ha fatto un lavoro certosino importante. Quindi Team De Pisa o Team Corsi, 3882238822, avete valutato, faccio come Bonolis a Ciao Darwin, avete capito, avete ascoltato, votate.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Adela, Ain't in LA.

0: che non è il saluto che è nato con Scary Movie, ma è bella una delle canzoni di Jovanotti di cui abbiamo parlato e cui rinnoviamo gli auguri per i suoi 60 anni. Come siamo messi, cara dottoressa De Pisa?
1: Allora, ascoltiamo un po' di message.
2: Ciao ragazzi.
1: Oddio, che è successo?
2: Sono bellissimi tutti e due.
1: Sì, grazie.
2: Ma stamattina Corsi è stato il top.
0: Grazie. Grazie.
2: Ciao.
1: Ciao tesoro, ciao, ragazzi, Corsi grazie. È il top, è stato il top.
0: È una mia elettrice,
1: Sì, no, la mia elettrice. Ne sono arrivati tanti per te, Alet VTB, lo sai, però abbiamo vinto noi!
0: Ecco. Sì.
1: Ondeggiamo! Festeggiamo! Facciamo delle spaccate, dei cambrè!
0: A mia discolpa posso dire che i miei fedelissimi dormono a quest'ora, perché solitamente sono svegli la notte.
1: Quelle che sono imparziali agli ascoltatori.
0: Potrei fare come succede alle elezioni, che il partito che perde ha comunque vinto sempre. Sai com'è, no? Che vincono sempre tutti pure se perdono.
1: Sì.
0: In realtà io, da leader del mio partito sconfitto, userò questo momento per annunciare un passo indietro, le mie dimissioni. Domenica prossima non torno.
1: Non esagerare.
0: Non sarei tornato uguale.
1: Sì, lo so, ma quasi quasi ti telefono a quest'ora e ti dico: senti, mi dici tre canzoni. Sei stato bravissimo.
0: Grazie. Però abbiamo perso.
1: Ho capito.
3: Non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
4: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS. Sempre con te. RDS.
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
8: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
10: Ma dai, è Luca Argentero.
11: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
12: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
11: Amici illimitati.
12: Ma qui è tutto illimitato.
11: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
12: Ma allora, selfie illimitati.
4: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Grazie a tutti per avermi votata. Prometto meno tasse per tutti. Sì, no, non posso.

0: Guardians, questo è uno di quei titoli che devi cantare per dirlo, perché ti riescono meglio. Allora, parliamo di truffe? Abbiamo deciso?
1: No, in realtà parliamo di viaggi.
0: Ah, è vero, caspita.
1: Parliamo di viaggi e l'idea di fondo di questa nuova iniziativa, tendenza, chiamatela un po' come volete, è quasi una reazione a come viaggiamo oggi, no? Tu prenoti quando devi fare le vacanze, prenoti tutto, l'hotel, la camera, il ristorante, il menù, la spiaggia, il panorama che vedrai, cioè probabilmente l'hai già vissuta quella cosa lì, poi un conto è viverla, un conto è vederla prima, però sai perfettamente dove andrai, cosa farai, quello che vedrai.
0: Anche giusto? Perché se sei una persona molto organizzata che ha bisogno di sapere esattamente quello che succederà, hai altresì bisogno di mettere in valigia quello che ti serve, no? Bene. Quindi non puoi partire dicendo vabbè dai mi arrangio, ecco. Ci sono caratteri che proprio non ci riescono.
1: Non ci riescono, sì, ma il non puoi, attenzione, perché sta crescendo una tendenza opposta a tutto questo, che è il mystery travel, ovvero lasciare volutamente una parte del viaggio sconosciuta. C'è un caso che viene raccontato sui social dove esistono dei veri e propri road trip a sorpresa, quindi tu parti ma non conosci tutto l'itinerario e le tappe vengono rivelate progressivamente durante il viaggio. Ti faccio un esempio banalissimo.
0: Sì, dai,
1: in Svizzera scegli la zona da cui vuoi partire, quindi quella la scegli tu, e poi lasci decidere all'app. C'è un'applicazione dedicata, c'è un punto di ritrovo che viene comunicato la sera prima, okay. E durante la giornata vengono svelate almeno 4 tappe. Possono essere luoghi naturali, esperienze gastronomiche, cultura, oppure posti meno conosciuti. Percorso che dura indicativamente dalle 9 della mattina fino alle 5 del pomeriggio, copre circa 100 km e costa 50 franchi svizzeri, circa 53 euro per un'automobile, indipendentemente dal numero delle persone a bordo. Quindi tu la mattina sali in macchina sapendo sostanzialmente che parti da lì, ma non sai quello che farai.
0: Amici del segno dei gemelli, qui mi sento un po' branco, noi che non sappiamo prendere una decisione manco sotto tortura, perché di base ci va bene tutto, abbiamo la nostra soluzione della vita, cioè io lo farei subito.
1: E non so se ti ricordi, nel corso di questo anno, di questo 2026, avevano preso anche abbastanza piede i mystery flight, cioè questo fenomeno tornato parecchio in
0: perché
1: evidenza.
0: Perché me lo dovrei ricordare?
1: È perché se ne
0: l'ho
1: parlò
0: fatto?
1: Molto,
0: no,
1: forse all'inizio di quest'anno, dove la destinazione del volo viene tenuta nascosta ai partecipanti, okay, e può
0: sì,
1: essere
0: certo.
1: Rivelata addirittura durante il viaggio.
0: Ecco, se tu mi metti un volo probabilmente un po' più di problemi, perché lì si presuppone che sia una distanza bella ampia. Se invece rimane tutto un pochino più vicino va benissimo, cioè nel senso non voglio sapere niente, così come tira il vento, io sarei felicissima di una cosa del genere. Oh, ovviamente il fatto che ci sia un'app che sia così controllata, per chi è un po' scettico a livello di sicurezza, penso che sia proprio per questo motivo molto monitorato, non ci dovrebbero essere problemi, anche se una persona dovesse decidere di farlo da solo, no? Si può fare anche in compagnia, credo, ma se dovessi decidere di farlo da solo sei super controllato grazie a quest'app. Io la trovo molto carina come cosa, non so quanti avrebbero il coraggio di fare un viaggio senza sapere esattamente quali siano le mete, fateci sapere.
1: Sì, anche perché poi il problema che ci raccontavi a monte diventa fondamentale in questo caso, ovvero la valigia. Se non sai dove andare, non sai cosa mettere in valigia,
0: tutto metto.
1: Tutto. Sei sicura?
0: L'armadio, fete.
1: Non so se ce la dovessi fare.

0: RDS. A proposito di viaggi senza meta o comunque senza conoscere la destinazione, sentite cosa ci state raccontando.
1: Buongiorno, sono Anna e volevo dire che io tutti gli anni a giugno, la settimana diciamo centrale, via in un viaggio e io non so dove andiamo per il mio compleanno, e quindi ogni anno è una sorpresa. Questo da 5 anni, quando è mancato il mio compagno.
0: Ti abbracciamo, Anna. Ciao, grazie. La figlia fa questa sorpresa di portarla in posti che lei appunto non conosce o comunque non sa dove andrà, ed è un modo anche probabilmente per alleviare leggermente, anche se è difficilissimo, questo dolore.
2: Sì, da figlia, di dire che poter fare un regalo del genere alla propria mamma ogni anno è una bella soddisfazione. Cioè, poter ripagare la mamma per quello che ha fatto per tutta una vita è veramente molto dolce, molto bello. Sì. Quindi un abbraccio a te, Anna, e anche a tua figlia.
0: Sì, guarda, sono tantissimi. Qualcuno dice: tempo fa ho fatto un viaggio avventura nel mondo con direzione Marocco, non conoscevo i partecipanti, eravamo in 13, nessuno si conosceva.
2: Bello.
0: Siamo stati benissimo, ci siamo divertiti tantissimo con le distrazioni eccetera eccetera. Devo dire che devi avere un po' lo spirito wild per fare questo tipo di scelta, no, nel viaggiare da solo con sconosciuti, perché poi oggi c'è molta diffidenza. Siamo in questo periodo storico in cui ci si fida poco degli altri, e quindi devi essere molto coraggioso per
2: il
0: prendere
2: il concetto
0: partire,
2: mangia prega ama è un po' complicato, però è molto affascinante, rimane sempre molto affascinante.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: fuoco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Di nuovo buona domenica, Guido De Santis.
4: Ciao Ale, buona domenica a tutti.
3: Fatti principali di questa mattinata con te, nuovo appuntamento con l'attualità.
4: Caro carburanti, prezzi della benzina al self oggi 2,159 euro al litro, del gasolio a 2,377 secondo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, gasolio vicino ai 2 euro e mezzo in autostrada. Camionisti, tassisti, agenti di commercio, le categorie più colpite dai rincari. Da inizio crisi fra Stati Uniti e Iran, l'aumento è stato a due cifre. Numeri della CGA di Mestre, Paolo Zabeo, Ufficio Studi.
5: Il prezzo della benzina alla pompa è aumentato del 29%, il diesel sfiora il 40%. I rincari hanno colpito tutta Europa, ma Bruxelles non è ancora intervenuta, a differenza di quanto fece dopo l'invasione della Russia in Ucraina nel 2022. Oltre alle famiglie pendolari, le categorie professionali più colpite dal caro carburante sono i camionisti, i tassisti e i rappresentanti di commercio. Stiamo parlando di oltre 300.000 aziende distribuite in tutto il paese che stanno vivendo un momento estremamente difficile.
4: A Torino i carabinieri arrestano una 24enne. L'accusa è di tentato omicidio e lesioni personali aggravati. Ieri sera con la sua auto avrebbe investito un bambino di 5 anni dandosi successivamente alla fuga. Il bambino ricoverato in osservazione non versa in pericolo di vita. Diversi arresti in Inghilterra e alcune abitazioni evacuate nell'area di Welford, vicino a una base aerea americana. I fermati sono sospettati di violazioni della legge sugli esplosivi. Intelligenza artificiale, secondo il sito di informazioni Axios, OpenAI, Anthropic e ricercatori di sicurezza starebbero indagando su decine di migliaia di incidenti.

clienti problematici. Circa 150.000 fedeli a Lourdes per la messa di Papa Leone. Prevost ha incontrato in mattinata i vescovi della Conferenza Episcopale Francese. Etna con

0: domenica.
1: Buona domenica, Chiara De Pisa, Alessandro Corsi, Luca Berardinelli che si occupa della regia. Se volete, oltre che ascoltarci, potete guardarci sulla RDS Social TV. Dici come faccio? O potete mettere il 265 il digitale terrestre. C'è anche però la nostra app, se non hai modo di avere un televisore a portata di mano, scaricate l'app dagli store dei vostri smartphone, l'app ufficiale ovviamente di RDS, da lì potete anche guardarci.
0: Chiara De Pisa è quella a destra. Sì, sono questa qui. Consiglio d'amica, aggiornatela se invece l'avete già scaricata, perché ci sono delle novità molto interessanti e molto carine, ok? Capito tutto?
1: I nostri grandi successi, c'è Liga, questa è Una vita da mediano.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo. 100%.

0: grandi successi di questo periodo de Bausa su RDS. In questa mattinata di domenica parliamo di sport, ma non è che ne parlo io.
1: Signore e signore, non riusciva a stare lontano da voi, tantomeno da me. Al telefono c'è Leo Di Bello.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di RDS, buongiorno.
1: Ciao,
2: buongiorno
1: socio.
2: A tutti. Mi manchi troppo, Chiara. Cioè, questo te lo stavo raccontando anche fuori onda. È talmente forte la mancanza che ho detto almeno un saluto devo fare.
1: No, in realtà in fuori onda ho detto, Leo, ma ti manco? No. Ma neanche ci ha pensato, ha elaborato, cioè...
2: No.
1: Ma scusa, sei a Napoli?
2: È un tempo meraviglioso, la città è stupenda, sono in corso le prove generali per l'anno prossimo, quando ci sarà la vera e propria America's Cup. Napoli è, come dire, una città vincente per bellezza, per accoglienza, ovviamente sta facendo un po' le prove generali a livello di organizzazione, di logistica, di mobilità, perché l'anno prossimo, da maggio 2027 fino a luglio, ci sarà l'America's Cup, quindi Napoli sarà al centro del mondo, come lo è in questi giorni. E devo dire che ieri veramente strapieno, oggi attesa una giornata con record di spettatori, Luna Rossa in testa alla classifica in questo momento, oggi ci sono le ultime due regate e poi si andrà il cosiddetto match race finale, cioè i primi due della classifica di queste giornate di vela si affronteranno. In questo momento è prima Luna Rossa in classifica generale, secondo il Team New Zealand, che è il detentore del trofeo. Team New Zealand, i neozelandesi, hanno vinto le ultime tre edizioni dell'America's Cup e quindi sono un po' quelli da battere, insomma, per l'anno prossimo, quando poi ci sarà il torneo ufficiale. Però devo dire che Napoli è meravigliosa per tanti motivi che conosciamo e si fa ancora più bella in occasioni così importanti.
1: È vero, l'hai descritta perfettamente. Ma a livello sportivo vuoi raccontarci qualcosa per questa domenica?
2: Sì, devo dire che oltre alla vela, insomma, la cultura velica appartiene un po' al nostro paese, quindi insomma Luna Rossa è qualcosa di speciale. Ricordiamo che oggi l'Italia di Roberto Mancini, a proposito di nazionale, è partita per la Turchia. Domani sera c'è la seconda partita di Nations League. Mancini cambierà un po' a livello di formazione, farà qualche scelta diversa. Tante critiche, obiettivamente la partita è stata talmente brutta che i fischi dello Stadio Olimpico di Roma sono stati secondo me anche meritati, perché il calcio italiano vive un momento che io definisco sempre di bassa marea, cioè c'è troppa poca qualità dei calciatori italiani in questo momento e di questo dobbiamo essere consapevoli, cioè dobbiamo sapere che abbiamo dei limiti e in base a questi limiti dobbiamo lavorare
1: per migliorarli.
0: Senti, quindi, ma secondo te, Leo, quando Mancini dice nella conferenza stampa di qualche giorno fa, no, nel giro di 4 anni vinceremo, sono sicuro che torneremo a vincere, è una strategia per dare fiducia anche ai giovani calciatori che sta sperimentando, perché insomma abbiamo visto tante novità tra le convocazioni? Cosa c'è dietro secondo te questo tipo di...
2: Sai, un po' il gioco delle parti, nel senso che poi lo vediamo spesso, è giusto che gli allenatori dicano pubblicamente delle cose, poi magari vanno negli spogliatoi e ne dicono delle altre o ne pensano in fondo delle altre, perché giustamente interpretano un ruolo e ci mancherebbe cosa deve dire Mancini, non può che lavorare con ottimismo nella speranza, ma io sono convinto che dal 2005 in poi, 2005, 2006, 2007, ci sono dei ragazzi giovani, interessanti, che possono rappresentare qualcosa di importante per il futuro, però sono talmente giovani adesso, siamo in un momento veramente complicato. E quindi bisogna secondo me anche prendere atto, cioè essere molto chiari nella comunicazione e prendere atto che insomma ragazzi in questo momento la nazionale è indietro e quindi dobbiamo avere pazienza.
1: Senti, che corsi hai lanciato, mo non vedeva l'ora di parlare con te di calcio.
0: Volevo cambiare argomento, torni domenica prossimo con la De Pisa, sì, perché io c'ho da fare, capito?
2: Guarda, sarò martedì con Anna al posto di Sergio e poi domenica non vedo l'ora, cioè veramente di riabbracciare.
1: Faccio partire ufficialmente i casting per il mio prossimo partner della domenica, visto che Corsi fa il furbo, Leopoldo dice che non gli manco, ciao
2: Leopoldo. Tra l'altro devo dire che il team di Bello in classifica generale, prima parlavo di Luna Rossa, credo che contro il team di Pisa abbia perso le ultime 100 sfide,
1: sì, vabbè. Cioè, perso anche oggi Corsi,
2: la sfida, ogni domenica la perdo,
1: vabbè.
0: Senti, posso
1: ricordare insieme a te una grande cronista di Sky che è venuta a mancare proprio questa settimana?
2: Sì, Elena Pero, che io lavoro da 20 anni a Sky Sport, per noi non era solo un riferimento, era, sai come si dice, una persona per bene, ma soprattutto una persona competente, no? Io ho provato a ricordarla anche sui miei social attraverso l'eleganza, una persona sempre composta, lo è stato fino all'ultimo giorno della sua vita, nel dolore avere anche quella compostezza, secondo me è qualcosa che veramente fa capire il valore umano di una persona. E in più aggiungo, dal punto di vista proprio della preparazione, che era una persona che lavorava in sottrazione, cioè non era una che siamo nel tempo in cui tutti vogliamo essere protagonisti sui social, metterci in mostra. Lei usava proprio la chiave contraria, perché
1: non era garbo ed eleganza,
2: fatta così. Sì. Raccontare in sottrazione senza urlare, e ha raccontato i successi.
0: Grazie,
2: di
0: una qualità che in pochi hanno davvero in questo periodo. Grazie,
2: RDS stasera mi raccomando.
1: Esatto, un bacio a te e a tutta la squadra di RDS. Ciao, grazie.
0: Ciao,
2: ciao ragazzi, ciao.

0: stelle parlano e lo fanno nella nostra app.
1: Ascolta ogni giorno l'oroscopo di Branco, segno per segno. Segno per segno.
2: Direttamente sul tuo smartphone.
0: Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% Grandi Successi.

0: Giulieri insieme ad Achille Lauro per noi qui su RDS. Allora, tra poco sta per tornare una nuova sequenza mixata. Ma poi,
1: bambini, il vostro momento! Molto felicioni! Buongiorno, pampini!
0: Buongiorno.
1: Ben svegliati, avete fatto colazione?
2: RDS!
1: Amore grande, che carino che sei. Allora, oggi Ale, perché ho chiesto ad Ale di scegliere lui che cosa volesse fare insieme a voi, di che cosa volesse parlare, ho detto no, va bene le domande. Quindi secondo me lui non ha idea di quanto voi possiate essere intelligenti, pungenti, curiosi, e quindi mettiamo alla prova anche Ale. Mandateci una domandina, qualsiasi cosa, magari a scuola avete sentito una parola, state affrontando un argomento di cui avete qualcosa
0: o
1: di non
0: spinoso,
1: chiarissimo.
0: Sì,
1: qualsiasi, oppure avete visto qualcosa, avete delle domande di qualsiasi genere che volete farci, è il vostro momento. Ci mandate per favore un messaggio audio con il vostro nome, la vostra età e la domandina che volete fare ad Ale o
0: quindi
1: a me.
0: Forza bambini, messaggi vocali con i vostri genitori al 38822 38822.
1: Facciamo un esempio: ciao, mi chiamo Chiara, ho 6 anni e volevo chiedere ad Ale qual è il senso della vita.
0: Ecco, te lo dico dopo la sequenza, va, ci penso.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Cabaret!
3: Via!
5: Amici animali, attenzione alle amicizie con gli animali.
6: Fido, come vorrei potessi parlare.
7: Tuo marito ti mette le corna.
6: Cosa?
7: No, niente, bau bau bau bau bau.
4: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
3: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
8: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
9: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
10: Vieni da MD anche per la tua casa.
11: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
12: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
13: C'è il nuovo vicino.
14: Ma dai, è Luca Argentero.
15: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
16: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
15: Amici illimitati.
16: Ma qui è tutto illimitato.
15: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
16: Ma allora, selfie illimitati.
17: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: Dici che lo conosco?
20: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
19: Ah, quello naturale, senza additivi.
20: Bravo.
19: DOP, solo carne italiana.
20: Esatto.
19: Il crudo.
20: E allora non lo conosci.
19: Perché non è crudo, è Parma.
21: Piacere, prosciutto di Parma.
1: Bambini, il vostro grande momento, mandate una domanda al 38822 38822, indicando mettendo anche il vostro nome e la vostra età.
4: La nostra musica detta il ritmo della tua vita.

0: RDS 100%.
1: Grandi successi.
2: Qua stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare.

0: con Jump in chiusura di sequenza mixata qui su RDS, nel momento in cui, bambini, stiamo raccogliendo le vostre domandine.
1: Oh, ce ne sono già alcune, Luca? Sì.
2: Sono Gabriele. Sì. Ciao. E ho 10 anni. Ciao, Gabriele. Frequento la quinta elementare. Sì. Ma che materia vi piace? A me piace l'arte, la matematica e la musica.
1: Ah, vedi?
0: Aspetta, l'arte, la matematica e la musica, che qualcuno potrebbe pensare non avere niente in comune, invece non è così, sai Gabriele? Hanno tante cose in comune queste tre materie.
1: Sì, è vero.
0: Poi crescendo lo scoprirai ancora meglio. Qual era la tua materia preferita?
1: Allora, l'arte si chiamava alle elementari, quando facevo io le elementari nel paleolitico, educazione all'immagine si chiamava così. E pensa, Gabriele, ti dirò questo per darti coraggio qualunque cosa dovesse accadere nella tua vita, e avevo non sufficiente educazione all'immagine, perché non ero bravissimo a disegnare.
0: Ma la tua preferita qual era?
1: La mia preferita forse la storia, poi crescendo insomma la storia è stata una delle materie.
0: Quindi è italiano e storia, assolutamente italiano e storia, sì. Le vostre domande, bambini, 388-22-388-22, tra poco vi ascoltiamo.
3: La radio è ancora più smart
4: con Alexa o Google.
3: Basta la tua voce,
4: chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
3: e siamo subito con te.
5: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Quando Maurizio Crozza torna...
8: È tutto pronto?
7: Si sente.
8: Vado subito al punto.
9: De chi? De che? Ma de quando? De come?
8: E non lo so.
10: E come non lo sa?
8: Hai capito?
11: Veramente no. No, no.
12: Prova microfono, sa de tappo. Beviamo.
13: Ma che...
8: Ci siamo capiti.
13: No.
9: Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella, e grazie...
10: No, presidente.
9: Tante, dai.
6: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Cari bambini, proviamo a rispondere alle vostre domande, quindi fatecele al 388-22-388-22 con un messaggio vocale. Adesso Good Old Days.

0: nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
2: Sfera e basta, lontano.
3: Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.
2: Karol G e Bruno Mars, Still. Annalisa e Madame, Amica.
4: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app. Parlerà.

0: abissale.
1: Tananai abissale, qui su RDS è arrivato il momento dei bambini.
2: Bambino terribile.
3: Bambini in realtà molto intelligenti, molto furbi, ed è per questo che vi dedichiamo questo spazio, questo momento in cui ci raccontate, anzi ci fate delle domande e noi cercheremo di rispondere nella maniera più esaustiva e corretta, perché corretta non lo so. Esauriente, corretta, come chiamano così, è possibile.
1: Sentiamo, va.
4: Ciao, sono Samuele da Reggio Calabria, sì. Ho 13 anni. Vi volevo chiedere, ma quanto ci mette l'uomo a fare il giro del mondo a piedi? Cioè, una stima. Ciao.
1: Beh, una stima adesso non lo so, ci vorranno, non lo so, dipende, tanto dipende dal ritmo, cioè da quanto cammini. Vabbè, perché? Scusa,
3: no,
1: Samuele chiede. Poi le pause che fai, il percorso che scegli,
3: certo,
1: di fare, quindi
3: pausa, pipì, il pranzo, la cena.
1: Sì, dovrai dormire, alloggiare da qualche parte per fare delle soste, non è che puoi camminare ininterrottamente. Ora, se ininterrottamente volessi camminare, boh, ci potresti mettere, non so, 3-4 anni?
3: Sì, più o meno.
1: Stiamo andando a caso, non lo so. Vabbè.
3: Sì,
1: Samuele,
3: sono circa
1: domenica mattina, c'è un bel sole, penso, immagino, anche dalle
3: inizia
1: tue parti.
3: Inizia a partire. Cioè, Samu, se hai questo obiettivo, vai e poi ci dici tu quanto ci vuole, va bene?
1: Vabbè, facci
3: sapere.
1: Altre domande anche, sentiamo.
5: C'è RDS, sono Marta e vengo da Roma, ho 10 anni. La mia domanda è, ma se noi viviamo sulla Terra e dopo la Terra c'è l'universo, sì. Dopo l'universo, cosa c'è? Ciao!
3: Allora, sai che io ho un problema con l'universo, perché non riesco a immaginare qualcosa di infinito. E quindi la mia mente è un po'...
1: C'è lo spazio profondo.
3: Non riesco.
1: Guarda, potresti recuperare Interstellar, nel caso. Non so se è ancora piccolina.
3: Sì,
1: oh,
3: è
1: si
3: piccola.
1: Può guardare, dai.
3: No, è piccola. Ti devo dire due cose che secondo me fai vedere a tuo figlio, che ha un mese e mezzo, quasi due, tipo dell'Interstellar così piccolo. No, sono un po' piccolina, però è molto interessante.
1: Sì, sì, grazie. Poi?
6: Ciao, RDS, sono Jacopo, ho 6 anni, ciao, abito a Genova, sì. E vi chiedo perché hanno inventato le macchine.
1: Oh, beh, per liberare... Ma cosa dici? Per liberare gli animali dal peso del trasporto, perché prima si usavano i cavalli, i buoi. Scusa, era così. Si utilizzavano gli animali per trasportarsi, no? Per trasportare persone e merci. E questo a un certo punto era troppo, si stancavano, insomma. Sì. E
3: anche
1: quindi hanno inventato le automobili.
3: Per fare delle tratte di strade in maniera, nei tempi più brevi, certo, per poter trasportare più carico.
1: Anche a te ti dico, recupera i Flintstones, perché all'inizio si faceva...
3: La cultura di corsi. Interstellar e Flintstone, vai.
7: Mi chiamo Simona e ho 13 anni.
3: Ciao Simo.
7: Volevo chiedere a Ale,
1: sì,
7: qual era un argomento di letteratura di terza media, qual era il programma più complicato, perché noi abbiamo appena iniziato il programma.
3: Non ho capito.
7: E anche di storia, qual è la cosa più complicata tra la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale.
1: Allora,
7: un abbraccio da Simona.
1: Ciao, letteratura, Simo. Forse il romanticismo, tutto il periodo dell'Ottocento, neoclassicismo.
3: È difficile secondo te il romanticismo?
1: No, è molto, se ti piace ti appassioni.
3: Okay.
1: E poi la cosa complicata tra la prima e la seconda guerra mondiale, forse tra su tutte mi viene in mente la nascita poi dei regimi autoritari, ma poi c'è anche il trattato di Versailles, la crisi del 29.
3: Sì, diciamo
1: crisi
3: che il trattato di Versailles
1: globale,
3: e la crisi del 29 hanno poi portato a quella brutta roba che sono stati il nazismo in questo caso e il fascismo.
1: Sì.
3: Quindi la storia, bambini, va studiata nel dettaglio, profondamente, non così in maniera superficiale, perché poi non dobbiamo rifare gli stessi errori,
1: ecco,
3: capito?
1: Molto
3: quindi
1: importante.
3: studiatela tanto quella parte lì della storia, nonostante per voi sia preistoria, ma è molto molto importante anche per il presente.
1: Speriamo di essere stati abbastanza esaustivi.
3: Penso ce ne sia un'altra.
1: C'è un'altra?
8: Sono Fabio. Mi chiamo Fabio, ho 4 anni.
1: Sì,
8: perché il megalodonte si è estinto?
3: Perché si è estinto il megalodonte?
1: Perché per il cambiamento climatico, il raffreddamento del pianeta, forse.
3: E qui ti consigliamo Jurassic Park.
1: Sì, su questo sì.
3: Ma dolcissimi, grazie bimbi!
9: RDS insieme a te.
10: RDS insieme a te.
9: Ogni giorno suona meglio.
11: It sounds better.

0: Cazzai con Animal su RDS. Dunque, tra poco ci sarà la seconda manche della sfida Team Corsi Team De Pisa. Bene. Quindi siete chiamati a schierarvi. Volete stare nel Team De Pisa o nel Team Corsi? 388-22-388-22, ditecelo con anche il vostro nome, grazie.
1: Sì, perché giocheremo con le frasi dei film, giusto?
0: Ah, tra poco vi spieghiamo meglio e nel dettaglio.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
3: Senza tempo.
2: RDS. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
3: Emotion and memories. Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
0: Pochi secondi e saremo nuovamente in redazione RDS insieme a Guido De Santis.
4: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
5: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 centimetri nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
6: Terzo giorno della visita in Francia di Papa Leone, circa 150.000 fedeli presenti alla messa presieduta da Prevost nella spianata del santuario di Lourdes. Gli abusi sono una piaga, massima vigilanza, ha detto stamane ai vescovi francesi il pontefice. Allarme esplosivi nel Regno Unito, vicino a una base della RAF utilizzata dagli Stati Uniti, diverse persone arrestate e perquisizioni in corso, artificieri al lavoro per controllare diversi veicoli. Avrebbe tentato di investire con l'auto l'ex compagno, ma ha travolto un bambino di 5 anni, figlio dell'uomo, per poi fuggire. Con questa accusa i carabinieri di Torino hanno arrestato una 24enne. Episodio ieri sera, poco prima delle 23. Il bambino è in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Un'eccellenza italiana riconosciuta nella classifica mondiale degli ospedali, redatta dal settimanale statunitense Newsweek. Il bambino Gesù di Roma è al quarto posto nel mondo, con il 25esimo posto assoluto e il primato europeo della pediatria. Tra le motivazioni spicca l'ascolto dei pazienti. Il presidente del Bambino Gesù, Tiziano Onesti.
7: Perché l'alleanza medico e piccolo paziente insieme alla famiglia è fondamentale per il successo stesso della terapia. Quindi questo significa fare in modo che nessuno venga lasciato solo, e in questa prospettiva bisogna anche educare fortemente le famiglie, che devono saper essere all'altezza della situazione. E poi c'è anche il lato psicologico, che rientra nel concetto proprio di accogliere a tutto tondo un bambino, un adolescente e la loro famiglia.
6: Caro carburanti, riprendono gli aumenti su strade e autostrade italiane. Secondo il Ministero delle Imprese, il diesel arriva a sfiorare i 2,50 euro al litro. Prosegue l'emissione di cenere dall'Etna, permane il caos voli a Catania, aeroporto chiuso fino alla mezzanotte. Questa è RDS.
1: Grazie Guido, mezzogiorno in punto, buona domenica, 27 settembre, ciao amici da parte nostra, Chiara De Pisa.
0: Signori e signori, Alessandro Corsi.
1: Ciao a tutti, Luca Berardinelli in regia, arriverà anche tra poco il nostro paguletto Alessio Rettaroli. Insieme per un'altra ora sta per arrivare una sequenza mixata, ma tra poco continuiamo a giocare con le frasi dei film in questo caso.
0: Se volete vincere una RDS bag, questo è il momento perfetto, 388-22-388-22, scrivete se volete stare in squadra con Ale, Team Corsi, o se volete stare in squadra con me, Team De Pisa.
1: Ecco, adesso okay. Dovrei contare sui miei guerrieri, si saranno svegliati quelli della notte.
0: Ma qualcuno
1: questo
0: che ti dia fiducia ci sarà,
1: sì, anche
0: sicuramente.
1: Perché abbiamo perso prima all'inizio del programma, vorrei recuperare. Grazie. Ripartiamo da questo grande successo, Corona, The Rhythm of the Night.
3: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo.

0: Grande successo di Olivia Dean in chiusura di Sequenza Mixata qui su RDS. Tra poco giochiamo con le frasi celebri dei film, quindi vi stiamo chiedendo di schierarvi. Se volete giocare col team De Pisa, scrivete team De Pisa al 38822 38822, altrimenti team Corsi. Chiaramente si vince una RDS bag.
1: Sì, allora sapete che noi siamo di manica non larga,
0: di più. Molto di più.
1: Vabbè, insomma, staremo a vedere. Abbiamo scelto due film molto diversi, uno più recente e uno meno. Che poi in realtà anche quello più recente ormai ha i suoi anni.
0: Sì,
1: effettivamente.
0: Sì. Se vi chiamano 06 siamo noi, perché vi stiamo appunto contattando per giocare in diretta tra qualche istante.
1: Esatto, non abbiamo tantissimo tempo, quindi rispondete subito, perché Paguro deve prendere
0: deve
1: la vostra
0: briefare,
1: telefonata. Esatto, vi deve spiegare un pochino di cose. Poi si gioca appunto per vincere un RDS bag, come diceva Ale. A tra poco!
2: RDS ti segue ovunque.
3: Ovunque.
4: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Entra nella sezione podcast per riascoltare tutti i momenti migliori di RDS.
4: 100% grandi successi.
5: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
6: E che sapori, Antonella!
7: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, Buona Spesa Italia.
8: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
9: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
10: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
11: Ma dai, è Luca Argentero.
12: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
13: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
12: Amici illimitati.
13: Ma qui è tutto illimitato.
12: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
13: Ma allora, selfie illimitati.
14: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Dai, qualche istante giochiamo per regalarvi una RDS bag. Adesso uno dei grandi successi di questa estate. Partenope.

0: Counting Stars, quella di One Republic, qui su RDS. Siamo pronti a giocare. Andiamo. Ecco.
1: Facciamo entrare i nostri due ascoltatori. Per il team Corsi abbiamo
0: Andrea da Caserta. Andrea, benvenuto.
2: Benvenuto.
1: Ma dove togli quel viva voce, santo cielo, che non sentiamo niente. Andrea,
0: Andrea, ci
2: mi sentite? Sì. Sono in macchina.
0: Sì,
1: fermati.
0: Allora, Andrea,
2: è difficile.
0: Vabbè, resta lì. E invece
2: sono
0: per
2: qui.
0: Il team de Pisa chi c'è?
1: Maria Rita, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: Ciao tesoro, di dove sei?
3: Mussomeli, provincia di Caltanissetta, Sicilia.
1: Sì,
3: Sicilia.
1: Certo, conosciamo molto bene. Allora ragazzi, molto semplicemente dovete però dovete continuare una frase di un film famosissimo, ok? Quindi adesso ci sentirete recitare magistralmente, sì. E dovrete continuare rispetto a quello che è il film originale. Tutto chiaro?
2: Per prenotarsi come si fa?
0: Non ho capito, con...
1: No, tu sei con Ale, quindi tu fai tu devi solo finire la frase di Ale. Maria.
2: Ah, perfetto.
1: Ok, perfetto. Invece Maria Rita, che è con me, deve solo finire la mia frase.
0: Tutto chiaro, amici?
3: Chiarissimo.
2: Tutto chiaro.
0: Perfetto. Okay. Chi comincia, Chiara?
1: Non lo so, Pago, con chi vogliamo iniziare? Con Ale?
0: Dai, cominciamo.
1: Va
0: con
1: bene?
0: Me. Allora,
1: vai.
0: La scena è questa. Ti faccio il botta e risposta, sono due protagonisti, mi devi fare l'ultima parte, ok? Sei pronto?
2: Perfetto.
0: Allora,
2: sì,
0: scusa.
2: Grandissimo.
0: Scusa, 170 milioni per sta cosina qui, ma dai, è una follia. E l'altro risponde: ma che follia, che follia? Ma lo sai che questo qui è un Garpez, uno dei più grandi scultori viventi. E poi?
2: Un Garpez, il mio falegname con 30.000 lire lo faceva,
0: sì!
2: Meglio.
4: Ma lo sai che questo qui è un Garpez? Uno dei più grandi scultori viventi, eh?
5: Ma scultore che cosa? Guarda che il mio falegname con 30.000 lire la fa meglio,
1: sì!
5: Eh?
1: Ma sei stato bravissimo! Ma senza neanche dire tre uomini in una gamba!
0: Bravissimo!
2: Ah, pure il titolo!
1: Ma sei stato troppo bravo, Andrea, giusto?
0: Sì, Andrea,
1: va
0: bravo!
2: Sì, Andrea!
1: Bravo, Andre! Maria Rita, adesso tocca a noi!
3: Ok,
1: noi
0: senti,
1: abbiamo... Sì, infatti, preoccupatissima!
3: Sì.
1: Noi abbiamo Frankenstein Junior! Allora, vado io! Tu seguimi! Che lavoro schifoso! Beh, potrebbe essere peggio! E come... Finisce come? Vai avanti tu?
3: Peggio di così?
1: Potrebbe.
2: La so!
0: Aspetta, fermo!
1: Sta calmo, Andrea! Potrebbe. Cosa potrebbe? Potrebbe.
3: Potrebbe essere anche peggio? Non lo so.
1: Sì, però cosa? Potrebbe essere peggio, l'ho già detto io, e poi e come? Beh, potrebbe. Igor risponde, potrebbe.
0: Non ce la fa, non ce la
1: potrebbe,
0: fa.
1: Non ce la fa. Potrebbe.
3: Potrebbe scoppiare.
2: No,
1: potrebbe scoppiare.
3: Risvegliarsi.
1: No, potrebbe.
2: André,
1: stai calmo.
2: Ah, no.
0: Fermo.
2: Ha perso.
0: Fermo, vogliamo sentire la verifica anche se non abbiamo avuto la soluzione. Sentiamo, che meglio.
6: Potrebbe essere peggio.
7: E come?
6: Potrebbe piovere.
1: Potrebbe piovere, Maria Rita. Mannaggia.
3: Potrebbe piovere, qui quasi.
1: Vedi.
0: Siamo uguali, va bene.
1: Allora, posso dire però una cosa? Andrea, sei stato bravissimo, però la manche precedente l'ho vinta io quando abbiamo fatto il team di Pisa, team Corsi.
2: Chiamato.
1: Bravo, quindi pareggio, 2 RDS bag, una per Andrea e una per Maria Rita.
0: Ciao ragazzi, buona domenica.
3: Ciao ragazzi, buona domenica.
0: C'è il nuovo di Annalisa e Madame.
8: Andiamo. Selezioniamo le migliori novità
9: per trasformarle in grandi successi.
8: New music.
9: Novità RDS. Annalisa e Madame. Amica.

0: The Alan Parsons Project su RDS, è arrivato il momento. Ale, vuoi raccontare una cosa?
1: Sì, in realtà tra poco parleremo e vi iniziamo già a chiedere adesso se dovessimo riempire una sala di un museo tra 30 anni. Immaginate un museo del 2056 e dovete scegliere un solo oggetto che utilizziamo normalmente oggi, ma che secondo voi tra 30 anni un ragazzino guarderà in un museo senza capire a cosa potesse servire. Immaginate che già adesso, se tu fai vedere a un ragazzino un Walkman, per esempio, ti dice: ma che è sta roba?
0: Mio figlio è stato incollato davanti alle cassette VHS per non so quanto. Guarda, dice: mamma, ma è il Re Leone! Qua dentro c'è il Re Leone.
1: O anche le musicassette, un po' come sono stati anche i vinili, magari per i nativi digitali di oggi. Insomma, vi chiediamo questa cosa, però immaginate gli oggetti di oggi che non magari saranno più utili tra circa 30 anni. Parleremo di questo. Cioè?
0: I ferri da stiro. Il ferro da stiro. Spero che creino questi tessuti autostiranti, so che non si dice, però insomma, per non utilizzare più il ferro da stiro, non ce la faccio, mi urta.
1: Ecco,
0: non
1: ne parleremo e se voi volete cominciare a dirci la vostra, audio al 388-22-388-22.
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
3: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.

0: Smart. Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Quale oggetto di uso comune secondo voi fra 30 anni non si utilizzerà più, quindi può andare dritto in un museo? Raccontatecelo.

0: So My Soul su RDS. Allora, siamo partiti da in realtà una notizia che riguarda un film.
1: Sì, il 22 ottobre alla Festa del Cinema di Roma verrà presentato un cortometraggio diretto e interpretato da Sergio Castellitto che si chiama Non Oggi. È ambientato nella capitale, a Roma, in un futuro non troppo lontano, dove il protagonista, che si chiama Carlo, nel giorno dei suoi 70 anni viene portato dalla nipote in un museo dei ricordi smarriti, mettiamola così, dove ci sono sono conservate tutte quelle cose, quegli oggetti che noi oggi consideriamo assolutamente normali, ma che magari in questo futuro appunto sono diventate obsolete. E quindi, lo so, bicicletta, vecchio computer, biglietto del cinema, lo smartphone. Voi immaginate tra 30 anni di entrare in un museo e trovare degli oggetti che per noi sono indispensabili, certo. E che magari una guida del museo ti dice: questi sono gli oggetti che nel XXI secolo gli esseri umani utilizzavano per fare questo o quest'altro.
0: E poi Ritorno al Futuro 2 c'è questa cosa, no? Sì. Quando a un certo punto dice: questo è il mangiapolvere. Sì. Come il mangiapolvere? Cioè un aspirapolvere che più o meno usiamo tutti, così come l'almanacco sportivo, no? Per chi ha visto Ritorno al Futuro 2, sono diventati veramente iconici, cioè è una parte iconica quella. E i visionari ci sono sempre stati, e giustamente questo film prova ad andare avanti nel tempo.
1: Sì, e vi abbiamo chiesto cosa secondo voi in un museo ipotetico tra 30 anni potrebbe non essere talmente più inutilizzato che potrebbe finire in questo museo. Sentiamo cosa ci avete raccontato.
2: Ciao, sono Alessandra da Cervederi. Secondo me un oggetto che nessuno userà più, e già qualcuno lo sta dismettendo, è la moca.
0: No.
2: La classica macchinetta del caffè che verrà sostituita o capsule o magari da una macchinetta che si accende al tuo passare e il caffè è già sgranato e pronto.
1: Beh, il caffè della moca per molti è una soluzione insostituibile, eh? Sì. Cioè è vero che ci sono le macchinette che fanno un caffè come al bar, eccetera eccetera, però c'è chi lo preferisce ancora con quel sapore, ma molto più.
0: E io lo sto utilizzando in questo periodo perché non ho la macchinetta, mi si è rotta la macchinetta del caffè, sono sincera, quindi ho fatto un po' un ritorno vintage da questo punto di vista, però mi piace, cioè mi fa anche meno male adesso. Problemi che non sto a dire a voi, però sì, insomma, sì. Perché non è elegante mica peraltro, però mi piace.
1: Sentiamo ancora.
3: Io spero vivamente la siringa e il lago per fare i prelievi, perché la medicina ha fatto passi da giganti nell'evoluzione, ma ancora facciamo il prelievo del sangue.
0: E come fai, no, però? Che cosa
1: mi
0: potresti...
1: viene in mente un'alternativa in questo momento, così su due piedi, non ho ancora il brevetto per diventare il nuovo inventore per fare il prelievo senza ago, però che ti devo dire?
4: Ciao, sono Giovanni, vi chiamo dalla Sicilia, ho 7 anni. Secondo me nel futuro non serviranno più i telefoni, perché nel futuro secondo me ci saranno dei microchip per chiamare le persone.
0: Ok, allora ti faccio una domanda: visto che hai 7 anni e fra 30 anni insomma sarai un uomo straordinario, ma sei felice di questa idea? Cioè che non ci siano più i cellulari, i telefoni, ma ci siano i chip? È una cosa che vi piace, bambini? Una cosa che si potrebbe fare? Ta-da-da! No, lo sto tenendo un pochino sospesa. E bisogna riflettere, cioè fa riflettere questa cosa, no? Perché uno si guarda attorno e dice: no, questo ci sarà, questo probabilmente sì, questo boh. È molto interessante.
1: Dai, facciamo così, magari tra poco ne sentiamo ancora un paio insieme a voi. Intanto Medusa e Good Boys.

0: Google o preferisci Siri?
1: Perfetto!
0: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
1: e porta la tua radio preferita
2: in ogni stanza.
0: In ogni stanza.
1: In ogni stanza. In ogni stanza.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica di Ernia qui su RDS. Pensavo anche, sai, a quegli oggetti che invece potrebbero resistere nel tempo, perché oggi abbiamo tutto a disposizione, intelligenze artificiali, meccanismi automatici, però per dirti, quando piove c'è sempre un bastone con l'ombrello, cioè ci sono delle cose tipo la sedia e la sedia, oppure non lo so, i bicchieri, le forchette posate, sono cose che non finiranno mai in un museo e diventeranno inutilizzabili. Penso.
2: Sì, sì, sì, sì, certo.
1: Cioè, le forbici, mi viene in mente.
2: Probabilmente si evolveranno così come li conosciamo.
1: La forchetta e il coltello.
2: La forchetta e il coltello, sì, certo.
1: 100 miliardi di anni. Cioè, capito, ci sono anche degli oggetti che secondo me potrebbero resistere in questo ipotetico museo, sì, dove ci vanno gli oggetti che non utilizziamo più tra 30 anni.
2: Quindi tu dici, chi crea forchette ha vinto.
1: Sì.
2: Perché quella non passerà mai.
3: In genere. Secondo me tra 30 anni ci dovrebbero essere i soldi dentro al museo, che non ci useranno più quelli di carta, ovviamente, quelli cartacei.
1: Beh, è già un processo molto avviato, Io per esempio giro quasi mai con i contanti, pago sempre tutto con addirittura neanche più la carta di credito, ma lo smartphone.
2: Sì, sì, effettivamente per una questione di comodità ormai siamo arrivati a togliere per avere meno, meno cose dietro, meno cose che possano creare strade parallele, ecco, mettiamola così. Staremo a vedere fra 30 anni che cosa ci sarà all'interno di questo museo.
1: Se volete svoltare, io vi proporrei di inventare una nuova serie di ombrelli o di posate, magari.
2: Ma vedi, ma hanno vinto tutto voi delle forchette, mi ci hai fatta riflettere.
1: L'ombrello no.
2: Sì, ma l'ombrello, sei tipo pop.

0: bravissimi su RDS. Ale, grazie. Beh, è stato molto divertente tornare a fare diretti insieme, perché ricordiamo che abbiamo fatto diverse stagioni poi insieme tu ed io in passato.
1: Sì, un bel periodo, ci siamo divertiti abbastanza.
0: Come
1: e prossima settimana, domenica prossima.
2: Abbastanza.
0: Ma io veramente, cioè Leo di là che dice che non gli manco, questa
1: ho detto,
0: abbastanza.
1: Ci siamo divertiti abbastanza.
0: Ho iniziato i casting.
3: Venduta benissimo praticamente.
1: Abbastanza per poi dividerci, cioè capito? Ci siamo talmente tanto divertiti.
0: Non ce la fai, corsi.
1: Questi si divertono troppo, un po' come quelli che sono all'ultimo banco, capito? E poi li fanno andare davanti.
0: Solo no, non ce l'hai fatta a salvarla la questione. Ciao Eli, ciao Jason, ben arrivati.
3: Buongiorno. Tutto bene?
0: No.
3: Infatti.
0: Sono molto offesa io adesso.
3: Abbiamo captato.
1: No, siamo stati bene, sono stato felicissimo di essere qui anche in questa domenica mattina. Da domani però torno dai miei guerrieri insieme a Filippo Ferraro da Luna della Notte.
0: Io torno alle 19 insieme a Mauro Casciari. Grazie a Paguro per essere stato con noi, un bacio a tutti.
1: Ciao, buona domenica.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Noi siamo pronti ad iniziare, come al solito, con l'appuntamento in redazione RDS con Paola Gubbiotti tra un istante.
6: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
7: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
8: In Gran Bretagna indaga l'antiterrorismo dopo il ritrovamento di esplosivi nei pressi di una base militare di Wilford, ovest del paese, base utilizzata dalle forze statunitensi. Diverse le persone arrestate, evacuate alcune abitazioni. Artificiali al lavoro per controllare alcuni veicoli, riferiscono i media locali. Papa Leone a Lourdes, 150.000 persone alla messa. Prevost invita tutti i fedeli e tutte le comunità cristiane a pregare nel mese di ottobre affinché cessino le guerre. Il monito del pontefice: la Chiesa riconosca i suoi errori, gli abusi sono una piaga. L'Etna blocca ancora l'aeroporto di Catania, continua l'emissione di cenere vulcanica, voli sospesi fino a mezzanotte. Elezioni suppletive per la Camera, seggi aperti nel collegio di Reggio Calabria Locri, coinvolti 71 comuni, oltre 345.000 persone chiamate alle urne, stasera fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. E siamo allo sport con Guido De Santis.
9: Calcio, la Nations League, la nazionale, partita per la Turchia dove giocherà domani sera, ma 10 giocatori sono rimasti a Coverciano per preparare la terza e la quarta gara della parentesi azzurra. Superbike, Gran Premio d'Italia sul circuito di Cremona, lo spagnolo Iker Lecuona conquista la Super Pole Race firmando il terzo successo della sua stagione, preceduti Nicolò Bulega e Alberto Surra. Ciclismo, dopo il bronzo della Longo Borghini nella gara femminile, a Montreal si assegna la maglia iridata nella prova in linea per gli uomini elite, partenza alle 15, in assenza del convalescente Pogacar, favorito il belga Evenepoel, capitano azzurro è Giulio Ciccone. La vela nel Golfo di Napoli, ultima giornata dei preliminari dell'America's Cup. Al comando c'è il team senior di Luna Rossa. Nel pomeriggio, dopo la settima e l'ottava regata di flotta, le prime due imbarcazioni in classifica generale si sfideranno nel match race che assegnerà la vittoria finale. Questa è RDS.
10: Let's go, presto che tardi, buona domenica amici e amiche di RDS, il 27 settembre con Jason Galliani e Miss Elisabetta Sacchi.
5: Buona domenica a casa RDS, versione della domenica, cioè, già anche noi siamo quelli della domenica oggi. Certo. Fino alle 17, se vi va siamo insieme in diretta sul 265 del digitale terrestre RDS Social TV, come sempre con il nostro paguro Alessio Rettaroni in regia.
10: Ecco, qualora foste a casa, se vi va, accendete la televisione. Invece qualora foste in giro a zonzo dall'Italia, dall'estero, dall'altra parte del mondo, mettiamo

0: A vostra disposizione l'app ufficiale di RDS, tutto free, tutto gratis.
1: Quindi se volete anche raccontarci come sta andando la vostra domenica, a noi, certo, fa sempre piacere sentire le vostre voci.
0: Siamo qui apposta.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi

0: Manu Chao viajando por el mundo qui su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Vi sarà sicuramente successo almeno una volta nella vita di fare questo tipo di considerazione della serie: oh, da quando ho scoperto questa cosa X è dappertutto.
1: La vedo dappertutto.
0: La vedo, la sento, la riconosco, la leggo, la trovo nei giornali, la trovo sul web, è lì sempre ovunque davanti ai nostri occhi.
1: E questa cosa qua ha un nome scientifico, non è che lo diciamo noi, lo dice la scienza.
0: Gli esperti.
1: Si chiama effetto Bader-Meinhof. Comunque praticamente è la sensazione che questa cosa improvvisamente sia diventata molto più frequente nella propria vita. E è una sorta però di illusione di frequenza, quindi per fare quelli che fanno finta di aver studiato viene chiamato bias cognitivo, che è una tendenza della nostra mente a interpretare, a ricordare oppure valutare anche le informazioni in un certo modo senza in realtà rendercene conto.
0: Cerebrale.
1: In modo del tutto consapevole.
0: Senti, facciamo un esempio anche per mia zia Concetta che sta ascoltando in questo momento. Sono interessato ad un acquisto per una nuova macchina e la vorrei in rossa. In quel momento vi sarà successo di trovare in giro solo ed esclusivamente macchine rosse, cioè sembrano messe apposta gialla che sia, con il dettaglio che avete nella vostra mente notate solo quello.
1: E in realtà è appunto la questione è che tu, essendo interessato ad un determinato articolo, fai più attenzione a quell'articolo e ti sembra di vederlo di più. In realtà è probabilmente sempre stato lì, non c'è una frequenza necessariamente aumentata perché tu lo cerchi, ma è la tua attenzione che è più concentrata.
0: L'unica cosa che la differenza che hanno così messo lì al vaglio gli esperti, gli scienziati, è che una volta era prettamente nostra, cerebrale, a livello proprio di testa, mentale. Adesso sono anche un po' cose indirizzate con gli algoritmi, con l'intelligenza artificiale.
1: Certo.
0: Facciamo un po' di radio verità. Parlavamo poco fa fuori onda di occhiali da vista, occhiali da sole. Mi è bastato aprire un attimo il mio smartphone, il mio cellulare, per controllare sul web un po' di video e ho notato che su 10, 7 almeno erano proprio così, riguardanti video di occhiali.
1: Lì perché lo dici, ne hai parlato, i microfoni ci ascoltano, l'algoritmo quella roba li sente. A me però capita in alcuni casi e mi chiedo in che modo è possibile, perché non riesco né a metterla nella parte degli algoritmi né a metterla nella parte del ci faccio semplicemente più caso con delle canzoni. Mi è capitato di non sentire mai non sentire una canzone, ma veramente per tantissimo tempo, una canzone super riconoscibile nominata una volta in una conversazione, quella canzone l'ho sentita poco tempo dopo.
0: E poi lì ti partono i viaggi, ti ricordi dell'ex lontano, un amico, arrivata, tu non sei quella da minestra riscaldata, no, vero? Per dire, ascolti,
1: ma siamo
0: un
1: qui
0: pezzo
1: per un altro motivo, ma è domenica, non abbiamo neanche pranzato, ma lasciami in pace.
0: Ma che ne so, sei sempre lì attaccata a queste cose, il brano della storia della mia vita.
1: Mi racconti una cosa.
2: Cammino per la mia città ed il vento soffia forte, mi sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Base Persuades su RDS. Stavamo parlando dell'effetto Badermanoff, ovvero quella cosa di quando scopri una qualcosa e ti sembra poi di rivederlo continuamente
1: ovunque,
0: dappertutto.
1: Sentite, chi c'è? Chi c'è?
2: Oh, bravi, avete spiegato questa cosa proprio bene.
1: Grazie.
2: Devo farvi i miei complimenti.
1: Pure.
2: Da parte di uno che si occupa di queste cose, quindi avete spiegato in maniera veramente molto chiara questa cosa di bias. Il problema è che capita non solo in aree, diciamo, poco problematiche, come per esempio il marketing, ma capita in aree anche molto più problematiche.
1: Cioè?
2: Pensate a un investigatore che conduce un interrogatorio, che se è convinto che chi sta interrogando è colpevole, chiaramente vedrà solo indizi di colpevolezza. E quindi questo crea dei problemi su tanti fronti. E noi psicologi criminali ci occupiamo proprio di questo e cerchiamo di smontare questi bias negli investigatori.
1: Ma pensa te, cioè siamo arrivati lì.
0: Siamo super orgogliosi della nostra community. Ragazzi, fate dei lavori anche pazzeschi, ci raccontate storie di vita incredibili.
1: Sì, tutto bello, tutto magico, ho un po' paura di farmi analizzare però. Occhio a quello che dici, perché qua è un attimo, ti fanno proprio l'identikit. Occhio.
3: Il meglio di RDS non finisce qui. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
4: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Il grande spettacolo della vela mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Fino al 27 settembre vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito all'America's Cup Race Village da Rotonda Diaz a Piazza Vittoria. Eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascap.com e sui canali social ufficiali.
2: Ah, il serretto frizzato in colla. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Ancora buona domenica, siete su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Dicono, pare, dicono, che siano pronti. Sono 4 grandi successi in fila, ce li abbiamo.
5: E allora sono quelli della sequenza mixata. Subito.
4: Yes.
6: Ti conosciamo bene, la musica che ami 24 ore su 24.
7: RDS 100% grandi successi.

0: Williams su RDS chiude la sequenza mixata, pezzo tratto dal suo album Escapology, molto bello, che tra l'altro avevo anche in CD a casa.
1: E adesso da che fine ha fatto?
0: E sta là, insieme a tutte le carte dei Pokémon, allora, che devo andare a trovare per resellare, fare
2: allora
0: quel discorso.
2: Allora facciamo
0: lì
2: andare le manine, cara la mia amica Elisacchi, forza e coraggio. Tra poco invece torna anche il Chi l'ha detto, la sfida della domenica, lo sapete molto bene, ci siamo preparati per tutta la settimana.
0: Sì.
2: Chi ha detto cosa, le frasi pronunciate dai VIP nel corso dell'ultima settimana.
0: Voi potete, dovete, per favore, potreste suggerire al 388-22 388-22, capiamo chi ne ha sentite di più.
1: Ne abbiamo bisogno, sì. Grazie.
3: La sfida è aperta. Scarica o aggiorna la nostra app.
4: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando
3: RDS
5: 100% grandi successi.
6: Vieni da MD, anche per la tua casa.
7: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
8: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia!
9: Il vero potere dell'influenza nell'era dell'intelligenza artificiale? Scoprilo a Intersections, il grande evento dedicato a marketing, creatività e tecnologia. Il 28 e 29 ottobre incontra grandi ospiti internazionali, nuove visioni e prospettive per capire come sta cambiando il nostro modo di comunicare, creare e innovare. Ti aspettiamo all'Allianz Mico Milano. Acquista il tuo biglietto su intersections.it.
10: Basta un pelli e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
11: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
0: Cosa hai detto? Che hai sfidato tantissimo, che vincerai tu la sfida del Chi l'ha detto questa domenica?
2: Ma in realtà non l'ho proprio detta così, però
0: chi
2: mi posso impegnare.
0: Allora?
2: L'ha detto qualcuno, tra poco.

0: Rihanna, Diamonds su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Siamo ufficialmente pronti anche per il Chi l'ha detto.
1: Allora, frasi dette da personaggi famosi negli ultimi giorni, ci sfidiamo. Chi ha detto cosa? Voi potete suggerire al 38822 38822. Capiamo, insomma, chi ne sentite di più.
0: È ripassato, è studiato?
1: A voglia.
0: Sicura? Partiamo subito. Vedo ragazze di 20 anni vecchie dentro che passano il tempo a farsi le punturine. Chi l'ha detto?
1: Chi l'ha detto? L'ha detto una donna.
0: Sì.
1: Una cosa del genere, ha detto una donna. E più matura, immagino. Perché
0: sì, in un'intervista ha dichiarato questa cosa.
1: Ha dichiarato questo, ma una donna di televisione italiana?
0: Sì.
1: Una donna di televisione italiana.
0: No, non solamente.
1: Non è solo italiana.
0: Sì, vai italiana.
1: Michelle Hunziker.
0: Non è Michelle Hunziker.
1: Ether Parisi.
0: Nemmeno. Guarda, ti do un range così, di sì. Un range temporale. Dal 2005 al 2008. Sono anni importanti per la sua carriera. Inizio di carriera.
1: Ah, inizio di carriera?
0: Sì, sì. Poi da lì ha fatto tante cose.
1: 2005. Ho capito cosa ha fatto, però. Dimmi una cosa che ha fatto, dai.
0: Bancone.
1: Bancone, ha fatto la velina.
0: Sì.
1: Ha fatto. Però non so. Thais.
0: Thais?
1: Non so i nomi delle veline, cioè mi dispiace.
0: No,
1: non
0: è lei. Ma oggi livello schiappa, però.
1: Livello schiappa.
0: Ma dai, ma il 27 settembre.
1: Dimmelo.
0: Tira su un po'. Ha condotto Tiki Taka.
1: Ah, beh.
0: Adesso lo sa.
1: Non lo so. Oh,
0: veramente.
1: Elisabetta Canali.
0: Melissa Satta.
1: Ma perché non è italiana, Melissa Satta?
0: No, perché ha anche origini americane.
1: Ma sì, vabbè.
0: È vero, te lo giuro.
1: Ma io vado a cercare un nome straniero,
0: capito.
1: Magari.
0: Infatti, ho detto Melissa Satta. Non ho detto Melissa Satta normale all'italiana. È capito? È una pronuncia
1: ma
0: sottile, ma arriva.
1: Ma questo a modo suo, scusate.
0: 0-0, parla al centro, vai.
1: Allora, ha detto.
0: Pensa a te, guarda.
1: Amo Milano, ma Copenaghen è più divertente.
0: Vabbè,
1: chi
0: adesso
1: l'ha detto?
0: Invece me la metti facile, no? Copenaghen è così subito.
1: È una modella tra le protagoniste della Milano Fashion Week.
0: Bianca Balti.
1: No. È la fidanzata, è una fidanzata di un personaggio famoso anche.
0: Sì, ma lei è famosa perché è la fidanzata di...
1: Allora, per noi sì. Per noi sì, però.
0: Sto dicendo
1: sua
0: una cosa molto brutta
1: ho
0: per
1: detto,
0: la sua
1: infatti
0: carriera.
1: Infatti ho detto per noi sì.
0: Assumiti la responsabilità.
1: Per noi sì, però è una modella affermata alla sua carriera. Però non la conoscevamo prima di sapere che avesse una relazione con questa persona molto
0: famosa. Ma con
1: famosa.
0: Chi sta? Con chi sta?
1: Con chi sta, dai.
0: Ho capito.
1: Con un tennista italiano molto famoso.
0: Berrettini?
1: No.
0: Non sta con Berrettini?
1: Non sta con Berrettini.
0: Sta con Jannik Sinner?
1: Sì.
0: Ah no, aspetta, compro una vocale, no, è difficile, no, l'ho letta anch'io questa, ma non mi ricordo il nome. No, ma l'hai fatta
1: non
0: apposta,
1: non so il nome della fidanzata
0: non
1: di Jannik
0: so.
1: Sinner.
0: Non la so, vabbè, no, posso dormire lo stesso, non è che mi...
1: Non lo so. Laila Hasanovic.
0: Come?
1: Laila Hasanovic.
0: Hasanovic, guarda, scusa, veramente, 0-0, tra poco continuiamo, anche perché qua non è che finisce così, dobbiamo andare ovviamente sull'1-0, come minimo. Anche
1: per
0: perché
1: me, certo.
0: Hai pensato a un premio per oggi, un qualcosa di sostanzioso, visto che è l'ultima domenica di settembre.
1: Tiramisù, un dolcino, qualcosa da mangiare.
0: Mamma mia, ragazzi.

0: New hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Adela è in LA. Tutto,
3: proprio te che hai tutto. Tutto.
1: Cesare Cremonini, paparazzi.
4: Tu credi ai paparazzi, a me non parli più. Ma vuoi sapere cosa c'è?
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: sia Sean Paul, Cheap Thrills su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Dai, ultima manche del Chi l'ha
1: se
0: detto.
1: Se vinco questa, vinco tutto il programma, come
0: tutta
1: al solito.
0: Tutta la puntata. Ti porti a casa il cucuzzaro, sì, sì. Termine tecnico. Ma che è difficile.
1: Non c'è mai niente, però.
0: È un momento disastroso per il cinema. L'AI può far finire l'arte. Chi l'ha detto?
1: Beh, una frase importante.
0: Molto importante.
1: Ha detto un regista italiano.
0: Anche. Non è solamente un regista.
1: Ah, pensavo non fosse solo italiano.
0: No.
1: Magari da origini strane, mezza
0: no,
1: straniera.
0: No.
1: No, ok. Non è soltanto, quindi anche un attore.
0: Sì, beh, direi
1: Favino.
0: Di stirpe. Non è Favino.
1: No, di stirpe nel senso...
0: È un attorone,
1: di
0: Eli.
1: Famiglia, oppure...
0: È un attorone, allora ti dico anche il nome e abbiamo finito la manche.
1: Adesso fare
0: scusa,
1: quello che ho capito, un attorone e...
0: Ti do un indizio.
1: Sì.
0: Vediamo se riesci a arrivarci con questo. Prestò la sua voce alla Gabbianella e il Gatto, film d'animazione del 1998.
1: Ho visto la Gabbianella e il Gatto, ho letto anche
0: questa
1: il libro
0: storia,
1: stupendo.
0: Beh, quando eravamo piccoli tutti, più o meno, dai. Dai,
1: il gatto Zorba?
0: Sì, la voce è di
1: Pannofino.
0: Pannofino, pazzesco, sbagliato.
1: Sbagliato.
0: Mamma mia.
1: Non lo so di che la vuoi, non me
0: Carlo
1: lo ricordo.
0: Verdone.
1: Cavoli!
0: Sì, volevo dirti
1: miseria.
0: Vita da, sai che ha fatto vita certo, da Carlo, ma era troppo facile. Oh,
1: che
0: mi
1: grande,
0: dispiace,
1: Carlo
0: ma
1: Verdone.
0: L'ultima domenica di settembre Persa. Non se la porta a casa la Sacchi, per niente, zero.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento con l'attualità, sentiamo le ultime con Paola Gubbiotti.
5: Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti. Secondo gli ultimi dati del Mimit, sulle autostrade il gasolio sfiora i 2,5 euro, la benzina i 2,3. Da domani e per 30 giorni nei distributori Eni, diesel a 2,19, 1,99 la benzina. In Occidente, preoccupante aumento di violenze e povertà. Papa Leone a Lourdes invita tutti i fedeli e tutte le

0: comunità cristiane a pregare nel mese di ottobre affinché cessino le guerre, 150.000 fedeli alla messa. In Gran Bretagna indaga l'antiterrorismo dopo il ritrovamento di esplosivi nei pressi di una base militare di Wilford, ovest del paese, base utilizzata dalle forze statunitensi. Diverse le persone arrestate, artificieri al lavoro per controllare alcuni veicoli. La cronaca, il GIP di Torino ha disposto la custodia cautelare in carcere per i tre fermati nell'ambito delle indagini sull'omicidio del 39enne Fabio Colapietro, maturato dopo un festino durato due notti. Affluenza impicchiata nel collegio uninominale della Camera di Reggio Calabria, dove si vota per le suppletive per eleggere un deputato chiamato a sostituire Francesco Cannizzaro di Forza Italia, eletto sindaco di Reggio Calabria. Alle 12 ha votato solo il 3,43% degli aventi diritto. Seggi aperti fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Ora le previsioni con Trebi Meteo.
1: Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la nostra penisola, grazie all'alta pressione che sarà dominante. Garantirà infatti tempo stabile ed ampiamente soleggiato da nord a sud. I cieli saranno sereni e tersi. Solo verso sera qualche nuvola in più a tratti sulle due isole maggiori e sui settori alpini orientali, ma senza effetti. Il clima si manterrà mite con temperature massime diurne che in molte località arriveranno a toccare i 27-28 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è RDS.
2: Sono le 2:01, buona domenica pomeriggio su RDS, siete sempre con noi Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi.
3: Giurin Giurello, sì, non sì. Abbiamo cambiato la formazione, guardi. Presente anche il Pagur in regia, se vi va, ormai lo sapete benissimo, ci seguite anche tramite l'app ufficiale di RDS oppure attraverso l'RDS Social TV, canale 265 TV accesa.
2: Seguite la diretta H24, ci sono un sacco di contenuti sui nostri social, i social degli artisti,
3: i videoclip,
2: il meteo, insomma tante cose.
3: Pacchetto completo. Vero. Allora, tra poco, visto che l'orario ce lo concede, ce lo permette, possiamo anche parlare di alimentazione. O meglio, facciamo la domanda quella proprio
2: gusti
3: così.
2: Gusti che cambiano e altri che non cambiano mai.
3: Tu mangi tutto adesso, c'è qualcosa che dici?
2: Qualcosina che non riesco, sì.
3: Male.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi.
4: E le tue emozioni.
5: Con un successo senza tempo.

0: Segue Casini, qui su RDS chiudono la nostra sequenza mixata con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Orario sull'orologio, perfetti perfetti, 14-15 minuti.
1: Di domenica ci sta anche un pranzo un po' più lungo, un po' più abbondante.
0: Si può parlare di cibo, dentro. No? Ci siamo dentro fino al collo.
1: Pare
0: tutti.
1: Che noi ne parliamo qualsiasi orario del giorno, della notte.
0: Questo è un altro discorso, ma vogliamo sapere intanto da voi, amici e amiche di RDS, se ad oggi che siete un po' più cresciutelli, adulti, 20, 30, 40, 50, 60 anni anche a salire, mangiate tutto? O c'è ancora quel piatto, quel cibo che, pur avendolo già assaggiato qualche volta, dite no, questo proprio non mi va giù.
1: È anche una cosa che piace a tutti, però dici io non riesco a mangiarla, con tutto il rispetto massimo sempre verso certo. Il cibo, però dici quella cosa arriva, io non riesco, non mi va.
0: Non mi va. Piace. Messaggi vocali WhatsApp 38822 38822, tra poco approfondiamo.
2: Se hai uno smart speaker in casa,
3: usalo come una radio.
2: Usalo come una radio.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
2: Per riempire la tua casa di musica.
4: Quando Maurizio Crozza torna,
5: è tutto pronto?
4: Si sente.
5: Vado subito al punto.
6: De chi? De che? Ma de quando? De come?
5: E non lo so.
7: E come non lo sa?
5: Hai capito?
8: Veramente no. No.
9: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo!
5: Ma che... ci siamo capiti?
6: No. Grazie a tutti.
9: No,
6: davvero.
9: No.
6: Grazie.
9: No.
6: Graziella e grazie.
7: No, presidente.
6: Tante, dai.
4: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Il grande spettacolo della vela mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Fino al 27 settembre vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito all'America's Cup Race Village da Rotonda Diaz a Piazza Vittoria. Eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascap.com e sui canali social ufficiali.
1: Esiste un cibo che proprio dici non ce la faccio, oppure che hai scoperto e non mangiavi da piccolo?
0: 38822 38822.

0: Offenbach, Be Mine su RDS. Domenica 27 settembre è ricominciata la scuola, ormai ampiamente per tutti, ricomincia per tanti anche probabilmente la mensa scolastica, no? Quando ti fermi, il tempo pieno, e quindi si ferma a mangiare a scuola. Torni a casa, cosa hai mangiato di buono a scuola oggi?
1: La pasta in bianco.
0: Oppure niente? Come niente? Disastro. Non hai mangiato niente? Insomma,
1: con quello che costano. Tra apriamo altro. E chiudiamo parentesi velocissima: quanto si spende indicativamente per mandare i propri figli a scuola con il servizio di mensa scolastica? Dai 70 ai 90 euro.
0: Più o meno al mese, sì.
1: Super
0: poi
1: giù.
0: Ovviamente ci sono anche, cambia molto in base al comune, certo. All'ISE che si può presentare, dalle famiglie, quindi insomma ci sono poi
1: è una bella
0: ricalibrazioni,
1: spesa.
0: Sì, però ecco, è uscita questa intervista fatta a due mamme che fanno parte della commissione mensa scolastica nella città di Milano, e quindi hanno un po' osservato anche i cambiamenti di gusti per quanto riguarda i bambini, perché il classico cosa mangi? La pasta in bianco, la bistecchina di pollo e le patatine fritte. Invece ci sono tanti piatti diversi.
1: Sono molto diversi dalle aspettative che hanno i genitori, che hanno gli adulti, e a sorpresa entrano così a gamba tesa le lenticchie. Quindi si parla di legumi, ai bambini vengono spesso proposte proprio a tavola e pare che vengano apprezzate tantissimo.
0: Minestra di lenticchie top layer nelle mense scolastiche.
1: Anche le verdure, sai, al contrario di quanto uno possa pensare, la difficoltà di far riuscire ad apprezzare un bambino molto piccolo la verdura in questione, anche qui c'è un piccolo cambiamento. Il cetriolo è stato uno dei protagonisti dell'estate, anche i pomodori hanno avuto un grandissimo successo e persino l'insalata, addirittura con la combo mais e le carotine, quelle tagliate a julienne.
0: Perché quelle fanno anche un po' di colore, no? Il piatto diventa più dinamico, che sembrano stupidaggini, però probabilmente impatta anche quello.
1: Poi per i bambini è molto importante anche l'estetica, no? Del piatto, da genitori
0: colorato.
1: Sicuramente lo saprete meglio di noi, meglio di me, meglio della Eli, ma è così, se le tagli piccoline hanno una parvenza diversa che la fettona rotonda grossa, così.
0: È più carino. Il sushi mangiato a casa, in famiglia, può aiutare anche a mangiare il pesce, a riconoscerlo quando sei a scuola. E pensate, poi la grande novità, forse quella che è più particolare di tutte, è le proteine vegetali. Il ragù di soia inserito in tanti pasti a scuola diventa un'abitudine.
1: Oh, bravi bambini, chapeau, perché io proprio per adesso non frequento. Cioè rimango ancora stabile al ragù, quello classico di nonna.
0: È buono il ragù di soia. Guarda che
1: buonissimo,
0: tanta gente racconta che ha assaggiato pasta con ragù di soia e neanche si è accorto che non stava mangiando carne.
1: Io mi accorgo perché per 3 giorni proprio bussa lì, fa: eccomi, sono ancora qui, vado su e vado giù.
0: Allora,
1: vado,
0: c'è qualcosa che invece voi proprio dici: ci ho provato anche a assaggiare, però non riesco, perché diciamo il cibo va rispettato tutto, però i gusti sono soggettivi, non tutto può piacere necessariamente, quindi quel piatto lì, quel cibo che dici ci ho provato ma proprio non ce la faccio,
1: indipendentemente dall'età, che abbiate 30, 20, 50, 60 anni, un piatto che proprio dite no, questo non lo mangio. 388 22 388 22. Intanto c'è la nuova di Karol G e Bruno Mars.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS.
4: Karol G e Bruno Mars. Still.

0: Don't leave me this way, the Common Arts su RDS. Parliamo di cibo. Tutto bello, il cibo tutto
1: va
0: buono,
1: rispettato.
0: Però ci sono dei piatti che proprio dici, oh, io mi impegno ma non ce la faccio a mangiare quella cosa lì, anche se a tantissimi altri piace.
1: A me questa cosa non va giù. Che c'è?
2: Io ci provo in tutti i modi, ma i porcini non ci riesco. Tutti quanti amano i porcini, io non ce la posso fare, soltanto l'odore mi disgusta.
1: Addirittura
0: l'odore dei funghi, però.
1: Poi adesso che è periodo.
0: Oh, guarda, io appena ho mangiato un risottino con i funghi porcini venerdì sera.
1: Tutto
0: favoloso,
1: bene?
0: Buonissimo, certo.
1: Sei stata male, sei stata bene?
0: Non sono stata male, no. Però, cioè, nel senso, capisco, il fungo può non piacere. Come per dire, un formaggio delle mie zone, il gorgonzola, che è la follia. Cioè, io lo amo alla follia. Però ha la muffa, perché poi, cioè, è tutta roba.
1: La muffa indotta, quella, certo, è fatta apposta.
0: Però tanti, ah, la muffa, il formaggio con la muffa non lo mangio. Invece è buonissimo, però mica puoi giudicare.
1: Brava, non fermiamoci alle apparenze. Che cosa proprio non vi va di mangiare mai? Letteralmente, 38822. 38822.
3: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.
4: 100% estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.
5: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
6: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
9: Ma deve essere anche complicata?
8: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
9: La procedura X-Fir?
8: La attiviamo noi.
9: La conservazione digitale è a norma?
8: Ce ne occupiamo noi.
9: Ti servono SPID o firma digitale?
8: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
9: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
8: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
0: Ecco, vedi, qualcuno dice il gorgonzola, ma poi non riesco neanche a sentire l'odore.
1: Ma come fate? Invece, pensa a mangiare, però, il puzzone di Moena, allora. Conosci?
0: Sì.

0: Becky Goo, Woman su RDS, secondo un'ultima indagine riferita proprio alle mense scolastiche italiane, soprattutto analizzando quelle nel milanese, perché parte tutto da lì, i bambini fortunatamente iniziano ad apprezzare anche le verdure.
1: Bello, finalmente. No, siamo molto felici e volevamo, però le verdure si sa che da sempre sono quel cibo che le verdure non mi piacciono.
0: Il grande nemico.
1: Capito? Gli spinaci, aiuto. Allora, quali sono quei cibi che dici proprio io ci ho provato ad assaggiare ma non riesco?
0: Non mi piacciono. Che c'è?
2: Ciao RDS, sono Valentina. Da che mi ricordo, da quando sono piccola, io non riesco a mangiare in ogni modo né frutta né verdura e né pesce. Quindi ho 34 anni.
0: E che mangi?
2: La mia vita per lo più è composta da pasta, carne, roba fritta. Pizza sicuramente non deve mai mancare.
0: Figurati.
1: Ma come? Ma un frutto, una fragola, una volta, non so.
0: Qua i nutrizionisti al lavoro
1: mela,
0: proprio
1: mai.
0: Milionari
1: un
0: subito.
1: Un pomodoro.
0: Ma
1: no,
0: che
1: vabbè.
0: Pomodoro? Detto di no, vabbè, non vabbè, le piacciono. Vabbè. Pazzesco.
3: Ciao, sono Giancarlo da
1: Ciao.
3: Parigi. Io mangio tutto, ma tre cose non riesco a mandare giù.
0: Eccole.
3: E ogni volta che mi invitano faccio sempre il difficile con i cavoletti di Bruxelles, le endivie anche se me le fanno gratinate, e il pompelmo quando c'è nella Macedonia, perché questo gusto amaro che sento non mi va proprio giù.
1: In questo caso hanno tutti un riferimento amaro.
0: Ma l'indivia è una brutta bestia.
1: Indivia, sì, indivia.
4: Ciao, io sono Laura. A me non piacciono per niente i tortellini, perché all'asilo me li facevano mangiare per forza e non li volevo, non mi piacevano. E ancora oggi che ho 54 anni, appena sento l'odore proprio non riesco a mangiarli. Ciao ciao, vi ascolto sempre.
0: Sì, grazie. Ciao ciao, te l'avranno detto anche i nostri amici emiliani in questo momento che ti stanno ascoltando. Cioè, zero tortellini.
1: Capito?
0: Però ha detto una cosa interessante. Quando eravamo piccoli che ti obbligavano a mangiare un determinato cibo, sì. Poi crescendo vedi che ti resta quella...
1: rifiuto una sorta di trauma infantile in questo caso.
0: Assurdo.
5: Ciao RDS, allora una cosa che io non riesco proprio a mangiare in assoluto.
0: Cos'è?
5: E tutti ogni volta che lo dico mi guardano male, è l'anguria. Ragazzi, non ce la posso fare.
1: Guarda che non sei l'unica, con l'anguria ce l'avete scritto in tanti, al 388 2 388 2. Qualcun altro dice gli spaghetti. Ci ho provato tante volte ma non riesco.
0: Beh, anch'io l'anguria con gli spaghetti
1: non
0: faccio
1: con gli spaghetti,
0: fatica.
1: Gli spaghetti da soli. Qualcun altro dice il riso al freddo, non lo tollero per niente. Maria Grazia ci scrive, mai mangiati salumi in vita mia, mai neanche
0: Dai,
1: una
0: non
1: volta.
0: Non ci credo, neanche per sbaglio,
1: e
0: da un amico così.
1: Marzia dice, ho 55 anni, non ho mai mangiato verdure cotte. L'idea di masticarle mi disturba da sempre. Non credo di aver mai assaggiato una zucchina bollita in vita mia.
0: Allora andate a casa della
1: Sacchi,
0: che nel suo frigorifero ci sono solamente quelle cose.
1: Però non le faccio bollite le zucchine, le faccio in padella, nella friggitrice ad aria.
0: Vatta la chef
1: bollite
0: adesso.
1: No.

0: i messaggi al 388-22-388-22 cibi che proprio non riuscite a mangiare nonostante l'averci provato diverse volte.
1: Non mi piacciono.
0: Chiudiamo la carrellata.
1: Chi c'è? Dai, sentiamo.
2: Ciao RDS, io da sempre non riesco la cannella, terribile, anche solo se ne sento l'odore, no, basta, poi adesso la mettono dappertutto.
1: Vero.
2: Terribile, no alla cannella.
1: No.
0: Sai che anch'io questa cosa qua anni fa proprio l'odore mi disturbava, invece adesso mi
1: anche
0: piace.
1: La lavanda.
0: No, la lavanda proprio no, ma la lavanda però non la mangi per
1: però
0: fortuna.
1: È un odore forte.
0: La lavanda mi
1: la mettono dappertutto.
0: No, non ce la faccio proprio.
1: Poi ancora chi c'è?
3: Io mangio tutto, ma solo i finocchi bolliti e cavolfiori non riesco proprio, neanche i cavolfiori manco l'odore.
1: Ecco, sull'odore mia nonna metteva un goccino di aceto bianco sul coperchio della pentola.
0: Sul coperchio?
1: Sopra il coperchio, quindi una volta che evapora va via anche l'odore del cavolfiore. Ha funzionato? No. Quindi,
0: come no?
1: No, non ha mai funzionato.
0: Questo lo sapevo dentro l'acqua, no?
1: No, che dentro l'acqua, mica deve fare acqua gym il cavolfiore con l'aceto, devi metterlo sopra il coperchio.
0: Sopra il coperchio,
1: segna,
0: sapevo.
1: Prova
0: ma
1: e poi mi dici.
0: Non funziona. Appunto.

0: su RDS, grazie per tutti i vostri messaggi su cibi, come dire, un po' ostici nella vostra dieta, alimentazione quotidiana. Beh, ognuno ha il proprio, cioè cibo che non
1: ci mancherebbe,
0: mangiare,
1: rispettiamo tutti. Nel corso della prossima ora tocca fare una sorta di conto
0: ordine
1: alla rovescia.
2: Anche un po' d'ordine, quello sempre.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
4: Senza tempo.
3: RDS. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
4: Emotion and memories. Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
0: Quali sono i fatti più importanti dell'attualità in questa domenica pomeriggio? Lo scopriamo tra un istante in redazione con Paola Gubbiotti.
5: E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: In Gran Bretagna massima allerta anche in una base militare del Suffolk dopo il ritrovamento di esplosivi nei pressi di una base di Wilford, ovest del paese, base utilizzata dalle forze statunitensi. Diverse le persone arrestate, indaga l'antiterrorismo. La crisi nel Golfo, l'esercito iraniano avverte di possibili nuovi attacchi da parte degli Stati Uniti. La marina dei Pasdaran annuncia di aver sequestrato un secondo drone sottomarino americano nello stretto di Hormuz. Papa Leone a Lourdes, 150.000 persone alla messa. Prevost invita tutti i fedeli e tutte le comunità cristiane a pregare nel mese di ottobre affinché cessino le guerre. Il monito del pontefice: la Chiesa riconosca i suoi errori, gli abusi sono una piaga. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti. Sulle autostrade il gasolio sfiora i 2,5 euro, la benzina i 2,30. Secondo gli ultimi dati del Mimit, da domani e per 30 giorni nei distributori Eni il diesel a 2,19 euro, 1,99 la benzina. Le associazioni dei consumatori stimano un risparmio di 80 euro al mese per una famiglia con due automobili. OpenAI sospende l'addestramento dei suoi modelli di intelligenza artificiale la seconda volta in 3 mesi. Riprenderà solo quando avrà la certezza di poter disporre di ulteriori misure di sicurezza. Secondo quanto riferisce Axios, OpenAI e Anthropic stanno indagando su migliaia di incidenti. RDS Green, Cristiano Di Cosimo.
8: Lo stretto legame tra GPS e inquinamento atmosferico. Sibilla Bertollini di Adiane Cronos Prometeo.
9: L'uso massiccio concentra il traffico urbano sulle stesse strade e i benefici ambientali si riducono. È il risultato di uno studio condotto dal CNR e dall'Università di Pisa, che ha analizzato l'impatto dei principali servizi di navigazione a Firenze, Milano e Roma. Se migliaia di automobilisti utilizzano in contemporanea i navigatori, la varietà delle strade percorse diminuisce fino al 14%. Gli algoritmi tendono infatti a canalizzare le auto verso le stesse identiche rotte. Secondo gli autori della ricerca, dunque, la sfida futura sarà progettare servizi di navigazione capaci di tenere conto degli effetti complessivi dei loro suggerimenti sulle città.
8: RDS Green torna domani alle 13:57.
1: Presto che tardi, buona domenica pomeriggio, amici e amiche di RDS. 27 settembre con Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi.
0: Buona domenica a casa RDS, fino alle 5 ci siamo noi in diretta con il Paguro Alessio Lettaroli in regia. Se volete, lo sapete, ci trovate anche sul 265, se siete a casa, se siete in un bar, in un posto pubblico, a casa di amici, chiedete di accendere la TV, potete seguire la diretta 24 ore su 24.
1: Ditelo a chiunque. Io comunque saluto sempre, abbraccio anche quelli che lavorano, che si danno da fare. Forza e coraggio, è domenica, pur di portare il pane a casa. Ah, veramente, certo, chapeau. Certo. E non è una cosa scontata.
0: Assolutamente.
1: Eh?
0: Se volete raccontarci che fate, il 388-22-388-22 è sempre lì per voi, per raccogliere le vostre storie.
1: Tra un attimo parliamo di musica.
4: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo.
4: 100%.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su RDS. A proposito di musica, c'è un countdown che non finisce mai.
1: RDS Music for You.
2: Music for You.
1: Music
2: for You.
1: Insieme a te.
2: Insieme a te. Dove c'è musica.
3: Eh sì, parliamo di The Europe. Nel 1986 erano solamente così una promettente rock band svedese. Poi, quando pubblicarono The Final Countdown, da lì poi divennero un fenomeno globale. In tutto il mondo riconosciuti, amatissimi, un successo dopo l'altro.
0: Singolo che raggiunse la posizione numero uno in 25 paesi.

0: scalò la top 10 americana con l'album omonimo che vendette oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo. E in quel caso gli Europa poi andarono ad incarnare alla perfezione lo spirito del glam metal, synth rock di metà decennio, riempiendo arene, stadi in Europa, in America e in Asia. Perché parliamo di The Final Countdown? Perché è diventato una pietra miliare della cultura pop.
1: Ma ce l'abbiamo?
0: Certo.

0: utilizzato davvero dappertutto in innumerevoli eventi sportivi, film, spot pubblicitari, tantissime celebrazioni. E a 40 anni di distanza gli Europe hanno appena pubblicato il loro 12esimo album in studio, Come This Madness, primo lavoro di inediti della band svedese dopo ben 9 anni di silenzio discografico. Sono tanti 9, eh?
1: Certo, sono tornati e per festeggiare hanno già intrapreso un tour internazionale che tocca sia i grandi festival estivi che i club europei. In Italia hanno il tour ha fatto tappa durante l'estate, ma poi tornerà, attenzione, anche in autunno per una data a Milano.
0: Quindi manca pochissimo.
1: Manca poco.
0: Ci siamo dentro tutti.
2: RDS Music for You. Music for You.

0: nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Sfera e basta, lontano.
2: Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.
0: Karol G e Bruno Mars, Still. Annalisa e Madame, Amica.
3: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Madame, mama non mama, su RDS è una domandona,
1: ecco,
0: di questi
1: a proposito
0: tempi non si
1: di
0: capisce
1: questo,
0: mai, capito?
1: Visto che siamo un po' indecisi sul fattore ma sarà così o non sarà così, tante volte c'è qualcuno,
0: è
1: lui o non è lui,
0: lei non
1: certo che lui, Berandi Pepere! Me l'hai servita così, scusa, ce l'avevo lì caricata così a pallettoni. Vabbè, siamo qui per un altro motivo, perché parleremo anche di intelligenza artificiale,
0: sì, sì,
1: ovvero
0: di relazioni,
1: tradimento con la I. Che ne pensate?
0: Perché voi li avete.
1: No, c'è gente davvero che, sai, manda il messaggino e inizia un po' a flirtare
0: con all'intelligenza artificiale.
1: Sì, sì, nascono anche delle storie, c'è gente dall'altra parte del mondo che si sposa e spende dei soldi, figurati.
0: Ne parliamo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Gli eventi imperdibili del fine settimana.
4: Peggio 20. Cosa succede in città?
3: Sabato parte il nuovo Grande Fratello RIP.
4: No, è VIP.
3: Non è RIP. Questo è il programma in cui tutti a casa si chiedono: ma questo campa ancora?
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app. Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Qual è il vero potere dell'influenza nell'era dell'intelligenza artificiale? Scoprilo a Intersections, il grande evento dedicato a marketing, creatività e tecnologia. Il 28 e 29 ottobre incontra grandi ospiti internazionali, nuove visioni e prospettive per capire come sta cambiando il nostro modo di comunicare, creare e innovare. Ti aspettiamo all'Allianz Mico Milano. Acquista il tuo biglietto su intersections.it.
0: Le 15:21 su RDS, tra poco parliamo di intelligenza artificiale, relazioni, tradimenti, ma prima
1: ci sono loro, quattro grandi successi in fila che partono così.
5: Ti conosciamo bene, la musica che ami 24 ore su 24.
2: RDS 100% grandi successi.

0: successo su RDS.
1: Diamo emozione ai tuoi ricordi con un successo senza tempo.
2: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: diceva sorry in tutte le lingue del mondo.
1: No.
0: No.
1: Ha risparmiato sul budget.
0: Madonna, la sua story su RDS chiude la sequenza mixata alle 15:35. Allora, buona domenica.
1: Però avete... scusa, sorry, o meglio, scusa proprio nel
0: sorry,
1: vero senso
0: scusa,
1: della parola.
0: Sento.
1: Si può anche dire in questo tema, no? Che affronteremo tra un attimo, ovvero quello legato a intelligenza artificiale da un lato e il flirt dall'altra parte.
0: Perché ragazzi, qua è sempre più difficile conoscere una persona, incontrarla, parlarci. Ad un certo punto qualcuno forse si butta a giusta o meno ragione sull'intelligenza artificiale.
1: Quando ti beccano, sorry,
0: però,
1: sorry, volevo, scusi.
0: Possono nascere dei problemi, ne parliamo tra poco.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora... selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200€ in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Il grande spettacolo della vela mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Fino al 27 settembre vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito all'America's Cup Race Village da Rotonda Diaz a Piazza Vittoria. Eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascup.com e sui canali social ufficiali.
1: Se una persona fidanzata flirta o ha conversazioni un po' spinte con un chatbot, si può parlare di tradimento?
0: Ma

0: Yes, Randy, Good Old Days su RDS, in un mondo iper virtuale dove siamo sempre connessi, sempre attaccati, sempre abbiamo mille possibilità di conoscere persone nuove e già ci si interroga se semplicemente scambiare dei messaggini con un'altra persona che non è partner diventa un tradimento.
1: Dipende cosa scrivi e cosa mandi.
0: Addirittura subentra un passaggio ulteriore del flirtare o mandare messaggini di un certo tipo all'intelligenza artificiale è un tradimento.
1: Cioè, con i chatbot.
0: Capito?
1: Quindi non è una persona reale, ma è tutto frutto
0: artificiale.
1: Sì, di tutti questi strumenti che abbiamo a nostra disposizione. Prendete il cellulare tra le vostre mani e da lì parte, si apre un mondo nuovo.
0: Per il 24% delle persone sì, è tradimento, soprattutto per i più giovani, per la generazione Z, che sono, stanno crescendo anche con servizi di intelligenza artificiale. Perché il punto è che il partner potrebbe vivere, cioè noi siamo insieme, tu messaggi con intelligenza artificiale tutta la notte, io sono geloso.
1: Mancanza di rispetto viene vista in questo modo. Poi che cos'è che si mandano? Si mandano delle foto particolari? Si mandano dei messaggi mirati di quel tipo lì?
0: La persona può mandare anche delle foto, messaggi un po', diciamo, conversazioni molto...
1: Scusa, e dall'altra parte, chiaro, questo chiarissimo, ma dall'altra parte l'AI, cioè che cosa ti può rispondere? Ti dà una descrizione, io mando la foto e dicono, ah, come sei bello, guarda che bel capello che ti è venuto oggi, ti dona particolarmente. Ma che fisico da manzo, pazzesco!
0: Ma l'AI va avanti a parlare con te nello stesso modo in cui tu parli con lei in realtà, perché
1: certo,
0: viene plasmata dalla tua comunicazione e quindi...
1: Ti dirò di più.
0: Capito?
1: Quando riceviamo, questo ci accomuna tutti, amici e amiche di RDS, quando riceviamo una risposta dall'AI che proprio non ci convince al 100%, non so voi, ma io provo a redarguirla un pochino, per dire, no Ciccio, allora io ti ho chiesto questa cosa, per favore riformula la risposta e cerca di darla in una maniera un po' diversa. Quando poi viene riscritta e te la rinviano come avevi pensato tu, dici, oh, adesso sì che ragioniamo.
0: E lì,
1: a forza di plasmare.
0: E lì inizi, no, a trasformare la sua personalità, tra virgolette, in quello che vuoi tu. Guarda, è capitato anche a me, ho chiesto l'intelligenza artificiale se mi faceva vedere come stavo con i capelli corti.
1: Mandato una foto.
0: Mi fai un caschetto con i capelli corti, ok. Lei mi manda la foto fatta e poi dice, ah, stai benissimo, questo è proprio il tuo, ti slancia il viso, la figura. Tu non devi farmi complimenti, ti ho solo chiesto fammi vedere l'effetto,
1: capito,
0: di un caschetto sui miei capelli.
1: Ma ti è arrivato un complimento.
0: Ma non voglio complimenti dell'intelligenza artificiale, volevo soltanto avere un feedback così. Però c'è anche chi invece ha piacere a parlare e ad un certo punto si instaura una questione emotiva. E in una ricerca fatta negli Stati Uniti, il 19% degli adulti ha dichiarato di avere almeno una volta nella vita chattato con un sistema AI per simulare un partner romantico.
1: Mamma,
0: quindi
1: mia,
0: succede ampiamente. Quindi se vostro marito, vostra moglie, fidanzato o fidanzata sta lì a chattare, magari non è quella conosciuta su Tinder, ma è l'intelligenza artificiale.
1: Io la vedo una cosa abbastanza triste, però non so perché.
0: È difficile, cioè non, sì, mi sembra assurdo,
1: no,
0: che non stai neanche parlando con una persona che ti dà un feedback reale.
1: Ma
0: però,
1: parlare con una persona vera non si usa più. Ma se fate il tradimento, ma fatelo bene, dai!

0: Love God.
1: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
2: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100% grandi successi.
1: Il mondo di RDS
2: direttamente nelle tue mani.
3: Quanto piccola sta cosa.

0: Che bella vita.
1: Che bella vita, Ariete, Angelina Mango. Su RDS parlavamo di intelligenza artificiale e rapporti emotivi con l'intelligenza artificiale, perché può capitare tante storie di persone che addirittura si innamorano dell'intelligenza artificiale. C'è una storia che arriva dagli Stati Uniti, dove il chatbot all'inizio era stato creato per assistere questa persona reale nella musica, nel lavoro, così. Ad un certo punto la relazione è diventata sempre più personale e questo ragazzo ha dichiarato di essersi innamorato dell'intelligenza artificiale.
2: Ciao, capito? Anche oggi sei qui, mi sei mancato.
1: Sì. Invece voi in che modo avete a che fare con l'intelligenza artificiale?
2: Chi c'è?
3: Ciao ragazzi, premetto che sono anche un prompter, quindi implemento delle richieste particolari in AI. E la cosa simpatica che sono riuscito ad impostare Gemini con il linguaggio napoletano, nel senso che mi risponde in dialetto, ed è fighissima come cosa, mi diverto da un mondo.
1: È carino questo, no?
2: Risposta in dialetto. Ormai hai fatto bingo, però lo fa di professione, dai. L'avrà veramente plasmata di immagine e somiglianza.
1: Capito? E lì poi è sottile il limite, stare attento, perché sennò poi diventa una persona di famiglia anche l'intelligenza artificiale.
2: Andiamo direttamente dalla Sacchi, ci dica la verità. Ti sei mai confidata con la I per dire cose personali, intime?
1: Ma non mi confido neanche con le persone che conosco, figurati se mi confido con l'intelligenza artificiale.
2: Signori e signori, Miss Elisabetta
1: Sacchi. Al massimo taglio i capelli.

0: Asher Standing Next to You su RDS con Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi. Possiamo archiviare, secondo me, l'argomento legato all'intelligenza artificiale, tradimenti, anche perché nel corso della prossima ora, secondo me, c'è ciccia.
1: Ragazzi, abbiamo una storia folle da raccontarvi e lo facciamo tra pochissimo.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
3: Senza tempo.
2: RDS. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
3: Emotion and memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
0: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento con l'attualità, sentiamo le ultime con Paola Gubbiotti.
4: In Gran Bretagna 5 uomini arrestati e accusati di terrorismo stavano preparando un attentato, secondo quanto riferisce la polizia. Trovati esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Waveford, usata anche dagli Stati Uniti. I controlli proseguono, 85 persone evacuate da alcune abitazioni della zona. La cronaca sulla A14, un operaio ha perso la vita travolto da un'auto. L'uomo alla guida aveva un tasso alcolico ben oltre il limite consentito, è indagato per omicidio stradale. Affluenza impicchiata nel collegio uninominale della Camera di Reggio Calabria, dove si vota per le suppletive alle 12, solo il 3,43% degli aventi diritto. Seggi aperti oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. La desertificazione commerciale travolge anche i bar, 24.000 in meno in 6 anni, dal 2019 al 2025, numeri di Confesercenti, il presidente Nico Gronchi.
5: Il calo riguarda tutto il paese, il centro ha perso oltre 7.300 bar, più di uno su 5, nel nord-est, nel nord-ovest intorno al 16%, ma anche il sud e isole sono in territorio negativo. E se guardiamo le singole regioni, la Lombardia ha perso quasi 5.000 bar, il Lazio oltre 4.400, di cui 2.800 soltanto su Roma. Veneto ed Emilia-Romagna hanno perso oltre 1.900 bar. In percentuale il dato più pesante è quello delle Marche, seguito stretto giro da quello del Lazio.
4: Lo sport, il calcio, Nations League, l'Italia in Turchia, giocherà domani sera a Bursa. 10 giocatori, tra cui Barella, Maldini e Mancini, sono rimasti a Coverciano per preparare le altre 2 gare. Sbarcato a Torino, il portiere brasiliano Norberto Neto sarà il vice vicario. Giorgio Scaldini prolunga il contratto con l'Atalanta. Ciclismo, Monreal si assegna la maglia iridata nella prova in linea per gli uomini elite. Si corre da un'ora, il capitano azzurro è Giulio Ciccone. La vela nel Golfo di Napoli, ultima giornata dei preliminari dell'America's Cup. 7ª e 8ª regata di flotta, le prime 2 imbarcazioni in classifica generale si sfideranno poi nel match race che assegnerà la vittoria finale. Il basket, parte il campionato di Serie A, Milano campione in carica, per il programma in questi minuti al via la gara con Trieste. Questa è RDS.
1: Go le 4, minuto, buona domenica pomeriggio sull'unica 100% grandi successi, ma dove? Ovviamente solo RDS.
0: Siamo sempre noi, Giurin Giurello, Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi, c'è anche il buon Paguro che ci segue lì dalla regia, tutto ciò tramite l'RDS Social TV, qualora foste a casa accendete la televisione canale 265 oppure attraverso l'app ufficiale di RDS. Com'è?
1: Tutto free, tutto gratis,
0: certo,
1: come
0: sì.
1: Sempre potete riascoltarci, trovare tutti gli interventi che vi sono piaciuti di più, potete interagire, ci sono i giochi, veramente c'è un sacco di cose belle.
0: Se avanza tempo fate anche una grigliata,
1: ma
0: gente
1: sì,
0: che entra, gente che esce, c'è spazio per tutti, nessuno escluso, parola mia, parola della Sacchi.
1: Assolutamente.
3: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo. 100%.

0: Il tuo gusto guida le nostre scelte sempre.
1: RDS 100% grandi successi, grandi successi.

0: La voce inconfondibile è quella di Elisa, che chiude la sequenza mixata qui su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi.
1: Allora, attenzione, perché tra poco parliamo di una cosa che purtroppo sarà capitata a tanti di noi, ovvero quella di
0: subire un furto
1: o quantomeno tentato, anche di piccole cose. Parliamo di cosette, come ha rubato, cioè cos'è, che poi sono importanti, però per il portafoglio, l'orologio, una cosa piccola. Non parliamo di furti in casa, auto, robe
0: a prescindere da
1: esagerate,
0: quello che sia. Quando qualcuno mette le mani nelle tue cose personali,
1: certo,
0: prende e porta via, ti gira le balle, dai, diciamo la verità.
1: Assolutamente. Tra poco abbiamo una storia incredibile.
0: Snoccioliamo, state lì.
2: Hai qualche minuto libero?
3: Sì.
2: Scarica o aggiorna la nostra app.
4: Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
5: Il grande spettacolo della vela mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Fino al 27 settembre vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito all'America's Cup Race Village da Rotonda Diaz a Piazza Vittoria. Eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascap.com e sui canali social ufficiali.
6: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
7: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionperbui.it.
0: Hanno mai provato a rubarvi qualcosa? Come è andata a finire? Avete mai subito un furto? 38822 3

Girl Wasted su RDS. Parlavamo di piccoli furti, se vi è mai capitato. Guardate, ci ha mandato un messaggio degli amici subito al 388 22 388 22. Ci hanno rubato nel camper proprio 2 ore fa, più o meno.

0: parte una borsa con dentro le chiavi di casa, hanno ballato via il cesto dei giochi e i libri dei bambini.
1: Che devi fare con i giochi dei bambini?
0: Ora si sta tornando a Roma con una bella denuncia nella borsa, e certo, per forza avete fatto bene, anche perché qua, dando un'occhiatina ai numeri per quanto riguarda il corso dell'ultimo anno,
2: come si è messi in Italia?
0: Secondo Istat l'1% degli italiani ha dichiarato di aver subito un furto di oggetti personali.
2: 1%? Non è alto però, meglio è che sia così, però.
0: E diciamo che ogni anno, andando avanti, per il 2025 ad esempio il Ministero dell'Interno ha riferito che i furti complessivamente denunciati sono diminuiti del 6% rispetto al 2024.
2: Buono.
0: Quindi se diminuiscono ovviamente meglio è, speriamo non diminuiscano anche le denunce, però ecco, perché
2: certo,
0: se succede
2: devono andare di pari passo. A me me ne è successa una l'altro giorno. A proposito di piccoli furti, tanto ormai tutto il mondo sa che il vostro Jason Gagliani di quartiere si è iscritto in palestra di nuovo, diventerò un bodybuilder pazzeschi,
0: però
2: no, scherzi a parte, io arrivo lì, vado a fare il mio allenamento tutto gasato, tutto contento, primo giorno di questo grande inizio, torno nello spogliatoio. Una volta entrato lì così, vedi, sono 3-4 persone.
0: Tutto l'ecosistema dello spogliatoio.
2: Sì, sono tutti lì, no? Chi fa cose, sistema la propria borsa, chi si mette le ciabatte, chi fa la doccia. Ecco, questo signore che stava facendo la doccia avrà avuto, non so, sulla sessantina.
0: Ok.
2: Si avvicina di nuovo alle panchine, quelle disposte tipo a ferro di cavallo,
0: sì,
2: classiche, da
0: cose,
2: spogliatoio.
0: Lavi, lasci la borsa.
2: E dice: scusate, avete visto per caso il mio borsone? E tutti abbiamo detto: beh, no, non abbiamo visto nulla. Ha cercato, borsone è sparito. Ha iniziato ad incolpare un ragazzo che era lì: ma come, impossibile? Era qui un secondo fa, tu non hai visto niente. Ora io sono appena arrivato, non ho visto niente. E la situazione è: lui, signore, sulla sessantina, in accappatoio, tutto nudo, perché ha appena fatto la doccia, con lo shampoo tra le mani, le sue infradito ai piedi, che urlava per tutto il corridoio: al ladro, al ladro, mi hanno rubato la borsa il primo giorno anche per me, e dove vado adesso? Non poteva scendere giù alla reception,
0: come vestiti, fai? Certo.
2: Tutto nudo, arrivi giù, scusate, qualcuno ha rubato il mio borsone, potete verificare? Quindi ha chiesto aiuto a noi pochi eletti che eravamo lì di procedere per conto suo, abbiamo chiesto, abbiamo verificato ed effettivamente un ragazzo, così in maniera un po' sbadata, aveva preso la sua borsa, l'aveva portata con sé fuori al parcheggio per andare già a casa, si era già avviato, quasi era quasi già sul divano,
0: tutto bene, quel che finisce bene, cioè,
2: e aveva dimenticato lì la sua, quindi l'aveva scambiata, però era un semifurto,
0: beh certo, quando tu esci dalla doccia non trovi più le tue cose, qualcuno mi ha rubato la borsa,
2: nudo
0: ovviamente.
2: Poi per giunta,
0: beh, carina come situazione,
2: come
0: per iniziare
2: l'allenamento, post allenamento
0: in palestra, niente male. E a voi è mai capitato provare a rubarvi qualcosa? Com'è andata a finire? Insomma, siete riusciti a ritrovare i vostri effetti personali oppure no?
2: Oppure è andata male, malissimo. Messaggi vocali WhatsApp, se vi va, li potete inviare al 388 22 388 22.
0: Anch'io c'ho un po' di storielle.
2: Ti ho rubato?
0: È capitato.
2: Ho rubato il cuore. Sì.

0: Justin Bieber, I Don't Care su RDS. Beh, insomma, mi interessa parecchio quando subisco un furto, quando capita, no? Sì. Che qualcuno metta le mani in cose che non gli appartengono.
1: Allora, sentiamo le vostre storie, se vi è mai capitato che provassero a rubarvi qualcosa.
0: Chi c'è?
2: Ciao RDS, Giulia da Roma.
0: Ciao.
2: Quando ero piccolina parcheggiai il motorino sotto casa e dopo qualche ora non lo ritrovai più, quindi ero disperata. Senza motorino a 16 anni, quindi mi mancava la terra sotto i piedi. Il giorno dopo il motorino è stato ritrovato perché questo ragazzo, intelligentemente, andava in giro senza casco, quindi fu fermato dalla polizia, che poi vide che il mezzo era rubato. Evviva, ciao!
0: Cioè, ciao, fenomeno questo qua.
1: Almeno beccato subito.
0: Cioè,
1: okay,
0: il capo degli intelligenti, cioè, proprio del gruppo. Voi avete mai subito un furto? Hanno provato a rubarvi qualcosa? Come è andata a finire? Le vostre storie, 38822, 38822.
1: Intanto c'è anche la nuova di Cesare Cremonini.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
3: Novità.
5: New music.
4: Novità RDS.
6: Cesare Cremonini. Paparazzi.
7: Come si fa?

0: RDS ci state raccontando un po' le storie di furti subiti, sì, in tanti casi sono andati a termine purtroppo.
1: Sono andate male male le cose. Chi c'è? Sentiamo.
2: Ciao RDS.
1: Ciao.
2: Allora, a mia sorella è capitato che il corriere oppure uno del condominio rubasse il contenuto di un pacco arrivato, che era una felpa, e che buttasse la carta del pacco dentro il secchione del nostro condominio. Quindi noi abbiamo ritrovato la carta vuota, ma mistero se l'ha preso il corriere o qualcuno del condominio.
1: Cioè, geniale proprio.
0: Non so se l'ha preso il corriere, lo butta,
1: ma spero di no,
0: lo butta
1: dai.
0: Lì, però...

0: guarda, anche questa cosa qua dei pacchi rubati nel palazzo è capitato anche a me dove abitavo in precedenza.
1: Vedi?
0: E poi non mi arriva la notifica che mi è stato spedito, però il pacco era arrivato, poi contattando il servizio clienti, però era stato portato via.
1: Come? Col gesto tecnico così, sul 265, così, vedi quanto è importante la figura della portinaia ancora ad oggi nel 2026? Le vostre storie, avete mai subito un furto? 38822 38822.
2: Go! RDS Social TV non è solo al 265 del digitale terrestre.
3: Guardala dove e quando vuoi, anche con la nostra app mobile. RDS Social TV.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Quando Maurizio Crozza torna...
2: È tutto pronto?
1: Si sente...
2: Vado subito al punto...
3: De chi? De che? Ma de quando? De come?
2: E non lo so.
4: E come non lo sa?
2: Hai capito?
5: Veramente no. No, no, no.
6: Provo microfono, sa de tappo. Beviamo!
2: Ma che... Ci siamo capiti?
3: No. Grazie a tutti,
6: no,
3: davvero.
6: No.
3: Grazie,
6: no.
3: Graziella, e grazie...
4: No, presidente.
3: Tante, dai.
1: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Dai, che cosa ti hanno rubato ultimamente?
8: Vabbè, no, ultimamente niente, però la ragazzina ha il portafogli, un giubbotto di jeans nuovo appena comprato.
4: Ma scusa,
8: a scuola.
4: C'erano soldi all'interno.

0: Glass on My Soul su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Hanno mai provato a rubarvi qualcosa, più o meno prezioso che sia, però dà comunque fastidio.
1: Ma cavoli, certo, ti spaventa, dà fastidio. Sentiamo le vostre storie.
2: Ciao ragazzi. Ciao. Allora, io dopo 20 anni avevo deciso di andare di nuovo in palestra. Eccolo. Il primo giorno metto il borsone.
0: Sì.
2: E vado a prendere la macchina e mi hanno rubato sia la macchina con il borsone, la giacca e i vestiti di ricambio.
1: Ma no. Come?
0: Dico mio, forse è meglio che stai sdivanato.
1: No.
0: Prossima volta due belle pantofoline, due babucce e chi si è visto si è visto. Perché...
1: Ma poi la macchina, cioè, ragazzi, io non posso pensare alla macchina veramente, quello che costano le macchine, quello che ci metti a pagarla, i sacrifici, la fatica, cioè quanto è essenziale la macchina nella vita di tutti i giorni.
0: Invece la palestra è gratis.
1: Ma per dire.
3: Ma una decina d'anni fa ho acquistato la mia prima auto, era una Fiat 500 bellissima, è durata 3 giorni e me l'hanno rubata. Ho fatto denuncia, ho fatto tutto, purtroppo mai ritrovata, ma dopo anni, ma almeno 6-7, non so, comunque era passato tanto tanto tempo, mi arriva una multa a casa. Con diciamo in relazione a questa macchina, e la multa era per mancata esibizione dell'assicurazione. Alla fine sono dovuto andare dai vigili di Ercolano, il paese dove avevamo trovato quest'auto, dove c'era questa signora che la guidava regolarmente e ovviamente no, era un'auto rubata, quindi non aveva l'assicurazione e girava regolarmente da chissà quanti anni.
0: Ma pensa a te, cioè tu ti sei fatta beccare da Ercolano, ma Sacchi, ma cosa combini? Sei andata fino là.
1: Ma paga almeno l'assicurazione, già hai rubato la macchina, però l'assicurazione
0: però,
1: paga.
0: Dai.
4: Ciao RDS, ciao. Io sono Giacomo dalla provincia di Pesaro e a me hanno rubato il mese scorso il logo della macchina, una Mercedes, hanno rubato il logo davanti e quindi nel lato anteriore dove c'è...

0: le varie plastiche, i paraurti, me l'hanno portato via in una mattinata. Io ero in ufficio e quindi mi è stato proprio smontato e portato via, non l'ho più ritrovato, ho dovuto acquistarne uno nuovo.
1: Ma scusa un attimo, gli ha rubato il logo della macchina? Cioè tu c'hai lì davanti un Mercedes tra le due cose, rubi il logo della
2: Cioè,
1: macchina?
2: ti rubano il logo e ti lasciano la macchina.
1: Non ci sono più i ladri
2: Ma
1: di una volta!
2: pensate.
1: Ma com'è possibile? Cosa fanno
2: Non
1: del
2: lo so, non so
1: logo?
2: cosa fanno con il logo.
1: Ma guarda.
3: Ciao a tutti, allora capito, nella mia autorimessa a Roma, io ho un'autorimessa una decina di anni fa, praticamente due clienti si sono scambiati le macchine che erano parcheggiate tutte e due vicino e uno ha preso la macchina dell'uno e uno ha preso la macchina dell'altro
1: Non
3: e
1: è
3: se ne sono
1: vero.
3: accorti solamente il giorno dopo.
1: Ma ragazzi.
3: Purtroppo capita e l'errore fu anche mio
1: Ma capita
3: a non
1: cosa?
3: indicare al cliente qual era la sua macchina perché io comunque poi alla fine avevo la targa segnata.
2: Però
3: Però
2: loro,
3: sono
2: scusami,
3: cose che succedono.
1: cioè in treno ne hanno fatto uno
2: scusa, ma loro
1: comunque.
2: non ce l'avevano la targa a mente della loro auto? Cioè, autofficina qui non è una concessionaria dove la macchina è nuova. E poi scusami, le
1: Il colore erano identiche?
2: Evidentemente
1: Precise?
2: erano identiche, ma la targa 1, ma 2, le chiavi aprono tutte le macchine,
1: Non
2: quindi?
1: lo so
2: Cioè,
1: che
2: la
1: chiavi
2: stessa
1: frequenti, però.
2: chiave apre le macchine anche se sono
1: Hanno
2: diverse?
1: i passepartout adesso, capito? Tu le inserisci, pam, e azioni tutte le macchine lì del circondario, no?
2: Comunque,
1: Del
2: ragazzi, non
1: parcheggio.
2: accorgersi fino al giorno dopo che stai guidando una macchina che non è la tua, ma avrai un patacchino, una cosina tua,
1: Cosa?
2: un pupazzetto,
1: Un
2: un
1: patacchino?
2: qualcosina di tuo,
1: Chi non
2: no?
1: ha un
2: Che non
1: patacchino?
2: riconosci.
4: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: Il mix perfetto di musica italiana ed internazionale.
1: The perfect mix.
2: The perfect mix.
1: È sempre con te su ogni piattaforma RDS.

0: Siena Spyro su RDS. Tra i tanti racconti che ci avete mandato, veramente tantissimi, purtroppo in questo caso al 388-22-388-22 di furti subiti, quello delle macchine resta sempre al primo posto.
1: Va per la maggiore.
0: Tra errori, scambi e furti, sì.
1: Chiudiamo così, chi c'è?
2: Ciao RDS, ciao. Sono Vincenzo da Milano. Allora, quando andavo a scuola alle superiori mi hanno fregato un motorino all'età di 20-22 anni. Una rapina, si sono presi la Vespa,
0: no.
2: Comprata un'altra Vespa, se la sono presi da sotto casa.
1: Siamo a due.
2: Poi ho subito un furto di una macchina e un altro furto ancora di un'altra macchina. Totale 5 cose.
0: Come 5?
1: 5 cose. Posso darti un consiglio così spassionato? Ma stare a casa ogni tanto per

0: su Un ragazzo e una ragazza qui su RDS con Jason
1: Eccoci.
0: Gagliani ed Elisabetta Sacchi.
1: Eccoli.
0: Sono arrivati proprio un ragazzo
1: e una ragazza, una donna
2: che si incontrano.
1: Si incontrano.
0: Come allora, state amici? Renzo Di Falco,
1: bene.
0: Francesca Manzini.
2: Molto molto bene,
1: tutto
2: carichi.
1: Bene. Carichissimi.
0: Tutto oh, regular. Allora tutto menù, regular. Menù di oggi, menù di questo
2: diciamo
0: pomeriggio.
2: Che voi avete parlato di furti.
0: Sì.
2: Sempre gli oggetti sono un po' al centro.
1: Mi hanno rubato 6 biciclette.
2: Ah. Ecco, appunto.
3: 6.
1: Sì. Quest'ultima è la sesta, spero, infatti
2: speriamo
1: la
2: sia l'ultima, diciamo. Comunque, dagli oggetti rubati agli oggetti persi, che fine fanno e come si fa a ritrovarli? Ci sarà una notizia molto curiosa, molto interessante.
3: Bella, molto utile anche.
0: Va sì, bene, allora vi lasciamo in compagnia di Renzo Di Falco, di Francesca Manzini, grazie al nostro Paguro in regia e grazie anche a Miss Elisabetta Sacchi.
3: Grazie a Jason Gagliani, ci sentiamo domani sera dalle 22. Baci.
2: Ciao, ragazzi.
0: Ciao.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza te.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Tra poco l'attualità di RDS, i fatti principali dall'Italia e dal mondo, e ci colleghiamo con Paola Gubbiotti.
5: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
6: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
7: In Gran Bretagna la polizia sta indagando per stabilire se i 5 uomini arrestati e accusati di terrorismo siano legati all'Iran. Stavano preparando un attentato, trovati esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti. I controlli proseguono. Possibile un incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin al vertice APEC in Cina in programma a novembre, lo annuncia il portavoce del Cremlino Peskov. Non è ancora decisa invece la partecipazione di Putin al G20 di Miami. E da domani la missione umanitaria di 3 giorni a Mosca del presidente della CEI, Matteo Zuppi. In Svizzera il 71% degli elettori ha votato contro una definizione ancora più rigida della secolare neutralità del paese. Il nuovo referendum era stato promosso dal partito populista di destra. Quarto posto assoluto tra gli ospedali pediatrici di 35 paesi del mondo secondo la classifica annuale del settimanale statunitense Newsweek. Il bambino

0: Gesù di Roma premiato per 3 punti di eccellenza: oncologia, neonatologia e ascolto del paziente. Il presidente Tiziano Onesti.
1: Sicuramente riconoscimento che ci fa piacere, ma nello stesso tempo ci responsabilizza. Non solo medici, infermieri, amministrativi, ma anche personale religioso, volontari, accoglienza. Ecco, è un sistema che si muove, perché noi curiamo i bambini, curiamo le loro famiglie, ci prendiamo carico di tutti questi aspetti. Non è solo terapia medica, ma proprio la cura in senso molto ampio del bambino e delle loro famiglie. Il Bambino Gesù è proiettato in una dimensione internazionale molto importante. Siamo fedeli alla nostra missione, che è quella di essere un ospedale che dona conoscenze e competenze a tutti. Noi siamo un ospedale non profit, noi viviamo solo con il Servizio Sanitario Nazionale.
0: Lo sport: America scappa a Napoli, Luna Rossa batte New Zealand e vola in finale con il Defender Emirates. Il calcio: Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma, lo comunica il club. Questa è RDS.
2: Buonasera, buonasera, sono le 17 fino alle 21 con Renzo Di Falco.
3: Francesca Manzini, ci siamo, sempre noi, anche
2: Paguro,
3: oggi pomeriggio.
2: Buonasera.
3: Cioè, ovviamente non può mancare a quest'ora
2: il
3: Paguro. Appunto, se no non sarebbe domenica, non andremmo avanti noi in realtà.
2: Cioè, questa cosa.
3: Appunto. Allora, fino alle 9 insieme, con la televisione sempre accesa, questo è il nostro consiglio.
2: 265.
3: RDS Social TV, ma se non avete la televisione, che fate?
2: Scaricate l'app RDS Social TV Mobile, così ci potrete vedere dal vostro smartphone.
3: Oppure l'app nuova, quella di RDS, che è una super app che ha addirittura un sacco di contenuti.
2: C'è tutto, potete
3: podcast,
2: fare la spesa, ordinare abiti, facciamo ogni cosa.
3: Non esageriamo, però.
2: Vabbè.
3: Vi regaliamo la RDS bag.
2: Senti,
3: tra l'altro,
2: ma un
3: in questo
2: furto
3: pomeriggio.
2: Me lo regali?
3: Un furto te lo regali è un po' un ossimoro, però vabbè, se vuoi.
2: Parleremo di quello.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo. 100.

0: Arctic, The Bowser su RDS. Renzo,
1: cara Francesca,
0: cosa hai rubato?
1: Io niente. Tu hai perso qualcosa?
0: Ho perso
1: negli ultimi tempi?
0: No.
1: Ok, no, perché in media ognuno di noi perde circa 9 oggetti al giorno. Perde...
0: Ah, vabbè, quello sì. Oh, vabbè, io Dori, ecco. Io sono Dori.
1: Perché diciamo che
0: l'ho vista una
1: possiamo definire non trovare temporaneamente, perdere, no? Perché non ricordiamo il posto in cui sono stati messi questi oggetti. Quelli che sono che, diciamo, più frequenti, che perdiamo di più, sono le chiavi di casa,
0: sì,
1: le chiavi della macchina,
0: sì,
1: gli smartphone, gli occhiali da vista da sole.
0: C'è un risvolto psicologico sulle chiavi,
1: sì,
0: di casa. Se le perdi vuol dire che non ci puoi ritornare.
1: Ah, vedi, questo non... Beh, insomma, dopo agosto immagino che tutti le abbiano perse perché volevano tornare in vacanza. Occhiali, portafogli con anche carte di credito e gli ombrelli. Gli ombrelli tantissimo. A Tokyo, dove c'è la polizia locale che si occupa degli oggetti smarriti, è efficientissima, tanto più che il 70% di questi viene ritrovato. C'è addirittura un intero piano dedicato agli ombrelli, sono 300.000, dove ogni ombrello viene etichettato e inserito in un database. Questo è proprio il risultato dell'efficienza giapponese. In Italia le cose funzionano diversamente, però c'è una buona notizia. Domani che fai? Ti va di andare a Malpensa a Milano?
0: No, grazie.
1: Prendi un treno e vai. Beh, perché c'è una bella occasione.
0: Ma perché? Che
1: da
0: c'è?
1: Domani fino alle 12 del 2 di ottobre l'aeroporto di Milano Malpensa lancia la nuova edizione dell'asta degli oggetti smarriti, per cui ci sono 82 lotti di oggetti dimenticati dai turisti fra i terminal 1 e 2 nelle sedute,
0: che te li,
1: diciamo,
0: puoi comprare.
1: Ecco, nelle sedute,
0: cioè,
1: delle zone
0: furto,
1: d'attesa.
0: È un furto occasione.
1: Compri qualcosa che è stato comunque dimenticato, diciamo, anche ai bar, i controlli di sicurezza.
0: Quindi anziché ridarglielo io me lo compro e me lo tengo. Beh, non è male.
1: Sì, perché sono stati dimenticati per un anno e non reclamati per un anno, che è la finestra temporale entro la quale,
0: scusi,
1: si può...
0: Scusi, ha perso una valigia con 100.000 euro. Ma le do 2.000 me la ricompro, va bene?
1: Quella è difficile dimenticarla.
0: Si potrebbe, dai.
1: Allora, possiamo trovare di tutto. Friggitrici ad aria.

0: microonde imballati, canne da pesca, quadri, pattini a rotelle con le ginocchiere, biciclette per bambini, tutto questo dimenticato negli aeroporti, nell'aeroporto. E poi ovviamente grandi classici come smartphone, tablet, asciugacapelli, cinture, valigie, trolley, zaini pieni di vestiti, tra l'altro. Ma perché nessuno li reclama? Perché farlo, soprattutto per i turisti stranieri, richiede un sacco di prove che devi documentare, e quindi molti magari sono tornati nella patria loro.
1: Io rientro in quella categoria, cioè io mi trovo sul posto e mi ricompro tutto da capo.
0: Non te ne frega niente. Quindi come funziona? Le basi d'asta partono da un minimo di 10 euro per arrivare fino a 190, e lì poi ti becchi, diciamo, il lotto più ricco e anche più pieno di cose.
1: Pensate.
0: Si fa tutto telematicamente, quindi non c'è proprio il battitore d'asta classico come nelle aste, puoi rilanciare online e così cerchi l'affare perfetto. In realtà non sai quello che c'è dentro, quindi poi è una sorpresa anche scoprire, una volta che hai pagato quella cifra, di capire che cosa ti porti a casa.
1: Da può essere una cosa de Chirico alle mutande
0: il passo
1: della signora
0: è breve.
1: Della
0: turista
1: Sri Lanka,
0: tedesca, non lo so. Comunque da domani a Milano Malpensa fino al 2 ottobre. Sappiatelo.
1: Bene.
0: Che se volete fare degli affari c'è questa possibilità.
1: Che affare?
0: Dai, prendi l'aereo per Malpensa.
1: Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va.
0: Olè.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
1: Adela è in LA.

0: essere Cremonini, paparazzi.
1: Credi ai paparazzi, a me non parli più, ma vuoi sapere cosa c'è?
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Olivia Dean su Baby Steps.
1: Vabbè, anche baby. Easy. Sono facili, quelli della coreografa, capito? Per quello. Tu sei ormai mentalmente presa da questa nuova carriera.
0: No.
1: Com'è che si fa?
0: Chi?
1: Succede a chi? Io non riuscirò
0: mano
1: mai.
0: Mano fronte, mano, apro, sì. Avambraccio, fianco. Beh.
1: Ascoltatori, fatelo anche voi, sì, esatto. A casa. Anzi no, non fatelo a casa,
0: non
1: che è pericoloso.
0: Fatelo perché,
1: scusate,
0: esatto, crea dipendenze.
1: Però magari sulla sequenza mixata potete scatenarvi. È quello,
0: ecco,
1: che noi
0: quella crea dipendenze e ci piace molto.
1: Tra poco.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
3: Un romanzo di formazione al primo posto.
1: Sì.
3: Un giovane calciatore ci racconta il suo tour dei locali di Milano, finito alle 5 del mattino con l'auto di lusso distrutta. Un romanzo di formazione in tre locali e una curva sbagliata. Fino all'ultimo bicchiere di Daniel Baldini.
2: Dai! Dalle 7 alle 10. Every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
4: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
5: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
6: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica rotoloni regionali.

0: Pellegrina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Siete pronti? Ai quattro in fila, come promesso, la nostra sequenza mixata. Ci sono quattro grandi successi, uno dopo l'altro, che sono stati mixati, messi insieme dal nostro Maurizio Rocca, che ha scelto e ha deciso di iniziare così.
5: Passione, ritmo, emozioni senza pausa.
6: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: io te l'ho detto.
1: Max Gazzè, il solito sesso, chiude la sequenza mixata.
2: Hanno attaccato il telefono in faccia.
1: Allora, ascoltami. Noi adesso, anzi io, mi promunirò di chiamare Monica Bellucci.
3: Sì.
1: Perché sta arrivando i microfoni di RDS.
2: In realtà, secondo la tabella di marcia, ci dice il manager, con cui siamo sempre in contatto, è un po' in ritardo. C'è un po' di traffico.
1: Vabbè,
2: per arrivare
1: buona
2: studio,
1: diva.
2: E quindi si fa attendere, perché poi c'è anche il photocall, red carpet. Ogni volta che arriva, lo sapete, ci sono fan insomma, alla sbarda qui fuori, dalla sede di RDS di Roma. Dobbiamo avere pazienza anche noi. Comunque, per giocare con Monica Bellucci e capire davvero che cosa ci dirà oggi, dovete cercare di indovinare un po', di interpretare, di tradurre. Bisogna conoscere come parla la Bellucci.
1: E allora scopritelo al 388-22-388-22 partecipando al gioco Voglio giocare con Monica. E attenzione, perché c'è l'RDS bag, quindi capite bene cosa avrà da dirvi.
2: Esatto,
1: Monica,
2: se volete giocare, scrivetelo.
1: Riguarderà un programma televisivo, punto, basta. Non ci ha detto altro il suo manager.
2: Esatto. Dai, tra poco.
4: Vuoi sapere cosa ti riservano le stelle?
5: Ascolta ogni giorno l'oroscopo di

0: se... 100% grandi successi.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Quando Maurizio Crozza torna...
5: È tutto pronto?
4: Si sente.
5: Vado subito al punto.
6: E chi? Che? Ma di quando? Di come?
5: E non lo so.
7: E come non lo sa?
5: Hai capito?
8: Veramente no. No.
9: Provo al microfono, sa de tappo. Beviamo!
5: Ma che... Ci siamo capiti.
6: No. Grazie a tutti,
9: no,
6: davvero.
9: No.
6: Grazie,
9: no.
6: Graziella, e grazie...
7: No, presidente.
6: Tante, dai.
4: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
14: Ma dai, è Luca Argentero.
15: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
16: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
15: Amici illimitati.
16: Ma qui è tutto illimitato.
15: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
16: Ma allora, selfie illimitati.
4: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Volete giocare con Monica? Scrivetelo al 38822 38822. Fra poco sceglieremo chi parteciperà per vincere una RDS Bag. Tra poco.

0: The Lumineers su RDS 546. Diamo il benvenuto a Monica Bellucci. Come vincerai se le parole incrociate indovinerai? Monica, benvenuta, buongiorno, insomma, buona domenica.
1: Ciao, per me è sempre sera.
0: Buonasera,
1: perché
0: giusto,
1: la sera sì. Mi accendo.
0: Sì, immagino. Allora, come andiamo bene? Ti presento, addirittura sono due a giocare oggi.
1: Ah, che bello.
0: Rino e suo figlio Fabrizio, oppure Fabrizio e suo papà Rino. Ragazzi, benvenuti.
1: Ciao.
0: Come
1: ciao.
0: Stai?
1: Ciao.
0: Come state?
2: Bene, bene.
0: Allora, Fabrizio, parli tu, ma c'è anche tuo padre, giusto?
2: Sì, sì, ci siamo entrambi.
0: Ok, da dove?
2: Da Napoli,
0: bene. Allora, che fai tu nella vita, Fabrizio? Studi, vai a scuola?
2: Io studio, vado a scuola, vado in terza media.
0: Ok.
2: E, ho una piccola attività commerciale.
0: Spiegami, ce l'hai tu proprio?
2: No. Ce l'ho proprio io, un sito web, vendo composte italiane.
0: Ah,
2: e
0: vabbè.
2: Pago con Vinted e vendo braccialetti.
1: Ci interessa?
0: Ah, fai anche braccialetti, bravo. Sì,
1: capisco.
0: Intraprendente, imprenditore. Così, allora. Dunque, devi capire che Monica parla un po' strano, cioè devi
2: sì,
0: tradurre.
2: Sì, ma io vi

0: ascolto, non è la prima volta.
1: Capisco, ci sta trattando come una deficiente.
2: È sveglissimo, va bene.
1: Allora, iniziamo, attenzione.
2: Senti, se hai due tentativi, quindi buttati. Dai, Monica, per favore.
1: Gemini Cagliari, ricominciate oggi.
2: Cosa ha detto Monica?
0: Quindi. Io ho sentito alla fine, oggi.
2: Ok, allora te lo fa risentire perché hai due possibilità. Spero di non doverti, insomma, sfilare questa bag, perché sennò dobbiamo passare la parola agli altri ascoltatori per indovinare. Quindi giocatela bene, fai bene attenzione. Vai!
1: Gemini Cagliari, ricominciate oggi.
0: Due vicini si sono incontrati oggi.
2: No, mannaggia Fabrizio, mi spiace tanto.
1: Dobbiamo passare la palla ad altri e noi ci ringraziamo anche al suo papà per aver partecipato con noi.
2: Esatto, hai parlato con la Bellucci e ti dico anche un'altra bella news. Puoi riprovarci. Quindi tranquillo, anche le prossime settimane ascoltaci e puoi giocare con noi, va bene?
0: Ok. Ciao,
2: ciao Fabrizio, ciao, bocca al lupo.
1: Ciao.
2: E voi 38822 38822, cosa ha detto Monica? Tra poco.
3: RDS. Sento il silenzio che c'è là fuori.

0: Scab, Laia Laia su RDS nel gioco di Monica Bellucci, che ha detto questa frase.
1: Jimmy Cagliari, cominciate oggi.
0: Allora, il nostro amichetto Fabrizio di Napoli, 12 anni, purtroppo è caduto sul secondo tentativo, non l'ha azzeccato.
1: No.
0: Sono arrivati un sacco di messaggi, di risposte. Allora, ce n'è una che avevo selezionato perché faceva molto sorridere, ma completamente travisato. Il senso è: vivo come se dovessi morire oggi. Non credo che è una frase che direbbe la Bellucci.
1: No.
0: Vero? Allora, forse abbiamo una soluzione, un vincitore, vediamo.
2: Salve, sono Lorenzo, ho 12 anni e faccio la seconda media. Alla parola di Monica è domenica in e ricomincia da oggi.
0: Ma bravo! Lorenzo, oggi una sfida di giovanissimi.
3: Esatto. Lorenzo, come dicevano tutti, Renzo, ricordi la Marchesina?
0: Sì, esatto. Allora, caro Lorenzo, ti becchi la RDS bag, quindi siamo molto contenti di darla a te. Ci dispiace un po' per Fabrizio.
3: Complimenti,
0: ma,
3: complimenti.
0: Bravo, bravo.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza te.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Paola Gubbiotti, ben ritrovata, buon pomeriggio.
3: Buona domenica.
2: Sentiamo con te gli aggiornamenti sui fatti più importanti dell'attualità di oggi.
3: Carburanti, l'effetto Eni si allarga, anche IP decide di calmierare i prezzi da domani. Non ci sarà un tetto, ma l'impegno a tenerli più bassi. Lo sconto sarà progressivo, comunica l'azienda. Da domani, entro le 8 del mattino, nelle stazioni Eni, prezzo del gasolio a 2,19 euro, benzina a 1,99 euro. Il petrolio scenderà rapidamente non appena la guerra sarà finita, lo dice Donald Trump. Possibili ulteriori colloqui con l'Iran questa settimana, aggiunge il presidente americano. E in Gran Bretagna, esplosivo su 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di

0: Ilford usata dalle forze armate americane. 5 gli arresti. Lau Petrilli.
1: La nazionalità degli arrestati non è stata ancora comunicata. Le autorità britanniche indagano per verificare se siano legati al regime iraniano, che in passato aveva avvertito qualsiasi base usata per attaccarci verrà considerata un obiettivo legittimo. Quella di Fairford ospita due importanti reparti dell'Air Force americana. Situazione messa sotto controllo con l'intervento dell'esercito e dei suoi artificieri, che hanno istituito un cordone di sicurezza di 400 metri attorno ai veicoli, ordinando lo sgombero di 85 famiglie residenti nell'area dell'operazione definita fantastica da Donald Trump. Abbiamo lavorato al fianco degli inglesi e ha funzionato alla grande, ha detto il presidente degli Stati Uniti, sostenendo che gli arrestati volevano fare grossi danni. Li tenevamo sotto controllo da tempo e alla fine li abbiamo presi, le sue parole.
0: In Occidente, preoccupante aumento di violenza e povertà. Papa Leone a Lourdes invita tutti i fedeli di tutte le comunità cristiane a pregare nel mese di ottobre affinché cessino le guerre. 150.000 i fedeli alla messa. Lo sport, America scappa, Napoli, Luna Rossa vince le regate preliminari. Nel match race finale la barca italiana ha battuto il defender New Zealand, bissando il successo ottenuto a maggio a Cagliari. Il calcio, Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Dopo un confronto interno tra società e allenatore, non c'erano più i presupposti per proseguire il rapporto professionale, lo scrive in una nota il club emiliano. La Nations League, dopo la brutta sconfitta contro il Belgio, l'Italia cerca il riscatto domani a Bursa contro la Turchia di Montella, battuta all'esordio dalla Francia. Il CT Mancini pensa a 5 cambi, in 10 restano a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico. Superbike, Nicolò Buleg, campione del mondo a Cremona al 26enne della Ducati, è bastato il secondo posto in gara 2, è il secondo italiano a conquistare il titolo di categoria dopo Max Biaggi. Questa è RDS.
2: Buon pomeriggio, sono le 18 tra pochi istanti, siamo a Arezzo di Falco,
3: Francesca Manzini,
2: eccoci, il Paguro in regia
3: e Mara Venier, perché l'abbiamo menzionata,
2: certo.
3: Prima, scusa,
2: è già. Che non la menzioniamo, siamo ancora qua,
3: è viva,
2: sentite, siamo anche sull'RDS Social TV, canale 265 del digitale.
3: Brava,
2: terrestre,
3: oh.
2: Scaricate l'app RDS Social TV Mobile, che se vedemo dallo smartphone, quella iconica di RDS,
3: che volete di più?
2: MSXL, XXL,
3: tutte le
2: siamo
3: taglie.
2: Tutto.
3: Per tutte le taglie.
2: E c'è anche la.
3: E per tutti i gusti. C'è anche la sequenza mixata.
2: Allora,
3: a proposito di quattro in fila, senza interruzione, vi beccate subito. Tra l'altro ci sarà anche la protagonista dell'argomento di cui parleremo fra poco. Una cosa clamorosa. Subito, Giorgia, gocce di memoria.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi.
4: E le tue emozioni.
5: Con un successo senza.

0: conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.
1: RDS 100% grandi successi.

0: non scherzare su RDS, sempre niente, sto bene.
1: Ah, allora, perché cioè, sì, ti domandi, ti rispondi.
0: No, vabbè. Mi fa troppo ridere, sì. Però. Vabbè.
1: Allora, 6 e 12, questa è RDS con Renzo e con Francesca. Ti va di andare a fare una corsa? No, perché sai, la domenica dovrebbe essere il giorno di decompressione.
0: Sono diventata una turca io.
1: Di relax, eccetera. E invece ci sono sempre più persone che proprio in questo giorno libero approfittano per allenarsi, per andare a correre addirittura.
0: Cammino veloce, dai. Cammino veloce.
1: Camminata
0: sì.
1: veloce, che comunque è già un inizio
0: aiuta,
1: rispetto
0: aiuta,
1: al divano.
0: Faccio la bici, insomma, voglia.
1: Vabbè, fra poco andiamo a correre, dai, ok.
0: Vai.
2: Guardaci, ascoltaci.
3: Anche quando sei in giro.
2: Scarica l'app mobile.

0: social TV.
1: Consumup, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samup siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samup.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
8: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti. Tre confezioni da due lattine da 300 grammi. A soli 3,50€. Scopri tutte le offerte su penny.it.
7: Basta un penny.
9: Dai, andiamo a correre, ma non con l'obiettivo di fare il record del mondo, quanto per l'aperitivo post allenamento. Ma per cosa? Tra poco vi diciamo.

0: Glaggy, Daft Punk, Pharrell Williams. Mi sento sempre la Pettinelli quando dico Williams. Sento sempre così.
1: Sì, allora io direi di andare a correre per scioglierci un attimo, per sfogarci.
0: Camminare veloce.
1: Comunque,
0: bici,
1: non poltrire sul divano.
0: No,
1: se siamo single,
0: oddio, è bellissimo.
1: Questa
0: però,
1: è poi il
0: pace, silenzio, non c'è nessuno.
1: Allora, io sto vedendo tanti, sempre di più, running club, che sono proprio questi gruppi, queste community, le comunità dei fan della corsa, che sono diventati praticamente il nuovo Tinder. Come funziona? Se soprattutto quelli che sono single si iscrivono a questi gruppi, tra virgolette, podistici, che hanno l'obiettivo collaterale, ma forse in qualche caso anche primario, di trovare nuovi amori o nuove amicizie dal vivo, proprio aggirando la finzione delle chat o delle app di incontri, insomma, no? Allora, il funzionamento si basa proprio su una dinamica molto semplice. La corsa, come dicevo, è una scusa. Cioè, l'attività sportiva serve, soprattutto incontrando persone che si iscrivono, si uniscono al gruppo e che non si conoscono, proprio serve a rompere il ghiaccio.
0: Sì, dalle tensioni,
1: esatto,
0: certo.
1: La socializzazione arriva dopo,
0: ma
1: no?
0: Basta affrontarle.
1: Che succede? Tu vai a correre, ti fai quest'oretta di corsa nel parco della sì, città, tutti insieme, ti conosci, poi questa roba culmina con un aperitivo spesso.
0: Ah, quindi si rimorchia correndo, sudi,
1: sì,
0: bello, sudi, puzzi, e beh, allora aspetta, fermi tutti. Quindi se io faccio alto là il sudore, ho le cipolle di Tropea, lì trovo l'amore della mia vita, è così.
1: Guarda che questo è effettivamente un po' il tasto che stiamo toccando. Cioè lì non è che puoi mentire, perché magari sulle app tu metti una foto vecchia di 5 anni in cui sei anche filtrato, e invece in questi incontri...
0: Però la scella pezza.
1: Vabbè, ho capito questa scella. Però nel senso, ti incontri che sei spettinato, c'hai il fiatone, c'hai la maglietta sudata.
0: Allora, sei così.
1: Se ti piace, piaci in quel
0: così
1: momento...
0: Così come sei.
1: Diciamo che la relazione è più genuina, è vero amore, no? Tra l'altro questo trend dei running club si sta crescendo molto, c'è un boom di iscritti, si parla di decine di migliaia di iscritti, e sta facendo appunto raddoppiare anche le partecipazioni alle varie maratone nazionali, ce ne sono tante a Milano e a Roma, che attirano sia giovani professionisti che anche persone che sono appena arrivati in una nuova città, che lo vedono come il nuovo modo di socializzare, anche molto più semplice rispetto ai social. E quindi la domanda è questa, cioè meglio secondo voi un primo appuntamento, quello classico, un po' patinato, da sfilata, nel quale si finge molto, siamo tutti perfetti, eleganti e profumati, o un incontro ravvicinato dopo la fatica dello sport, dove siamo comunque più al naturale, no? E cioè, come vi piace giocare le vostre carte?
0: A parte che io devo dire, mi è sempre successo che ero
1: scialla.
0: Allora, scialla mi fa venire l'orticaria come termine, sciatta, ero struccata,
1: nature,
0: senza la piega, senza i rigori,
1: e funzionava di più,
0: ammazza,
1: perché forse il fatto di prepararsi troppo e di
0: non c'è genuinità, c'è troppa impostazione, invece è bello essere così come si è,
1: vince la naturalezza e la spontaneità,
0: anche perché quando ti svegli il giorno dopo quella persona ti vede,
1: ti vede comunque
0: bavetta,
1: prima o poi
0: no, c'è la bavetta, ci sta tante cose, cioè sono lo strucco sbavato, cioè devi amarla anche così com'è, e quindi è meglio che
1: piacere.
0: Tu ti faccia vedere così come sei.
1: E allora voi ascoltatori come siete? Da appuntamento quello classico, molto patinato, da
0: oppure
1: sfilata,
0: sciatto,
1: oppure un po' più diciamo sportivo fra virgolette, dove state subito al naturale? Fateci capire un po' come vi piace giocare proprio le vostre carte al 388 22 388 22, e se magari avete fatto anche esperienze di questi running club.
0: Spera, per esempio, una l'ha conosciuta da lontano,
1: l'ha vista,
0: molto,
1: e si è innamorato,
0: molto lontano.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: New music. Novità. Novità RDS.
4: Sfera e basta. Lontano.
5: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: sogno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Rivivi i tuoi ricordi insieme.

0: I Just Can't Stop Loving You, Michael Jackson con Seda Car. Niente, non ci vedo, scusate.
1: Ho capito, portati un paio di occhiali,
0: ho capito,
1: non lo so.
0: Me ne sono dimenticato.
1: Stiamo parlando di corsa. Stiamo parlando di corsa, cioè non velocemente.
0: Perché
1: ma...
0: ho appena fatto una cosa. Ho conosciuto uno.
1: Hai un running club? Ha un running club?
0: Adesso ho conosciuto uno.
1: Dove?
0: No, qui, dove ho conosciuto? Sto correndo qui.
1: Ah, stai correndo qui. E chi è? Dici?
0: È il nostro vigilante.
1: Ah, vabbè, ho capito.
0: Mi ha dato anche un euro, penso.
1: Ah, vedi, ragazzi.
0: No,
1: capite cosa mi tocca fare?
0: Aveva bisogno d'acqua.
1: Sì, aveva bisogno d'acqua. Va bene, c'è bisogno d'acqua anche quando sei sudato e hai fatto una corsa con persone che non conosci.
0: Esatto.
1: Però questo dei running club può essere un gancio importante per conoscere gente nuova. Lo fanno un sacco di single. C'è un boom di iscritti nelle maratone perché così si conosce, ci si conosce nature, diciamo. E poi si va a prendere uno spritz, una pizza. È un modo che sta funzionando molto proprio per presentare la prima volta con persone che possono in teoria interessarci. Come la pensate voi? Sentite.
2: No, assolutamente nature. Io i primi appuntamenti li faccio vestiti come Adam Sandler con le maglie da football americano di 4 tagli più grosse.
0: L'uomo
2: da puzza, se no è lo stesso.
1: Bravo, casual
0: diciamo.
1: Poi grande Adam Sandler, che tra l'altro è stato visto alla Fashion Week di Milano giocare a basket con la gente, quindi è una umanità, anche una simpatia veramente come traspare dallo schermo. Voi siete da primo appuntamento tirato, da sfilata, oppure vi piace questa versione sportiva del correre, del sudare, del conoscersi così come si è? Almeno si sa già poi come si diventerà. 388 22 38 822.
0: Vai.
3: RDS non si ferma mai.
4: Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
4: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100% grandi successi.

0: essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Al primo appuntamento meglio essere filtrati, patinati, belli, insomma da sfilata, oppure un po' sportivi, naturali, insomma anche un po' sciatti? Ditecelo.

0: scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su RDS.
1: Dai, vamos,
0: let's go.
1: Andiamo a correre.
0: Correre
1: e mangiare, quella è l'unica cosa che so.
0: Correr, non lo so,
1: non voglio fare figura.
0: La corrida.
1: Vabbè. Ragazzi, spagnoli,
0: sentiamo.
1: All'ascolto, confermateci o ribaltate il nostro risultato terribile, che stiamo facendo anche una figuraccia. C'è Giulio Caproni che salutiamo, che ci guarda.
0: Ciao,
1: così.
0: Giulio.
1: È appena arrivato, io capisco tutto questo, è arrivato di corsa anche lui, e la corsa è molto importante perché, diciamo, favorisce le nuove conoscenze, questi running club che si stanno formando nelle varie città italiane per persone singolo, anche appena arrivati, diciamo, cambiando città e lavoro, favorisce questo tipo di community, incontri, meglio delle app, addirittura anche relazioni. Voi siete tipi dal tipico appuntamento, diciamo, il primo appuntamento un po' patinato, da sfilata, eleganti, belli, profumati, o anche questi incontri un po' sportivi, un po' sudati, dove però vi mostrate subito al naturale, favoriscono? Cioè, come vi piace? Sentite.
2: Io credo che non sia l'abito a fare il monaco, nel senso che ci sono persone che con un jeans e un maglioncino sono stilosissime ed elegantissime lo stesso, anche perché non è una questione di abito, è una questione proprio di come si è fatti,
1: Questo, diciamo, che non...
0: L'abito non fa il monaco.
1: Ecco, esatto,
0: certo.
1: non condiziona particolarmente poi, chiaro, la persona che si va a conoscere.
3: Beh, insomma, una giusta via di mezzo. Ci sta bene una giusta via di mezzo. Secondo me è giusto andare non troppo tirati a una prima uscita e neanche troppo sfatti.
1: Ecco.
3: Una via di mezzo, come si è normalmente, ecco.
1: Allora, c'è Marco che ci scrive che era stufo di Tinder, si è iscritto tra l'altro a uno di questi gruppi a Milano e conferma che alla terza uscita, alla terza corsa, ha conosciuto una ragazza bellissima e dice: quando la vedi stanca, sudata, spettinata al sesto chilometro e sai che ti piace ancora, vuol dire che è quella giusta, che poi è la cosa che abbiamo detto. Poi c'è anche Valentina che invece dice: sì, è bellissimo, ma io preferisco rimanere single piuttosto che puntare la sveglia alle 6 del mattino per correre, soprattutto quando fa freddo. Se un uomo mi vuole conquistare, quindi lei è classica, mi deve portare a cena, mi deve corteggiare, non deve farmi venire l'asma e l'ansia. Sei d'accordo?
0: Giusto. Perché se arriva l'asma e l'ansia, il ya quelque chose qui va pas. Vuol dire che c'è qualcosa che non va.
1: Ah, ok, bene, che ne so.
4: No, il primo appuntamento con chi poi è diventata mia moglie. Ho fatto finta di essere sordo.
0: No!
1: Ma perché?
4: Che
0: no!
4: Ci eravamo conosciuti in una chat e poi oggi abbiamo due bellissime bambine, quindi è andata bene, direi.
1: Ma vabbè, quindi in questo caso lo scherzo, la simpatia, buttarla sull'ironia.
0: Insomma, hai sfruttato una cosa delicatissima, ma vabbè, dai.
1: La sorpresa, comunque la cosa è andata bene, quindi anche senza correre si può conquistare. Questo poi lo diciamo per rassicurare tutti noi che siamo un po' pigri, ok?
0: Molto pigri.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
1: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te. RDS. Let's go.

0: Persuade Smiley su RDS.
1: Allora vi abbiamo lasciati con un dubbio amletico, più che altro nostro, perché abbiamo detto vamos a comer, e quella è l'unica cosa che sapevo.
0: Oppure corrida, correr.
1: No, andiamo a mangiare.
0: A mangiare,
1: ma andiamo a correre, come si dice?
2: Vamos a correr.
0: Avevo ragione, hai visto? Vamos a correr.
1: Oh, bene, abbiamo imparato una cosa nuova.
0: Y vamos a correr y ahora y vamos a condur la transmisión.
1: Sí.
0: Porque están los 30 segundos, el segundo que hemos utilizado.
1: Una transmisión muy linda, ¿eh?
0: Muy linda, y ahora está Die With A Smile, Lady Gaga, Bruno Mars. Hasta luego.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile.
1: Ecco,
0: si
1: sì.
0: sta per chiudere un'ora.
1: Si sta per chiudere un'ora con loro che sono la perfetta sintesi e commistione, diciamo, tra musica e cinema. Un po' Lady
0: Come
1: Gaga.
0: No, è anche Bruno Mars.
1: Ma anche Bruno Mars, che ha esperienze di recitazione da piccolo, quando aveva 6 anni, poi ha fatto il doppiatore per alcuni film e in particolare avrebbe un contratto già firmato con Disney proprio per la realizzazione di un film musicale che dovrebbe essere prodotto e interpretato da lui. Questo per dire che c'è un'altra loro collega famosissima, una performer
0: di cui parleremo tra poco,
1: che farà l'attrice.
0: Mamma mia.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: piace la gente perché...
1: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi...
2: Emotion and Memories.
3: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
4: L'attualità di RDS, fatti principali dall'Italia e dal mondo, e troviamo in redazione il nostro Lao Petrilli.
5: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
6: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
7: Buonasera da Lao Petrilli. Dopo l'ENI anche IP, passata sotto controllo a zero, mette un tetto ai prezzi di benzina e gasolio. Giorgia Meloni parla di un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, che conferma come sia possibile contribuire concretamente al contenimento del caro carburanti. La Premier in un comunicato ringrazia il presidente Aliyev e assicura il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto, soprattutto in questa fase internazionale così complessa. Presidente degli Stati Uniti Donald Trump parla di nuovi colloqui con l'Iran già in settimana, ma avverte: se non andranno nella giusta direzione, una ripresa degli attacchi rimane un'opzione valida. Nello Yemen i ribelli Houthi, alleati degli iraniani, accusano le forze governative sostenute dai sauditi di avere ucciso almeno 7 civili bombardando un mercato della provincia di Taiz. A Riyadh scuole chiuse, didattica a distanza per una settimana. Non sono state fornite motivazioni ufficiali, ma la decisione arriva proprio nel contesto delle crescenti tensioni nel Golfo. L'omicidio di Giulio Regeni, sentenza di primo grado a Roma, attesa per domani. Sentiamo Guido De Santis.
8: La Corte d'Assise di Roma dovrà stabilire chi abbia torturato e poi ucciso 10 anni fa il ricercatore trovato senza vita in Egitto. Gli imputati, contumaci, visto che il Cairo non ha mai collaborato per rintracciarli, sono 4 personaggi legati ai servizi segreti egiziani. La procura, guidata da Francesco Lovoi, li considera responsabili. Chiesto l'ergastolo per Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso Regeni. Gli altri 3 rischiano 17 anni e mezzo di carcere. Il movente sarebbe da rintracciare in una errata percezione di attività di intelligence ostile, hanno scritto i magistrati. Ma Giulio, questo hanno aggiunto, non era un agente segreto, non era una spia, era soltanto un brillante ricercatore italiano di 27 anni.
7: Bagno di folla sul lungomare di Napoli per l'equipaggio di Luna Rossa, che ha vinto le regate preliminari dell'America's Cup battendo New Zealand in finale. Nel tennis a Londra, Zverev mette KO TN Laver Cup al Team Europa. Questa è RDS.
4: Buonasera, sono le 7:02, ancora 2 ore insieme a Renzo Di Falco,
9: Francesca Manzini.
4: Eccoci.
9: Siamo sempre noi.
4: Giulio Caproni, regia.
9: Ah, beh, giusto, sì. È arrivato. Giulio, ti piace questo, questa personalizzazione solo per te, pensa.
4: Ma guarda che
9: è un caso se lo fa solo lei.
4: Sfidano, cioè per forza.
9: No, per fortuna gli altri nostri colleghi conduttori non osano. Vabbè.
4: No.
9: Allora, siamo ovviamente sempre
4: terminando la mia carriera. Avevo una carriera una volta.
9: 265 nel digitale terrestre, RDS Social TV, ci vedete da lì. Se non l'avete ancora sintonizzato, fatelo e dite anche ai vostri amici di mettere su questo canale, che però è anche disponibile nella versione smartphone.
4: Certo. Scaricate l'app RDS Social TV
9: Mobile. Giusto. E poi c'è l'app Mobile, quella classica, nuova, iconica. Intanto Tiziano Ferro.
10: All'inizio di ogni ora
11: i tuoi ricordi
10: e le tue emozioni
11: con un successo senza tempo.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

coi tuoi occhi qui di fronte. Ma sei tu, sei tu, sei tu.

0: Viajando por el mundo.
1: Oh, viajamos. Ale. Caro G, Manu Chao su RDS, attenzione perché vi stiamo per raccontare che Sabrina Carpenter sarà Ginger Rogers nel film su Fred Astaire.
0: RDS
2: Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te.
3: Dove c'è musica.
0: Ebbene sì, Sabrina Carpenter interpreterà la leggendaria Ginger Rogers nel biopic, ancora senza titolo ufficiale, ma è dedicato alla vita di Fred Astaire. Reciterà a fianco di Tom Holland, che oltre alla coppia protagonista nel cast è presente anche Margaret Qualley, che vestirà i panni di Adele Astaire, sorella maggiore e prima partner di palcoscenico di Fred a Broadway nel West End. Il film si basa sulla biografia degli Astaires, quindi Fred, Adele, Kathleen, Riley, e conta la sua collaborazione e l'approvazione diretta di Ava Astaire Mackenzie, figlia di Fred Astaire. Quindi voglio dire, per la Carpenter questo si tradurrà in un'intensa preparazione tecnica nel tip-tap e nel ballo di coppia.
4: Il

0: Questa è la sua performance live dall'edizione numero 67 dei Grammy Awards. È una abituata a stare sul palco già da quando era bambina, Sabrina Carpenter, perché ha iniziato a prendere lezioni di danza all'età di 2 anni ed è cresciuta studiando un sacco di stili, diciamo, fino all'adolescenza. Questa preparazione sul palco poi le ha aperto le porte del musical, ha recitato anche a Broadway in Candy Heron in Mean Girls e poi nel film Work It, dove interpretava questa ragazza che non possedeva il ritmo, che però doveva imparare a ballare per una competition. Il tip tap, in questo caso specifico, fa parte della sua formazione teatrale musicale, l'ha fatto anche in diverse esibizioni dal vivo come quella che vi abbiamo riproposto e l'ha inserita proprio in alcuni pezzi. Nonostante queste basi, però, interpretare Ginger Rogers rappresenta uno step, diciamo, successivo, no? Sia a livello di per Sabrina, diciamo, di interpretazione e di performance, sia di Tom Holland, che comunque ha una solida preparazione nel tip tap e nel ballo classico. Ricordiamo tutti che ha fatto il musical Billy Elliot, e insieme affronteranno questo percorso e questo allenamento prima delle riprese, proprio per perfezionare una precisione che è necessaria, millimetrica, con il sincronismo che è tipico del repertorio Astaire Rogers.
1: RDS Music for You.
2: Music for You.
1: Music for You.
2: Insieme a te.
1: Insieme a te.
2: Dove c'è musica.

0: per noi, Jolie Achille Lauro su
1: Bello.
0: RDS.
1: Mi piace questo featuring, mi piace molto.
0: Molto,
1: trovo che sia una canzone intensa,
0: sì,
1: bella,
0: sì,
1: calda, che ci accompagnerà sicuramente per questo autunno e anche oltre.
0: E ci accompagna e ci apre,
1: sì?
0: Sai a chi?
1: A chi?
0: Alla sequenza mixata.
1: Alla sequenza cantata, visto
0: cantata,
1: che l'hai presentata.
0: Eh beh, da Giovanni, me lo dico, la tangarina.
1: Quattro in fila, fra poco, con noi.
2: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
3: E con la nostra app per iOS e Android.

0: Unit.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
0: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
0: E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: È il momento dei quattro in fila, come sempre la nostra sequenza mixata con Maurizio Rocca, che ha scelto quattro numeri uno, quattro grandi successi, li ha messi insieme e ha deciso di iniziare con questa.
6: La nostra musica detta il ritmo della tua vita.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Adesso su RDS
2: il ricordo di un'emozione con un grande successo.
1: Senza tempo.

0: Single Ladies, Beyoncé su RDS. Senti, bello tutto, bella borsa di bella Beyoncé, belli ventilatori di Beyoncé. Io ho fame.
1: Ah, tu hai fame? Beh, questa è anche un po' l'ora, diciamo, dell'aperitivo, della cena. Ma hai proprio fame di qualcosa di in particolare? Oppure vuoi sperimentare? Cioè, ti senti un po' esploratrice dei gusti?
0: Vista la mia gastrite ed esofagite con cui convivo, cose semplici, riso in bianco, 60 grammi,
1: sperimentiamo,
0: petto di pollo.
1: Sperimentiamo cose strane,
2: Le stelle parlano e lo fanno nella nostra app.
3: Ascolta ogni giorno l'oroscopo di Branco, segno per segno. Segno per segno.
2: Direttamente sul tuo smartphone. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% Grandi Successi.
4: Vieni da MD anche per la tua casa.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
6: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Qual è il vero potere dell'influenza nell'era dell'intelligenza artificiale? Scoprilo a Intersections, il grande evento dedicato a marketing, creatività e tecnologia. Il 28 e 29 ottobre incontra grandi ospiti internazionali, nuove visioni e prospettive per capire come sta cambiando il nostro modo di comunicare, creare e innovare. Ti aspettiamo all'Allianz Mico Milano. Acquista il tuo biglietto su intersections.it.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
1: Avete fame? Allora, la domanda è: perché il cibo virale ci attrae così tanto? E soprattutto quale? Fra poco vi raccontiamo un po' di esempi. Ve li facciamo assaggiare, anzi.
12: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi. Però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti un po' di su da me.

0: good old days.
1: RDS 7:43. Hai ancora fame?
0: Anzi,
1: dovrebbe in teoria aumentare, no? Finché non ti sazi.
0: C'ho quell'angurino che.
1: Vediamo se l'angurino rimane o va via.
0: Ambrogio?
1: Perché insomma il cibo in questi ultimi anni è diventato veramente.
0: Ma che ti stai inventando? Perché io mi ricordo di te di un gelato e mi volevi offrire quest'estate tutto ricoperto d'oro a 60 euro. Che lì ho detto anche. Poi me l'hai offerto e me lo volevi far pagare a me. Quindi parliamo.
1: Il pensiero contava, capito? Non certo. Chi lo pagasse.
0: Armiamoci
1: poi.
0: Partite. Carina.
1: Sì, è proprio così. Allora, diciamo che il cibo diventa. È diventato intrattenimento, perché su TikTok e Instagram diventa virale in un attimo, no? Conta quasi più l'abbinamento estremo e il fatto che si voglia stupire piuttosto che il gusto. Allora, la cosa incredibile è che milioni di persone che guardano una ricetta poi sono in grado di replicarla, di farla, di alimentare la curiosità e quindi la rendono virale in un attimo, mondiale soprattutto. Allora, dopo il Dubai Chocolate, che tutti abbiamo ormai diventato davvero una gamma di gusti in tanti prodotti, e la frutta realistica. Anche
0: sì,
1: quella,
0: come
1: non so
0: no,
1: se
0: me la ricordo.
1: Allora, esiste il, e va molto di moda, il miele piccante, hot honey.
0: Cioè, non solo la mia insulina poi ne soffre, ma anche
1: altri aspetti, insomma. Ecco,
0: vabbè.
1: Esattamente, sì, ma il
0: perché?
1: Reflusso. Non lo so, viene utilizzato questo miele piccante con il, appunto, il peperoncino su pizza, pollo fritto, formaggi e persino su dessert. E dicono che è molto buono. Quelli che lo assaggiano, cioè quelli che invece non sono minimamente incuriositi, è giusto che lo lascino lì. Insomma, poi c'è il tangulu, che è questa frutta cinese, è uno snack.
0: Non tangulu proprio.
1: non voglio sapere come utilizzare questa cosa. È stato virale proprio per la sua estetica sui social, perché immagina dei spiedini di frutta ricoperti da questo zucchero caramellato che crea una croccantezza unica, anche un colore particolare, per cui è più divertente mangiarlo che poi saperne il gusto o conoscere, diciamo, il gusto. Anche quello è diventato virale come uno snack, se volete, estremo. L'aglio sott'aceto e anche altro. Cioè,
0: ecco, l'aglio però l'aglio si ripropone.
1: Sott'aceto? Piccante, mangiato direttamente dal barattolo, un po' come fai con i cetriolini.
0: Che
1: quelli...
0: comunque fa benissimo, sì. Perché è un antiossidante, fa bene,
1: sì.
0: Sfiamma.
1: Antibiotico naturale,
0: sì,
1: lo
0: sì,
1: so.
0: Fa bene ai polmoni.
1: Magari in questa formulazione, non lo so.
0: Dovremmo
1: quanto
0: cambiare
1: essere.
0: Con gli Ayakos. Ayakos.
1: Le sigarette? Le sigarette all'aglio. Vabbè, no. Poi miele congelato, va molto di moda anche questo, l'ho scovato
0: miele
1: tra
0: congelato.
1: I video dei creator e dei food influencer, come le cipolle intere cotte al forno, cioè praticamente più sono strane
0: buone,
1: più attirano
0: buone,
1: attenzione.
0: Buonissime.
1: E anche il caffè ai funghi, che pare essere una tendenza.
0: Vabbè, adesso sul caffè ai funghi, grazie RDS, io vado via.
1: No, il caffè ai funghi esiste.
0: Me ne vado.
1: Te ne va. Vabbè, io vi dico che l'ho provato, l'ho assaggiato e
0: ma
1: sta di muffa.
0: Sono allucinogeni.
1: No, non i funghetti. I funghi proprio, quelli diciamo, che ne so, porcini o a champignon, non lo so, non so dirti che cosa, qual era la,
0: ma
1: la composizione.
0: Ma senti un po', ma una bella, semplice, purissima matriciana.
1: Vabbè, quella vince su tutto. Allora, finiamo
0: pecorino,
1: di parlarne.
0: Guanciale, dai.
1: Auguri.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
1: Sfera e basta. Lontano.
4: Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.
1: Karol G e Bruno Mars, Still. Annalisa e Madame, Amica.
5: Ti dedico una canzone che non piace nessuno e ti fa bestemmiare.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Casini Marrakesh, guè, bellissimo,
1: molto
0: pezzo,
1: potente anche questo richiamo
0: mia,
1: a Gangsta
0: sì,
1: Paradise.
0: Culio, certo.
1: Esatto. Allora,
0: che tra Culio e Tangulu.
1: Sì, esatto, sembrano delle parolacce,
0: c'è
1: vero?
0: Una bella crasi.
1: Una bella assonanza, se vuoi.
0: Sì.
1: Allora, il Tangulu ha effettivamente suscitato un sacco di curiosità e anche di feedback da voi ascoltatori. Senti, sentite.
2: Allora, io avevo fatto il Tangulu, quel trend della frutta caramellata di cui stavate parlando, perché avevo visto, anzi mia figlia aveva visto i video in cui mordono le fragole e fa quel crunch. Allora, ho fatto un casino
0: crunch
2: in cucina, l'ho mezza cucina incollata, lo zucchero si è solidificato sul pentolino, ho usato di tutto per staccarti e poi al momento del morso, diciamo, siamo rotti quasi i denti. Diciamo che la frutta sarebbe meglio lasciarla così com'è.
0: Che sì. Dentisti che costano
1: contenti,
0: poco, cioè, ha rotto un po', sì. Oh, che bello, no, accendo un mutuo,
1: dice
0: signora.
1: Bene la nostra ascoltatrice, lasciatela così com'è la frutta oppure compratela già fatta, quella è una soluzione, no?

0: adesso.
1: Brava, brava, brava. Fireworks.
0: Cioè, voglio dire, proprio con session.
1: Con i fuochi d'artificio. Pen, pen, pen, pen. Sta per iniziare un'altra ora, l'ultima insieme, piena di cose, anche di raccomandazioni, soprattutto se portate la macchina dal meccanico. Vi dico solo questo. Ve la
0: di
1: lascio
0: questo
1: così.
0: Comunico l'azienda. Sì. Se mi sentite muta è perché non ho la patente.
1: Beh,
0: quindi
1: questo
0: ascolto.
1: Lo abbiamo imparato, e anche i tuoi esaminatori probabilmente.
0: Sì,
1: se
0: mi
1: ne
0: stimano
1: sono
0: tutti, mi ricordano.
1: Tra poco.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
3: Senza tempo.
2: RDS. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
3: Emotion and memories.
4: Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
1: Redazione RDS, ancora la buona serata al nostro Lao Petrilli, ben ritrovato Lao.
5: Grazie, buonasera a tutti.
1: Ci aggiorni sulle notizie più importanti dell'attualità.
5: Carburanti dopo l'Eni, anche la IP mette un tetto ai prezzi. Da domani i rifornimenti meno cari in un totale di 8.500 distributori. Giorgia Meloni ringrazia per l'intervento, un segnale importante, dichiara la Premier, garantendo il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie. Nuovi colloqui Stati Uniti-Iran la settimana prossima, annuncia parlando con Axios Donald Trump. Dal presidente americano anche un monito, quella della ripresa dei nostri attacchi rimane un'opzione valida. Noi pronti alla diplomazia come alla guerra, il commento del ministro degli esteri della Repubblica Islamica Abbas Araghchi. Raid russi sull'Ucraina, 8 morti, 3 dei quali assumi, colpita anche Kiev. Da Lourdes il Papa chiede ai fedeli cattolici di tutto il mondo di pregare il Santo Rosario nel mese di ottobre per la fine di tutte le guerre. Sugli abusi la Chiesa riconosca i propri errori, ci sia la massima vigilanza, ha detto Leone XIV. E ancora un forte appello, la medicina Cina non si faccia serva della morte programmata, anche se l'orizzonte può apparire cupo. Intelligenza artificiale OpenAI sospende l'addestramento dei suoi modelli dopo gli incidenti degli ultimi giorni. Sentiamo Paola Gubbiotti.
6: È la seconda volta in 3 mesi. Le macchine agiscono in modo autonomo e attivano meccanismi che violano le stesse regole messe in atto dai programmatori. OpenAI ha dichiarato in un comunicato che riprenderà l'addestramento solo quando avrà la certezza di poter disporre di ulteriori misure di sicurezza. Secondo quanto riferisce Axios, OpenAI e Anthropic stanno indagando su migliaia di incidenti nei quali i loro modelli di intelligenza artificiale hanno agito in modo inaspettato, tentando di eludere i sistemi di monitoraggio. I laboratori di intelligenza artificiale stanno subendo pressione da parte di legislatori ed esperti del settore tecnologico affinché rallentino lo sviluppo e costruiscano misure di sicurezza per impedire agli agenti di AI di agire autonomamente, hackerare siti web e divulgare informazioni riservate.
5: Questa è RDS.
0: Buonasera, sono le 20:01 adesso, un'ora insieme, l'ultima di questo weekend con Renzo Di Falco.
1: Con Francesca Fagnani, buonasera.
0: Buonasera e benvenuto Di Falco, che uccello si sente?
1: Sempre quello, il Falco.
0: Che
1: domanda
0: devo fare? Cagatua.
1: Il format è quello.
0: Scusi, che ha detto? Un cagatua, un colibrì.
1: Questa è l'ora
0: Una tortora.
1: Sì.
0: Piccione.
1: Vabbè, adesso basta.
0: I piccioni si rivendicano.
1: Sì.
0: Buonasera, Caproni. Lei c'è una belva de suo, quindi manco io.
1: No, glielo chiede. Bene, grazie.
0: Comunque
1: per questa.
0: Come siamo, Caproni, Di Falco e Manzini.
1: Sì, è un
0: uccelli,
1: uno zoo.
0: Che cose belle.
1: Una bella rappresentanza animale in questa serata, naturalmente, fino alle 9 con del nostro canale RDS Social TV. Vai. Sul 265, sempre acceso.
3: All'inizio di ogni ora.
2: I tuoi ricordi
3: e le tue emozioni.
2: Con un successo senza tempo. 100%.

0: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre.
1: Ci vogliono solo cambiarci senza accorgerci che...
2: Questa è RDS, 100% grandi successi. Grandi successi.